verso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio.

Dal Vangelo secondo Marco. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: Alzati, prendi la tua barella e cammina. Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico: Alzati, prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: Non abbiamo mai visto nulla di simile.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano state disperse, nei giorni nuvolosi e di caligine. Le condurrò in pascoli fertili e le radunerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Le condurrò in ottimi pascoli e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. Là riposeranno in un buon ovile e pascoleranno in pascoli pingui sui monti di Israele. Io stesso condurrò al pascolo le mie pecore e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta. Ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia.

0: ora con Gesù che prega il Padre. Preghiamo la coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.

0: Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
0: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale.
0: Abbi pietà e misericordia di noi.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale.
0: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: Santo Dio, santo forte, santo immortale.
0: Abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio, uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Amen.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Padre celeste, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo, che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente, né angelica né umana, può scrutare,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, che istituisti il sacramento del battesimo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli e incomprensibile ai santi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace,
0: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
0: confido in te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolge a noi il tuo sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché in questi momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai, vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi.

0: L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti,
1: ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte.
0: Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutta a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere.
1: Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
0: Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'albero della vita si è manifestato nella croce del Signore.
1: Parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli.

0: parola di Dio al suo Cristo. Io ti ho costituito re su tutti i popoli.
1: Tu sei la mia difesa, Signore. Tu sei la mia gloria. Signore, quanti sono i miei oppressori? Molti contro di me insorgono, molti contro di me vanno dicendo. Neppure Dio lo salva.
0: Ma tu, Signore, sei mia difesa. Tu sei mia gloria e sollevi il mio capo. Al Signore innalzo la mia voce e mi risponde dal suo monte santo.
1: Io mi corico e mi addormento. Mi sveglio perché il Signore mi sostiene.
0: Non temo la moltitudine di genti che contro di me si accampano. Sorgi, Signore, salvami, Dio mio.
1: Hai colpito sulla guancia i miei nemici. Hai spezzato i denti ai peccatori. Del Signore è la salvezza. Sul tuo popolo la tua benedizione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la mia difesa, Signore. Tu sei la mia gloria.

0: con abbondanza.
1: Ammaestratevi e ammonitovi con ogni sapienza. Dal libro del profeta Sofonia. Parola del Signore rivolta a Sofonia, figlio dell'Etiope, figlio di Godolia, figlio di Amaria, figlio di Ezechia, al tempo di Giosia, figlio di Amon, re di Giuda. Tutto farò sparire dalla terra, oracolo del Signore. Distruggerò uomini e bestie. Sterminerò gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Abbatterò gli empi. Sterminerò l'uomo dalla terra, oracolo del Signore. Stenderò la mano su Giuda e su tutti gli abitanti di Gerusalemme. Sterminerò da questo luogo gli avanzi di Baal e il nome stesso dei suoi falsi sacerdoti. Quelli sui tetti si prostrano davanti alla milizia celeste e quelli che si prostrano davanti al Signore e poi giurano per Milcom, quelli che si allontanano dal seguire il Signore, che non lo cercano, né si curano di Lui. Silenzio alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, perché il Signore ha preparato un sacrificio, ha mandato a chiamare i Suoi invitati. È vicino il gran giorno del Signore, è vicino e avanza a grandi passi. Una voce: amaro è il giorno del Signore, anche un prode lo grida. Giorno d'ira quel giorno, giorno di angoscia e di afflizione, giorno di rovina e di sterminio, giorno di tenebre e di caligine, giorno di nubi e di oscurità, giorno di squilli di trompa e d'allarme sulle fortezze e sulle torri d'angolo. Metterò gli uomini in angoscia e cammineranno come ciechi, perché han peccato contro il Signore. Il loro sangue sarà sparso come polvere e le loro viscere come escrementi. Neppure il loro argento, neppure il loro oro potrà salvarli. Nel giorno dell'ira del Signore e al fuoco della sua gelosia, tutta la terra sarà consumata, poiché farà improvvisa distruzione di tutti gli abitanti della terra. Radunatevi, raccoglietevi, o gente spudorata, prima di essere travolti come pula che scompare in un giorno, prima che piombi su di voi la collera furiosa del Signore. Cercate il Signore, voi tutti, poveri della terra, che eseguite i Suoi ordini. Cercate la giustizia, cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del Signore.

0: Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini.
1: Cercate la giustizia, l'umiltà e la mitezza.
0: Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.
1: Cercate la giustizia, l'umiltà e la mitezza.
2: Dalla Costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Ecumenico Vaticano II sulla Chiesa e il mondo contemporaneo. Ignoriamo il tempo in cui avranno fine la terra e l'umanità, e non sappiamo il modo in cui sarà trasformato l'universo. Passa certamente l'aspetto di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo però, dalla rivelazione, che Dio prepara una nuova abitazione e una terra nuova, in cui abita la giustizia e la cui felicità sazierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che salgono nel cuore degli uomini. Allora, vinta la morte, i figli di Dio saranno risuscitati in Cristo, e ciò che fu seminato nella debolezza e nella corruzione rivestirà l'incorruzione, e restando la carità con i suoi frutti, saranno liberate dalla schiavitù del male tutte quelle creature che Dio ha fatto appunto per l'uomo. Certo, siamo avvertiti che non giova a nulla all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso. Tuttavia, l'attesa di una terra nuova non deve indebolire, bensì piuttosto stimolare la sollecitudine nel lavoro relativo alla terra presente, dove cresce quel corpo dell'umanità nuova che già riesce a offrire una certa prefigurazione di quello che sarà il mondo nuovo. Pertanto, benché si debba accuratamente distinguere il progresso terreno dallo sviluppo del regno di Cristo, tuttavia, nella misura in cui può contribuire a meglio ordinare l'umana società, tale progresso è di grande importanza per il regno di Dio. E infatti i beni, quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello spirito del Signore e secondo il suo progetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale, che è regno di verità e di vita, regno di santità e di grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. Qui sulla terra il regno è già presente, in mistero, ma con la venuta del Signore giungerà a perfezione.

0: Fluiscano i cieli, esulti la terra. O monti, gridate di gioia.
1: Il Signore ha pietà dei suoi poveri.
0: Nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà la pace.
1: Il Signore ha pietà dei suoi poveri.

0: Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

ora con Gesù che guarisce i malati. Dal Vangelo secondo Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Ora una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male.

Dal Vangelo secondo Giovanni. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Betzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: "Vuoi guarire?" Gli rispose il malato: "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi la tua barella e cammina." E all'istante quell'uomo guarì. Prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: "È sabato e non ti è lecito portare la tua barella." Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina." Gli domandarono allora: "Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?" Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio." Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: "Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco."

Dal Vangelo secondo Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: Coraggio. Alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va. La tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

0: Dall'aurora io ti cerco,
1: Dio, che io veda la tua potenza e la tua gloria. Alleluia.
0: Nel fuoco con voce unanime i tre giovani cantavano: benedetto Dio, alleluia.

voce unanime. I tre giovani cantavano: Benedetto Dio, alleluia. I figli della Chiesa esultino nel loro Re, alleluia.

0: y figli della Chiesa, esultino nel loro Re. Alleluia.
1: La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
1: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi.
0: Tu che siedi alla destra del Padre,
1: Abbi pietà di noi.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo, figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Te beato Simone, il Padre mio te lo ha rivelato.

0: Tu sei il Cristo,
1: Cristo,
0: il
1: il
0: Figlio
1: Figlio
0: del
1: del
0: Dio
1: Dio vivo.
0: vivo. Te
1: Sei
0: beato,
1: beato,
0: Simone,
1: Simone,
0: il
1: il
0: Padre
1: Padre
0: mio
1: mio
0: te
1: te
0: lo
1: lo
0: ha
1: ha
0: rivelato.
1: rivelato. Acclamiamo Cristo, Sole di giustizia, apparso all'orizzonte dell'umanità.
0: Signore, tu sei la vita e la salvezza nostra.
1: Creatore degli astri, noi ti consacriamo le primizie di questo giorno.
0: Nel ricordo della tua gloriosa risurrezione,
1: Il tuo spirito ci insegni a compiere la tua volontà. Dona
0: e la tua sapienza ci guidi oggi e sempre.
1: ci di partecipare con vera fede all'assemblea del tuo popolo.
0: Intorno alla mensa della tua parola e del tuo corpo.
1: La tua Chiesa ti renda grazie, Signore.
0: Per i tuoi innumerevoli benefici.

0: Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori, dov'è la vera gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa. E supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che sulla solida fede dell'Apostolo Pietro hai posto il fondamento della tua Chiesa, dona a quanti riconoscono in Gesù di Nazareth, il Figlio del Dio vivente, di diventare pietre vive per l'edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliachim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio. Signore, il tuo amore per sempre. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo tempio santo. Signore, il tuo amore è per sempre. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Signore, il tuo amore è per sempre. Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Signore, il tuo amore è per sempre.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. O profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio, quanto insondabili sono i tuoi giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio?

poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia casa. La mia chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

Sia lodato Gesù Cristo. Ci sta accompagnando in queste domeniche il Vangelo di Matteo. Gesù è già in cammino verso Gerusalemme. I suoi discepoli ormai camminano con lui da tanto tempo, hanno visto tanti prodigi, hanno vissuto momenti di fatica, momenti di ripartenza, nuovamente momenti di arresto, ma continuavano a seguire Gesù.

avviene questo dialogo un po' particolare dove Gesù sembra essere interessato ai sondaggi, ma a Gesù i sondaggi interessano ben poco. Ma com'è la sua tattica?

E i discepoli sono molto preparati, perché ciascuno dice, ti dicono che sei questo, questo, questo, questo. E poi Gesù arriva al cuore. Ma voi chi dite che io sia? Non lo sta chiedendo alla folla, lo sta chiedendo ai discepoli. Lo chiedi a noi. Chi sono io per te? Perché mi stai seguendo? E vedete, qui devono cadere ogni tipo di risposta preconfezionata, una risposta da catechismo, un qualcosa che abbiamo ascoltato da qualche altra parte. Oggi il Signore chiede a ciascuno di noi di riconoscere chi è Lui. E questo vale per tutti, vale per me che sono sacerdote, vale per i consacrati, per i seminaristi, vale per tutti noi. Noi che da tanto tempo camminiamo con Lui, proprio noi, che ogni giorno ci sforziamo di seguire i Suoi passi. Chi sono io per te? Sono uno fra tanti? Sono il mago della situazione? Oppure sono colui che ti ha cambiato la vita? Chi sono io per te? Ed è bello sentirci dire questa domenica, oggi, farci questa domanda, dove siamo chiamati particolarmente a stare davanti a Lui. E vedete, tutti sono bravi a dire quello che gli altri dicono di Gesù, però soltanto uno risponde poi alla domanda, chi sono io per te? Cioè Pietro. E vedete cosa accade dopo. Nel momento stesso in cui Pietro riconosce chi è Cristo, Gesù gli svela chi è Lui. Non è più Simone, ma diventa Pietro. Perché tante volte, o meglio, anche la nostra vita di fede molto spesso è vissuta nell'affanno? Perché non sappiamo chi siamo noi, cioè quello che il Signore vuole da noi. E ritorno al bellissimo momento di catechesi di ieri mattina, che partiva proprio con questa frase, no? Di Santa Francesca Maria di Chantal, no? Amare ciò che Dio vuole che noi siamo. Ma per arrivare a questa consapevolezza noi dobbiamo sapere chi è Cristo per noi, perché sappiamo che è il Figlio di Dio, almeno me lo auguro. Per me, Gesù, tu chi sei? E poi il Signore dice a quel tu sei Cristo, anche a noi Gesù risponde dicendoci chi siamo noi, e consegnandoci questo compito unico e irripetibile che ciascuno di noi ha ricevuto dal Signore. Perché tutti noi abbiamo ricevuto un dono, un compito dal Signore all'interno della Chiesa. Pietro ha ricevuto queste chiavi che ricordano quello che è il servizio e l'autorità del Papa. Gesù dice: tutto quello che scioglierai sarà sciolto, ciò che legherai resterà legato. Ma questo è un potere che abbiamo noi anche. Noi possiamo legare una persona in negativo, eh? Possiamo scioglierla con il perdono, con l'amore. Quanti danni possiamo fare, a volte, con una semplice parola nella vita di una persona. E allora, cari amici, vogliamo proprio chiedere al Signore la grazia, no? Di essere anche noi queste pietre affidabili sulla quale il Signore può continuare a costruire la sua Chiesa. Tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia Chiesa. Chiediamoci, il Signore può costruire su di noi? O più che essere pietre siamo materiale fragile, di vetro, che appena si appoggia qualcosa è destinata a frantumarsi? Più noi siamo legati a Lui, più comprendiamo chi noi siamo, tanto più il Signore potrà costruire su di noi. Perché non possiamo sempre essere in quell'atteggiamento di attesa dove il Signore ci deve dare, devo capire. Oggi il Signore dice: tu vuoi capire qualcosa nella tua vita? Comprendi chi sono io per te. E quando tu comprenderai chi sono io per te,

Allora potrai diventare anche tu quella pietra sulla quale edificare la Chiesa. E anche a noi il Signore dona quelle chiavi. Avete ascoltato nella prima lettura, oggi sullo sfondo ci sono queste chiavi. Il Signore rimprovera Sebna, questo maggiordomo del palazzo. Chi è questo funzionario? Aveva avuto il compito di ricostruire Gerusalemme, però che cosa ha fatto quest'uomo? Invece di raccogliere denaro per ricostruire Gerusalemme, l'ha tenuto per sé. Dio, come tante volte anche ci viene ricordato, lascia fare, poi arriva il momento della resa dei conti. E ha eliminato, e lì al suo posto ci ha messo Eliakim. E guardate, lui dice, li porrò sulla spalla le chiavi della casa di Davide, gli ritornano le chiavi, no? Se li apre, nessuno chiuderà. Queste chiavi, che sono i doni di Dio, non si possono mettere su un mobiletto in tasca o lasciarli in macchina. Sono chiavi che dobbiamo portare sulle spalle, cioè è un peso. Perché il Signore, quando si fida di noi, noi gli diciamo sì, quella roba lì diventa per noi responsabilità. Non si scherza con Dio. Questo è il peso delle chiavi che oggi porta Pietro sulle spalle, il Papa, e preghiamo per lui sempre, che il Signore ce lo conservi, questo grandissimo Papa che abbiamo, ma allo stesso tempo sono le responsabilità delle chiavi che ciascuno di noi ha ricevuto dal Signore, che portiamo sulle spalle, ciascuno al suo compito, sacerdoti, consacrati, battezzati, tutti. Non possiamo giocare con Dio. Pietro ha capito, quando poi è stato anche lui crocifisso, alla fine, che con Dio non si gioca, non si scherza. Tu sei il Cristo, tu sei Pietro, ti do le chiavi, ma quelle chiavi diventano responsabilità. E ciascuno di noi lì dove il Signore lo ha posto è chiamato a crescere. Ascoltiamo nella parola di Dio anche, non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato, punto. E allora, in questo giorno di grazia, in questi tempi di grazia, vogliamo proprio chiedere questo al Signore. Innanzitutto di riconoscere chi è Lui per noi. Gesù, aiutami a capire chi sei per me. Aiutami a riconoscere quello che Tu sei nella mia vita. E guardate, il criterio, se siamo onesti con Lui e con noi stessi fino in fondo, è semplice. Vediamo da dove siamo partiti e vediamoci oggi. E rendiamoci conto quello che Dio ha fatto per ciascuno di noi. Che ha fatto per me, Io potrei parlare per ore su questo. E devo ancora recuperare il mio ringraziamento a Lui, da dove mi ha acchiappato. Allora, siamo ancora in tempo. Il tempo della Chiesa, il tempo dei sacramenti, il tempo dell'Eucaristia che viviamo è il tempo dell'accogliere il Signore, ma anche della consapevolezza. Perché Lui già sa quello che vuole fare con noi, però ha bisogno anche del nostro sì. Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Signore, aiutami a riconoscerti quello che sei Tu, e Tu ricordami chi sono chiamato ad essere in questo mondo. Amen.

0: In comunione con Pietro rinnoviamo la nostra fede al Signore dicendo: credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto e la vita nel mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, Dio Padre onnipotente vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. A Lui rivolgiamo la nostra fervida preghiera e ripetiamo: ascoltaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, saldamente unita alla croce di Cristo, testimonia al mondo che solo in essa è la vera salvezza. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per il Papa e tutti i ministri del Vangelo, sostenuti dalla preghiera e dalla carità dei fedeli, possano compiere efficacemente il loro servizio di amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i popoli, si aprano gli uni agli altri in spirito di collaborazione e rendano possibile una pace duratura. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per i disabili, siano rimossi ovunque barriere e ostacoli che impediscono o rendono difficoltoso il libero accesso e l'incontro tra le persone. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per noi qui convocati, questa celebrazione ci insegna a offrire con libertà e con gioia il nostro culto spirituale. Preghiamo.
0: Ascoltaci. O Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della Tua Chiesa. Tu che infondi in noi una fiducia filiale, donaci di ottenere con pienezza ciò che Ti chiediamo con fede, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi nella tua Chiesa il dono dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia è riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo figlio, della sua ammirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giacomo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato la tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che interiormente rinnovati possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Preghiere per indulgenza plenaria nell'anno giubilare francescano. La professione di fede l'abbiamo recitata durante la messa. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Concezione, Santi Francesco e Chiara d'Assisi.
1: Vi ricordiamo che il ritiro mensile si svolgerà questo sabato, il 29 agosto. Podsiećamo vas da će se mjesečna duhovna obnova održati ove subote 29. kolovoza. We would like to remind you that the monthly retreat will be held this Saturday, August 29th.
0: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
2: Amen. Siamo amati, lasciamoci amare e andiamo in pace.
0: Rendiamo grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, io sono padre Luca Ruggeri, sono sacerdote dell'opera di Gesù Sommo Sacerdote e sono parroco in Abruzzo nella parrocchia dedicata a San Giovanni Battista. Si trova a Campli, nella diocesi di Terni, dove faremo questo momento di preghiera in onore della Regina della Pace. Questa è un'iniziativa della Carovana della Pace, iniziativa nata in Messico che si è diffusa in tutto il mondo. E grazie anche a questa iniziativa, il Signore veramente è riuscito ad arrivare in tempo.

parrocchie in tantissime parti del mondo per portare la sua luce, la luce che appunto nasce, come vedremo anche nella processione, dallo Spirito Santo. E volevo, ecco, con voi anche promuovere questo momento di preghiera, sapendo che la situazione mondiale attuale è una situazione di grande pericolo e la nostra Regina della Pace ci ha avvertito e ci ha chiesto anche di approfondire, di aumentare la preghiera. Come molti di voi sanno, la preghiera è l'unica cosa che di fronte a questa situazione mondiale ci può salvare dalla guerra e anche dalle situazioni che stanno in questo momento aumentando di gravità. Così chiedo anche a voi, chi ci unisce in preghiera, di pregare per la pace nel mondo. Ognuno di noi è importante, la Madonna spesso ci chiede di essere le sue mani tese, allora vogliamo anche noi, insieme a Maria Vision, in comunione con tutto il mondo, aiutare la Madonna a salvare il mondo e a portare anche la pace lì dove c'è bisogno. In comunione di preghiera chiedo anche a voi la vostra preghiera per noi, per questa serata, che la Madonna possa guidare ogni nostro passo.

Ci troviamo nell'oratorio di San Rocco a Bastia Umbra, questo luogo che fu costruito dalla confraternita omonima. In questo luogo, che allora si trovava sulla porta romana della città, e fu costruita questa chiesetta come voto di ringraziamento a questo santo tanto amato dalla gente, che in quella circostanza era riuscita a salvarsi dalla peste che imperversava, come sappiamo, agli inizi del 600 in tutta Europa. E questo santo, che era vissuto qualche secolo prima come pellegrino, aveva donato la sua vita proprio per curare gli appestati e divenne uno dei santi più famosi, anche più venerati d'Europa, tutt'oggi lo è. Se pensiamo che durante il Covid San Rocco è stato il secondo santo più invocato, proprio per chiedere la fine di questa epidemia terribile. Qui a Bastia Umbra c'è anche una confraternita tuttora presente che gestisce questo oratorio dove viene celebrata la messa feriale e nel quale si irradia anche la spiritualità di San Rocco, questa missione di prendersi cura dei più poveri, degli ammalati, degli afflitti, ma San Rocco viene anche invocato contro la guerra, per la pace, ecco, perché sia lui, proprio essendo un santo, un uomo di pace, porti pace in questo mondo. Questa chiesa fu costruita proprio nel periodo in cui in Francia, a Paray-le-Monial, Santa Maria Margherita la Cocca ricevette le prime rivelazioni private del Sacro Cuore di Gesù, in un'epoca di grandi contrasti, di guerre di religione. L'Europa era devastata dopo la peste anche da queste situazioni di contrasto, di violenza tra cristiani di diverse confessioni. E Sacro Cuore di Gesù appare a Santa Maria alla Cocca per chiederle proprio di consacrarsi per prima e poi di consacrare anche gli altri, di diffondere quest'atto di consacrazione, forse anche proprio per placare gli animi, per cercare di comunicare il messaggio del Vangelo che ci mostra come Gesù non sia un'ideologia. Contrasti nascono dal fatto che si vuole imporre la propria idea. Gesù si è fatto uomo, ha un cuore di carne, lo ha mostrato visibilmente a Santa Maria Margherita alla Cocca, per dire che davvero il suo è un amore pienamente umano, cioè senz'altro divino, si tratta di un cuore infuocato, ma pienamente umano che si fa prossimo a tutti. Questa rivelazione non è qualcosa di sganciato dalla rivelazione biblica, anzi nella Bibbia il tema del cuore di Dio è qualcosa di centrale. In ebraico si parla di lebab, proprio il termine ebraico, che sta a indicare più che l'organo, diciamo, anatomico cardiaco, sta a indicare un centro indivisibile e inesteso di energia. È l'energia dell'amore di Dio che si irradia nei cuori. È un'energia potentissima, quella dell'amore che ha creato l'universo e che sgorga proprio da un cuore amante che si è manifestato pienamente in Cristo, un cuore trafitto perché rifiutato, perché anche perseguitato, ma che non cessa mai di spandere sull'umanità tutto il suo amore, che diventa poi concretamente anche salvezza dell'uomo. Riscoprire la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù oggi significa attingere alle sorgenti della nostra salvezza e ritrovare quella motivazione, quell'entusiasmo che forse anche proprio a causa dell'epidemia abbiamo un po' perso in questi ultimi tempi. Perché ciò che deve muoverci non è tanto un atto di volontà etico, morale, che pure ha la sua dignità, ma un grande amore. E se noi ci accorgiamo che c'è poco amore, andiamo ad attingere la sorgente di questa forza, di questa energia dirompente, che è proprio il cuore di Gesù.

Mostra come il Signore si fa rappresentare qui in terra, in modo speciale, da chi ha la suprema responsabilità ecclesiale. Isaia racconta che il Signore sostituisce Sebna con Eliakim, al quale dà le chiavi, cioè l'autorità sul palazzo reale. La pericope evangelica è quella del primato Petrino. Pietro riconosce in Gesù il Figlio di Dio. Gesù sceglie Pietro per affidargli le chiavi del regno dei cieli, con il potere di legare e sciogliere, edificando su di lui la Chiesa. È questo il compito di maestro e di guida di tutti i fratelli, come vicario visibile di Cristo stesso. Accogliamo e affidiamo alla protezione dell'Arcangelo tutti i pellegrini e i fedeli presenti. Salutiamo anche tutti i fedeli, devoti, lontani o ammalati, che seguono la celebrazione in streaming. Insieme preghiamo il Signore affinché aumenti la nostra fede e la docilità allo Spirito Santo e alla voce dei pastori.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Supplichiamo Dio la sua misericordia, perché perdonati e guariti in cuore possiamo celebrare con gioia il nostro incontro. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dio che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra

sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

Carissimi, avete sentito la domanda? Una domanda grave. Tu che dici che io sia? Ci chiede il Signore. Ora penserete forse, non è a noi che Gesù chiede, ma agli discepoli. Noi invece, no. È il Vangelo letto nell'Eucaristia. Il Vangelo è universale e si applica a ogni situazione. Dove è letto, soprattutto quando è letto nella liturgia, nella Santa Messa. Quindi questa domanda è anche per te, per ognuno di noi, me compreso, ed è una domanda grave. Chi sono per te? Chiede Gesù. Chi è Gesù per te? Fermi, non rispondere, non in fretta. Perché rispondendo in fretta, distinto, si rischia due cose. Prima, si può dare una risposta che da noi si aspetta e noi per correttezza possiamo rispondere Salvatore del mondo, Re dell'universo, Creatore nostro. Sì, la risposta è vera, tuttavia potrebbe non essere nostra. E Gesù vuole sentire la tua risposta, come tu lo senti nel cuore. Per questo ci vuole tempo, per riflettere, per sentire prima chi è Gesù per te e poi dare la risposta. Perché la domanda è vincolante e la risposta mi sembra obbligata. Quindi vi do il tempo, perché rispondendo si rischia due cose. Prima ho detto correttezza. L'altra, si può copiare Pietro, imitare lui. Pietro saprà bene, Pietro non può sbagliare. Allora risponderò come Pietro: tu sei il Messia, il figlio di Dio vivo. La risposta sarà vera, ma rischia di non essere tua. Ora, la risposta che darai, oppure no, è un grande rischio. Sapete perché? Quando Pietro ha risposto, quando ha detto tu sei il Messia, il figlio di Dio, non ha definito Cristo. Gesù non aveva bisogno della definizione. Simone ha definito se stesso. È diventato un'altra persona, un'altra, scusate la parola, cosa. È diventato fondamento della Chiesa. E sembra che non è Gesù a sceglierlo, ma Dio Padre ha scelto Pietro e gli ha rivelato lui stesso la verità sul suo figlio. Gesù, vedendo ciò, lo costituisce fondamento della Chiesa, il primo Papa. Simone diventa Pietro in virtù della sua risposta. Se tu risponderai oggi a questa domanda, non definirai Gesù, Gesù non ne ha bisogno, ma puoi definire te stesso. E puoi anche diventare un'altra persona. Chi sei venuto? Potrei non uscirne lo stesso, la stessa, ma una persona nuova. Quindi, invece di parlare tanto su ciò che abbiamo sentito, c'è da riflettere, e forse neanche con la ragione, ma sentire nel cuore chi è per me Gesù, perché la risposta che darai ti definisce. Probabilmente ogni cosa che si dice a Dio può cambiare la persona.

può cambiare chi parla. Prendiamo la preghiera più usata. Un giorno i discepoli hanno chiesto a Gesù, insegnaci a pregare. E Gesù l'ha fatto e ci ha dato una preghiera potente che cambia le persone. Perché se qualcuno ripete queste parole, insegnateci da Gesù, cosa succede con questa persona? Diventa figlio o figlia. Perché chi dice padre non può fare altro che diventare o riconoscersi figlio. Una persona che non era nulla dice padre nostro e diventa figlio. Vedete, ciò che diciamo a Dio cambia noi, definisce noi, non definisce Dio. Quindi abbiamo tempo, entro questa celebrazione, questo giorno, per sentire la risposta e dire a Cristo e diventare probabilmente qualcun altro. Perché la domanda è vincolante e la risposta mi sembra obbligata. Possiamo dare anche una risposta comune alla domanda di Cristo, rinnovando la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio.

Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio. Tutte le cose sono state create. Lo Spirito Santo sia.

0: sia la nostra comune preghiera, parte della risposta all'interrogatorio di Cristo. Diciamo insieme, ascoltaci, o Padre.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo. Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene, nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo. Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritempri le forze del corpo e dello spirito, al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo. Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremmo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il segno della pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

Preghiamo. Porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della tua misericordia e fa che interiormente

0: completamente rinnovati, possiamo piacere a te in tutta la nostra vita per Cristo nostro Signore.
1: Degli avvisi dal 20

0: mattino dalle ore 10 alle ore 12 e al pomeriggio dalle 16 alle 18, ingresso libero. Il 29 agosto, pellegrini, associazioni e comunità legati dal culto micaelico vivranno a Monte Sant'Angelo un intenso appuntamento di fede e devozione, la giornata nazionale della Sacra Spada dell'Arcangelo. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, prevede un programma denso di gesti e significati e culminerà nella Sacra Grotta, dove alle ore 11 sarà officiata la solenne celebrazione eucaristica. Per conoscere i dettagli del programma, consultare le locandine affisse in bacheca.
1: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere, incateni nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che prima volta è venuta a Medjugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Medjugorje e sotto scritto Medjugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Medjugorje senza essere chiamato. La Madonna chiama a tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Medjugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata. E non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa. Io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Medjugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Medjugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Medjugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, i 5 sassi su quale dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte. E l'unica cosa importante nella nostra vita è Dio e la preghiera. E quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. Secondo te è possibile vivere in mondo santo? In modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: il festival. C'è una intenzione particolare per il quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore, affinché possano ricevere anche loro, perché è per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Facciamo insieme una catena d'amore, di preghiera e fraternità, unendoci alle intenzioni dei nostri fratelli. Perché tutti siamo figli di Dio misericordioso e amorevole, che ci ha creati a immagine e somiglianza sua. Dal lunedì al giovedì alle ore 15:30.

un saluto, visto che è così lontano, un minimo di calore per accogliere il nostro maestro Andrea Colaiuto, che godrà dell'assistenza di padre Giuliano Viabile, del maestro padre Giuliano Viabile, che ricordo è direttore artistico della rassegna. Andrea Colaiuto si è diplomato in organo e composizione organistica presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi di Milano, nella classe del maestro commendator Giancarlo Parodi. In seguito ha frequentato varie masterclass e corsi di perfezionamento organistico con i maestri Giancarlo Parodi, Jean Boyer e Jean Guillou. Nel 2002 ha vinto il premio speciale di interpretazione Franz Liszt al concorso internazionale di interpretazione organistica Franz Schubert di Cremolino. Nel 2009 ha collaborato alla realizzazione del documentario su DVD Tesori di Busto Arsizio, registrando brani di Frescobaldi e di Bach, di Ofenbach Bach. Lo studio della direzione d'orchestra, prima con il maestro Emilio Pomarico presso l'Accademia Internazionale di Musica di Milano e poi con il maestro Yoshi Sugiyama, gli hanno permesso di ampliare l'orizzonte di conoscenze musicali e interpretative. Nel 2011 Colaiuto ha seguito il corso di direzione d'orchestra tenutosi in Bulgaria con il maestro Dejan Pavlov. Colaiuto è stato più volte chiamato ad esibirsi in recital organistici o con formazioni corali e o strumentali. Il programma l'avete a vostra disposizione, io annuncio il primo brano, che è di César Franck, Prière, opera 20.

Maestro. Maestro Collavuto ci offrirà ora come bis la meditazione di Luigi Molfino.

0: togliamolo perché sta arrivando, con un applauso. Grazie maestro.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Stiamo in un momento di grande sofferenza nel mondo, pensando a questa pandemia, anche tanti problemi economici, sociali, anche nella Chiesa. Qui siamo nella bellezza della natura, dove vediamo come era all'inizio. Dio ha fatto tutto bene, ha guardato la sua creazione, era così bella che lui ha potuto riposare dal suo lavoro. Ma certamente qualcosa è successo che ha danneggiato, non distrutto, questo piano di Dio. Ecco, e noi chiamiamo questo fatto il peccato originale, dove i nostri primi padri volevano essere Dio, senza Dio, prima di Dio, al di sopra di Dio. E così possiamo chiederci perché Dio permette così la sofferenza, le difficoltà che noi abbiamo nella nostra vita oggi, le grandi problemi, le sofferenze, la croce. È proprio per aiutarci. Così i nostri primi padri, l'unico modo che loro potevano sapere che Dio esiste e che c'era qualcosa che li impediva di essere Dio. E così Dio ha lasciato tre cose, no? Dal suo piano originale ha ridato tutto, tutta la bellezza, ma ha lasciato nella condizione umana la concupiscenza, questa è la nostra tendenza a peccare, ha lasciato la sofferenza che abbiamo, le malattie, le cose difficili, i problemi, e ha lasciato la morte, perché su ognuna di queste cose non abbiamo nessuno potere di nostro senza l'aiuto di Dio. E così noi impariamo che noi siamo figli e c'è un Dio. Noi impariamo la compassione per i nostri fratelli vedendo la nostra debolezza, le nostre mancanze, anche i nostri peccati. Ma la cosa più importante è di credere, anche in questi momenti difficili come la pandemia, che tutto concorre al bene per coloro che amano Dio, perché Dio ci ha amato per primo. E così possiamo dire anche durante tutta la storia delle scritture, l'uomo si è sempre allontanato da Dio. Vediamo questo, no, nelle prime pagine della scrittura, con Caino e suo fratello Abele. Vediamo questo nel Tore di Babele. Vediamo questo anche in tanti modi e nell'arco di Noè, dove Dio ha mandato proprio un deluvio, e l'uomo ha dovuto entrare in un arco fatto da legno prima che questo deluvio passasse. Ma Dio è sempre rimasto fedele alla sua promessa. In ogni momento, no, lui è tornato all'uomo, fedele alla sua promessa, per darci di nuovo questa certezza che Lui ci ama. Lui non può rinnegare la sua creazione. Purtroppo questa infedeltà dell'uomo ha continuato, e così Dio ha tanto amato il mondo da mandare suo figlio Gesù Cristo, suo unico figlio Gesù Cristo. Non bastava proprio mandare i profeti, i patriarchi, mandava se stesso a noi
in Gesù Cristo. E che cosa ha fatto Gesù? No? Lui ha condiviso in tutto la nostra umanità, ha condiviso anche i nostri peccati senza peccare se stesso. E proprio è andato fino alla croce. Che cosa è la croce? La croce è il simbolo della tragedia, della sofferenza, dell'ingiustizia, quando riceviamo le cose che noi non meritiamo. Veramente noi li meritiamo, ma Gesù Cristo non li ha meritato, e proprio ha salito sulla croce per me e per te, ha preso il mio posto, il tuo posto, e lì è morto dove io devo morire per i miei peccati, i miei fallimenti, i miei sbagli, le mie mancanze. Gesù ha preso il mio posto. Ma certamente, sì, Gesù Cristo fosse morto senza una risurrezione, i nostri peccati l'avrebbero crocifisso e non ci sarebbe stata nessuna misericordia per i nostri peccati. Avremmo crocifisso il Figlio di Dio. Ma il Padre ha resuscitato Gesù dalla morte, e così, se i nostri peccati hanno inchiodato Gesù sulla croce, l'ha mandato alla tomba, la risurrezione proprio ci dice che Dio ci ha perdonato. Gesù non è rimasto nella tomba, Gesù è risorto, e così anche noi risorgeremo con Lui. Ma lì c'è bisogno di una cosa, che noi lasciamo questo uomo vecchio dentro di noi, che noi lasciamo il peccato, i nostri sbagli, queste cose che ci separano di Dio. E noi possiamo chiedere: ma come è possibile? Perché sono attaccato a queste cose. Bisogna chiedere, dice Gesù: chiedete, vi sarà dato, bussate, la porta vi sarà aperta. E così siamo chiamati, siamo invitati proprio di tornare a Gesù. Lui è rimasto e rimane sempre fedele alla sua promessa, e basta, come dice Papa Francesco, basta un piccolo passo dalla nostra parte e Lui è pronto per accoglierci, per abbracciarci, per darci un posto con Lui proprio nel cielo. E così nasce in noi, quando vediamo noi che io ero incapace di superare quel peccato, la concupiscenza. Ero incapace di superare quella sofferenza. Sono incapace di superare la morte, ma Gesù lo fa per me. E Lui lo fa, perché nulla è impossibile a Dio. E se Gesù Cristo ha vinto la morte, Lui vincerà tutto in noi. Questa vale anche per le difficoltà che noi viviamo oggi. Forse in questo momento vediamo: quando finirà i miei problemi, la pandemia, quella difficoltà nel mio matrimonio, con me stesso, con gli altri? Io vi annuncio una buona novella. Con Gesù tutto è possibile. E così, come mi diceva Madre Teresa di Calcutta, quando io l'ho chiesto: ma perché pregare alla Beata Vergine Maria? Mi ha detto questo: l'unica persona a quale è stato promessa nulla è impossibile a Dio era la Vergine Maria. E così, quando io presento le mie difficoltà, i miei problemi alla Vergine Maria, lei, come la Madre di Dio, la Madre di Gesù, porta queste, le mie intercessioni, a suo Figlio, e il Figlio li presenta al Padre,
e insieme il Padre e il Figlio mandano a me lo Spirito Santo. Nel mio spirito mandano lo Spirito Santo, lo stesso Spirito che ha risuscitato Gesù dalla morte e ha mandato nel mio cuore, nel mio corpo, nella mia vita. E così non sono più io che vivo, come dice San Paolo, ma è Cristo che vive in me. Noi bisogna alzare gli occhi così. Io vi invito, come diceva un nuovo beato nella Chiesa, il beato Carlo Acutis, no? La tristezza è lo sguardo rivolto a me stesso. Ma che cosa è la conversione? Basta, diceva Carlo, basta un semplice movimento degli occhi, dal basso ad alto, e così di vedere che il cielo esiste, che c'è una realtà molto più grande di me, una realtà molto più grande che il problema che ho davanti ai miei occhi. Bisogna, no, alzare gli occhi, non guardare più a noi stessi, ma guardare a Gesù, Lui che ci guarda con gli occhi di predilezione e dice a noi: io ti amo, io ti amo, torna a me, e così vedrai come la tua vita diventa bella, diventa piena di sorprese. Occhio non ha visto, orecchio non ha udito, neanche è entrato nel cuore dell'uomo ciò che Dio ha preparato per coloro che Lui ci ama. Noi siamo questi figli, noi siamo i Suoi prediletti, e così quando alziamo i nostri occhi e guardiamo al cielo, sentiamo, possiamo sentire la voce che dice dall'alto, come il Padre ha detto al suo Figlio nel giorno del suo battesimo: tu sei il mio Figlio prediletto, in te ho posto il mio compiacimento. Così, con questo spirito, carissimi, andiamo avanti. Con questo spirito che viene dall'alto, viene dal Padre insieme al Figlio, che mandano lo Spirito Santo, un nuovo spirito dentro di me che canta i lodi del Signore. Quanto è importante ringraziare il Signore anche per le difficoltà che abbiamo. Voi sapete, no, che il modo che il demonio scappa è quando io ringrazio il Signore anche per le difficoltà, anche per le sofferenze, anche per la mia croce, anche per i miei peccati. Non è che Lui vuole i nostri peccati, ma io dico a Lui: io ti ringrazio perché tu mi hai fatto vedere che sono un poveraccio, ho bisogno di te, e io so che tu porterai il bene dal male. E così, quando siamo grati a Gesù e torniamo a Lui, il demonio scappa, e così rimaniamo con Gesù in questa nuova vita. Mi dicevano, Madre Teresa di Calcutta, come ringraziare il Signore. Lei mi ha imparato di pregare il Vangelo delle cinque dita. Io ho chiesto a Madre Teresa: ma io conosco soltanto quattro Vangeli, no? Marco, Luca, Matteo e Giovanni. Qual è questo quinto Vangelo? E lei mi ha detto: ecco Padre, prende i cinque dita della tua mano e dice ogni giorno al Signore: tu l'hai fatto per me, tu l'hai fatto per me. Cinque dita da una mano, dove io dico a Gesù: tu hai fatto, tu hai permesso, tu hai lasciato questa realtà nella mia vita, anche una cosa che io trovo impossibile di superare, proprio per la mia salvezza, affinché io possa chiedere aiuto a te.
così la Vergine Maria, e Maria è certamente il segno della speranza in questo, perché l'angelo Gabriele ha annunciato a questa giovane ragazza: tu sei benedetta, tu sarai la madre di Dio. E Maria diceva: ma io non conosco l'uomo, come è possibile? E l'angelo Gabriele ha annunciato a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, e ciò che sembra impossibile a te è possibile a Dio, perché con Dio nulla è impossibile. E la Scrittura ci dice che Maria ha riflettuto su questa parola, la conservava, la serbava nel suo cuore. In greco la parola sumbalein, serbare, conservare, vuol dire letteralmente che lei ha visto come un mosaico tutta la sua vita, e ha visto che ogni pezzo del mosaico aveva suo senso. E così lei si è affidato all'annuncio dell'arcangelo Gabriele, dicendo: eccomi, io sono la serva del Signore, sia fatta a me secondo la tua volontà. E così è aperto per lei la via della fede, proprio da questo primo annuncio dell'arcangelo fino all'ultimo annuncio sotto la croce, dove lei ha visto suo figlio Gesù essere crocifisso, morire per noi, ma lei mai ha detto a Gesù: scenda dalla croce, perché lei credeva che il Padre è così buono, così potente, che non lascerebbe mai suo figlio morire sulla croce senza una ragione più grande. E qual era quella ragione? La salvezza del mondo, la salvezza di me e di te, di ogni uno di noi. E così anche noi, carissimi, possiamo offrire le nostre sofferenze proprio in un modo redentrice, nel senso che io posso offrire la sofferenza che io veramente subisco per il bene dell'altro, in modo particolare per quelli che ci danno fastidio, per i nostri nemici, perché così Gesù ha dato la sua vita per noi, non quando eravamo buoni, ma proprio quando eravamo i suoi nemici. Ecco la buona parola per noi, ecco ciò che Papa Francesco nomina di nuovo il Kerygma, che è proprio questo annuncio della buona novella che Cristo, con la sua vita, la sua morte, la sua ascensione e risurrezione, lui manda nel mio spirito lo Spirito Santo. Così noi non siamo mai soli, ci abbiamo sempre Dio con noi. Così ogni volta che io ricevo un sacramento della Chiesa, l'Eucaristia, la confessione, l'unzione agli infermi, un sacramento alla vocazione e il battesimo, ricevo dentro di me Gesù Cristo, Dio, la vita divina. Certamente bisogna proteggere questa vita divina con l'aiuto della Chiesa, con l'aiuto dei fratelli, con la preghiera. Ma così cresceremo in questa amicizia, questo amore, questo rapporto personale con Dio e con Gesù Cristo, finché noi saremo accolti nei corridoi del cielo per essere sempre con il Padre, con il Figlio, con lo Spirito Santo, insieme con la Vergine Maria, tutti gli angeli e gli santi.
confortiamoci con queste parole.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio,
2: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che sciogli i nodi, prega per noi.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre.

Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Santa Maria che scioglie i nodi, prega per noi.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Олексія, конмеченки сор Джеремія. Noi siamo venuti dall'Ucraina. Qui su questo festival Mladi Fest. Per me questo festival molto importante perché è festival dei giovani, dove loro vengono, qui si vede la fede, qui si vede la preghiera e qui si sta molto vicino alla Madonna. Venire qui per me è stato molto bello perché questo è il posto dove c'è la pace e dove si può pregare nella pace. Siccome proveniamo dall'Ucraina, dove purtroppo c'è la guerra, e qui siamo venuti appunto per pregare per la pace, perché tutti noi, anche giovani dell'Ucraina, vogliono vivere nella pace, nella gioia, cioè continuare a vivere questa vita che Dio ci ha regalato, perché Dio vuole affinché ognuno di noi sia felice, sia contento. In questi giorni vediamo qui tantissimi giovani dei diversi paesi. E ieri ho sentito che qui c'erano membri di 76 paesi. Mi fa piacere che giovani vengono qui per pregare e per stare insieme, per parlare tra di loro e per testimoniare quello che vivono qui. Per questo invito, venite qui alla Madonna per pregare e chiedo anche a tutti voi, a tutti coloro che mi ascoltano, di pregare per Ucraina, di pregare anche per la Russia affinché si converte e affinché la pace regnerà su questo mondo, perché vivere nella pace è molto bello. Venite alla Madonna e pregatela.

0: continuiamo, diciamo, adesso la nostra carrellata sui bambini e la santità. Abbiamo visto questa mattina i bambini già canonizzati di Fatima, abbiamo visto quelli venerabili, quindi Antonietta Meo e Odettigna e Nelsinho del Brasile. E adesso andiamo ad aprire invece un altro grande capitolo, cioè quei bambini che sono morti in concetto di santità, in odore di santità, quei bambini che hanno lasciato una bella testimonianza, diciamo con parole semplici, e sono soltanto in Italia più di una dozzina, quindi parliamo, ecco, quelli che sono già emersi, ma chissà quanti saranno, di cui magari si sa poco, si sa meno. E per loro, chiaramente il processo di beatificazione e canonizzazione, per tanti di loro non è stato ancora neanche aperto, avviato. Quindi, diciamo che sono in attesa che nelle varie diocesi si possa dare l'avvio al processo informativo diocesano. E per un paio di loro la causa si è aperta, parliamo di, quindi è stata almeno introdotta, e parliamo di Manuel Foderà in Sicilia e di Eleonora Restori qui proprio nella diocesi di Genova, e domani avremo la testimonianza proprio della presidente del comitato di Eleonora Restori. Ecco, quindi in questa 12-13 nomi, due hanno già avviato il processo, gli altri no. Ma diciamo che comunque sono storie molto belle, molto interessanti e storie che già profumano di santità. Ecco, noi possiamo dire questo, non è che possiamo proclamare nessuno santo senza il processo canonico, ma sicuramente ecco, profumano di bene, profumano di amore queste vite, profumano di fede. E allora apriamo proprio questa panoramica su questi bambini con la relazione del dottor Enrico Graziano Solinas, autore di diversi profili biografici di questi bambini di cui stiamo parlando, l'ultimo, correggimi se sbaglio, sulla piccola Laura Degan, pubblicato il mese scorso, maggio. E il dottor Solinas è giudice laico del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Umbro e postulatore delle cause dei santi. Ecco, quando l'ho conosciuto ho constatato un po' che era letteralmente circondato da questi bambini di cui gli arrivava notizia, un po' così, convergevano su di lui queste storie. E quindi, ecco, conoscendo un pochino la vicenda di Giovanni Maria per via dell'amicizia con Cinzia, abbiamo pensato, ecco, di coinvolgerlo pure su Giovanni Maria Rainaldi, e quindi ecco, condividiamo insieme questa avventura. Allora gli lascio subito la parola, la relazione introduttiva di questo pomeriggio, una scia luminosa di bambini in odore di santità, il fenomeno letto in una visione prospettica teologico-ecclesiale.
1: Bene, intanto buonasera a tutti. Chiedo principalmente perdono, qui sono anche teologi, io non sono un teologo, sono più oggettivamente parlando un operatore di diritto che non un teologo. Quindi se farò degli errori mi corrigerete, come disse un santo papa, e ben accetto le correzioni. Mi sono trovato a dover scrivere il mio intervento perché sono una persona che alla quale piace parlare a braccio, ma avendo un tempo estremamente limitato, in più mia moglie, che in questo momento ahimè sta guardando tramite Maria Vision, mi dice che sono logorroico, quindi ho dovuto stringere il contenuto. Bene, allora, ci sono tre atteggiamenti interiori che il Vangelo ci può suggerire per disporre il nostro cuore a togliere i calzari ed entrare nel sacro terreno della santità dei bambini. Il primo brano evangelico è: guardatevi dal disprezzare qualcuno di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli in cielo vedono continuamente la faccia del Padre mio che è nei cieli. Matteo 18, 11. Dunque, essere consapevoli del legame speciale dei bambini con il Padre Celeste, questo vuol dire certamente non disprezzare, non sottovalutare, non ridurre, quindi apprezzare, considerare, dare il giusto peso ai bambini nella Chiesa trionfante. Il secondo spunto evangelico: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio, Luca 18,16. Riconoscere e promuovere l'amicizia particolare dei bambini con Gesù. Questo vuol dire certamente non impedire, non essere di ostacolo, non chiudere, ma anzi permettere, facilitare, aprire tutte le vie di accesso dei bambini a Gesù. Peraltro mai negando, ma anzi evidenziando il rapporto di predilezione che Gesù ha con i bambini e la loro piena titolarità di figli ed eredi a cui appartiene il regno di Dio. Il terzo spunto evangelico: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, Matteo 18,3. Dunque imparare dalla santità dei bambini, essere e diventare come loro, è condizione anche per noi per entrare nel regno di Dio. Alla luce di queste tre parole del Vangelo potremmo convenire sul presupposto che anche i bambini, come tutti gli altri santi elevati dalla Chiesa agli onori degli altari, sono per noi esempi da imitare per la nostra conversione e santificazione, intercessori presso il trono di Dio, venerabili in quanto strettamente uniti a Gesù. Per quanto riguarda la parte magisteriale, che mi sembra uno snodo importante da affrontare in questo contesto, il Concilio Vaticano II, con la Costituzione dogmatica Lumen Gentium, sulla Chiesa universale, proclamava il grande annuncio della vocazione universale alla santità, il capitolo 5, numero 40. Una chiamata alla perfezione dell'amore in Gesù, che in quanto universale è rivolta a sacerdoti, religiosi, ma anche a laici, sposati, professionisti, a tutti, dunque anche ai giovani, anche agli adolescenti, anche ai bambini. Da allora il tema della vocazione universale alla santità è stato ampiamente ripreso da tutti i successori di Pietro, che si sono susseguiti al soglio pontificio. In particolare San Giovanni Paolo II, appunto in uno dei suoi ultimi scritti, Alzatevi andiamo, ricordando la decisione di San Pio X con la Quam Singulari Christus Amore dell'8 agosto del 1910 di abbassare l'età per ricevere la Santa Eucaristia dai 12-14 anni ai 7 anni e in taluni casi anche prima, se il bambino mostra di avere sufficiente discernimento, ebbe a scrivere che la Santa Comunione anticipata fu una decisione pastorale che merita di essere lodata e ricordata perché ha prodotto tanti frutti di santità e di apostolato tra bambini, favorendo anche lo sbocciare di vocazioni sacerdotali. Queste parole riecheggiavano la motivazione che spinse il Sommo Pontefice a prendere tale scelta, ovvero il desiderio di corrispondere alla volontà di Gesù Cristo, che amava i bambini con un affetto tutto particolare. Da qui scaturì la famosa profezia: ci saranno santi tra i bambini, che Pio X fece quando ancora le strette regole procedurali dei processi di canonizzazione unite alla mentalità teologica del tempo non potevano neanche immaginare il riconoscimento di una santità che fiorisse e si compisse in un'anima laica, non religiosa, ma soprattutto durante l'età dell'infanzia. L'ultimo intervento magisteriale che ci illumina sul tema della santità è l'esortazione apostolica Gaudete ed Esultate di Papa Francesco, scritta con l'umile obiettivo, sottolineava, di far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Ma l'attenzione pastorale di Papa Francesco per i bambini, propriamente intesi, fino agli 11 anni, è stata dimostrata soprattutto dall'iniziativa della prima giornata mondiale dei bambini, 25-26 maggio 2024, In quell'occasione ci fu anche una bella collaborazione tra me e il dottor Damosso a questo riguardo. In quell'occasione concludeva l'omelia affidandosi alla loro preghiera: pregate per noi, perché noi possiamo andare avanti, tutti noi, pregate per i genitori, pregate per i nonni, pregate per i bambini ammalati. Qui ci sono tanti bambini ammalati dietro di me, pregate sempre, soprattutto pregate per la pace, perché non ci siano le guerre. Affidava ai bambini dunque una missione di preghiera, di intercessione per la Chiesa e per l'umanità. Più volte è esortato ad ascoltarli, amarli e proteggerli. E quando un bambino dell'Indonesia gli ha chiesto: caro Papa, se tu potessi fare un miracolo, quale sceglieresti? Lui non ha esitato a rispondere: è facile, che tutti i bambini abbiano il necessario per vivere, per mangiare, per giocare, per andare a scuola. Questo è il miracolo che a me piacerebbe fare. Il 3 febbraio 2025 nel Palazzo Apostolico in Vaticano si è svolto il primo summit internazionale sui diritti dei bambini a favore dell'infanzia negata, dove sono convenuti rappresentanti istituzionali, leader politici e organizzazioni umanitarie da tutto il mondo, condividendo linee programmatiche, impegni e auspici per un'azione urgente e sinergica a tutela dell'infanzia disumanizzata. È noto anche e gli appelli ripetuti del Papa per i bambini profughi, per i bambini dei paesi in guerra e l'impegno della diplomazia vaticana per la liberazione dei bambini ucraini. Sulla canonizzazione dei bambini. Uno degli ultimi atti del pontificato di Papa Francesco è stato quello di firmare il decreto per la canonizzazione di Carla Acutis, un ragazzo di soli 15 anni, quasi 16, che ha offerto la sua vita per il Papa e per la Chiesa, e il cui esempio di preghiera e di carità sta illuminando e ispirando fiumi di adolescenti e giovani in tutto il mondo. Andando indietro nel tempo, troviamo altri bambini santi, ma tutti più grandi, dei 12 anni di età. Tra questi, negli ultimi 100 anni, solo per fare qualche esempio, abbiamo Domenico Savio, Santa Maria Goretti, fino ad arrivare a Chiara Luce Badano, ma che in realtà aveva già quasi, già aveva 18 anni, 17 anni e mezzo. Oppure troviamo bambini, anche più piccoli, riconosciuti beati, ma solo per martirio, cioè uccisi in odium fidei. Nel 2023, ad esempio, Papa Francesco, come già stato detto stamattina, aveva firmato il decreto di beatificazione di Victoria Josef Ulma. Non sono solo la prima coppia polacca a essere beatificata per martirio, ma anche la prima coppia nella storia della Chiesa a essere beatificata insieme ai loro 7 figli, compreso, novità assoluta, il bambino nel grembo materno. In precedenza, il 13 maggio 2017, in occasione del centenario delle apparizioni di Fatima, Papa Francesco aveva aperto la strada a un grande cambiamento. La canonizzazione di due bambini, rispettivamente di 10 e 9 anni, Francisco e Giacinta Marto, due dei 3 pastori di Fatima. Per la prima volta salivano agli onori degli altari due bambini in tenera età, non a causa del martirio, ma per il riconoscimento delle virtù eroiche. Già San Giovanni Paolo II, in una lettera scritta ai bambini nell'anno dedicato alla famiglia, 1994, scriveva: «Lungo i secoli, sino ai nostri tempi, non mancano bambini e ragazzi tra i santi e i beati della Chiesa. Come nel Vangelo, Gesù manifesta particolare fiducia nei bambini, così la Madonna sua, Maria, la mamma sua, scusatemi, Maria, non ha mancato di riservare ai piccoli nel corso della storia la sua materna premura. Pensate a Santa Bernadetta di Lourdes, ai fanciulli di La Salette e nel nostro secolo a Lucia, Francesco e Giacinta di Fatima. Vi parlavo prima del Vangelo del bambino. È proprio vero, Gesù e la sua mamma scelgono spesso i bambini per affidare loro compiti grandi per la vita della Chiesa e dell'umanità. Questo io l'ho sottolineato. Ne ho nominato solo alcuni universalmente conosciuti, ma quanti altri meno noti ne esistono. Il Redentore dell'umanità sembra condividere con la loro sollecitudine per gli altri, per i genitori, per i compagni e le compagne. Egli attende tanto la loro preghiera, che potenza enorme ha la preghiera dei bambini. Essa diventa un modello per gli stessi adulti. Pregare con fiducia semplice e totale vuol dire pregare come sanno pregare i bambini. E tanto San Giovanni Paolo II quanto Papa Francesco, nel confrontare l'esortazione apostolica C'est la confiance del 15 ottobre del 2023 in occasione del 150° anniversario della nascita di Santa Teresa di Lisieux, parlano di Santa Teresa di Gesù Bambino non tanto perché lei rientrasse per età in quella schiera di santi bambini, morì infatti a 24 anni, quanto per la piccola via dell'infanzia spirituale da lei proposta, attraverso cui la piccola carmelitana apre una finestra sulla specificità della spiritualità propria dei bambini e sulla loro missione nella Chiesa. Dunque, la fiducia nell'amore di Dio, la sollecitudine per gli altri, la preghiera di intercessione, la capacità di accettare la sofferenza, la completa disponibilità alla missione di essere scelti come messaggeri del cielo. Sembra che la Madonna, madre di Gesù Cristo e madre dell'intera umanità, abbia capito che per parlare ai suoi figli oggi sono importanti i bambini. Questi sono alcuni dei tratti caratteristici dei santi bambini. Nonostante la profondità di queste riflessioni, le cause sui bambini faticano ancora ad essere aperte. Ad oggi l'unico precedente presente nella congregazione delle cause dei santi è Antonietta Meo, detta Nennolina, di 6 anni e mezzo, dichiarata venerabile da Papa Benedetto XVI appunto nel 2007. Recentemente è stata anche introdotta la causa di Manuel Foderà, 9 anni, originario di Calatafimi, provincia di Trapani, ormai servo di Dio, per il quale si è avviata la fase d'inchiesta diocesana.
0: Le foto.
1: Entriamo
0: alla regia,
1: ecco,
0: chiedo
1: Manuel Foderà. Manuel Foderà. I santi bambini. Soltanto in Italia ci sono oltre 12 bambini morti in odore di santità. Per loro si sta approfondendo la raccolta delle notizie e delle testimonianze. Di alcuni di loro mi sono occupato personalmente. Ne cito solo alcuni, ben sapendo che all'interno del presente seminario ascolteremo le meravigliose testimonianze dei genitori di Silvia Tassone. Possiamo far vedere, eccola Silvia. Di Sara Mariucci. Benissimo. Di Davide Fiorillo. E della mamma di Giovanni Maria Rainaldi. Mi riferisco però anche alla piccola Laura Degan, Ecco, Cervarese Santa Croce, Padova, 13 dicembre 1987, 11 settembre 1994. La bimba eucaristica, così, che amava cantare alla Madonna, spesso la si sentiva conversare con il suo angelo custode, che diceva di vedere proprio con la sua amata Madonnina. Quando ricevette Gesù Eucaristia a soli 7 anni, se ne innamorò a tal punto che insistette ed ottenne di poter fare la comunione ogni giorno. La attendeva con ansia dal suo letto di dolore e si preoccupava se il sacerdote tardava. Era il suo unico lamento. Laura De Gan, Salita al cielo bambina, ci insegna che se non siamo ancora nella gioia è solo perché non ci lasciamo amare totalmente da quel Dio che tutto può. Il mio ultimo libro, biografia, intitolato Un sì al cielo, l'ho potuto realizzare proprio grazie al racconto che ho con tanta delicatezza raccolto dalla voce della mamma Paola Franceschetto. Come non parlare anche di Rosaria, Justin e Cosimo Gravina, i 3 bambini di San Marco in Lamis, i primi 2 nati in Germania, Wuppertal, la prima Rosaria nell'81, Justin nell'87 e Cosimo nel 94, e morti rispettivamente Rosaria nel 96, Justin nel 2004 e Cosimo nel 2009. Loro adolescenti, la cui vita è stata tutta un inno di lode e di gioia nel Signore, tanto che appena li ho conosciuti sono stati per me i 3 vulcani della gioia. E anche su di loro è presente una biografia da me scritta unitamente alla loro madre Carolina Vigilante. Le loro esperienze di vita e la loro singolare unicità, pur nella loro dolorosissima drammaticità, per la loro edificante luce di fede, speranza e carità, lasciano un segno indelebile in chi vi viene in contatto. Voglio solo ricordare che loro erano malati, tutti e 3, di una malattia genetica, e la amiotrofia spinale degenerativa del tipo peggiore. Loro non hanno mai toccato terra con i loro piedi. La loro storia straordinaria raccontata nel libro è sicuramente una di quelle. Sono presenti i 3 fratellini Rosaria, Justin e Cosimo Gravina, accomunati da una terribile e rarissima malattia e da un'esistenza breve ma intensa, gioiosa, realizzata, colma della presenza di Dio. Grazie ai ricordi e alle testimonianze dirette dei loro eccezionali genitori e delle persone che li hanno conosciuti, si ripercorrono fatti ed episodi che strapperanno ai lettori sorrisi e lacrime, insieme a un sincero sentimento di gratitudine per il loro passaggio dono fra noi. Il loro profumo di santità si sta diffondendo anche oltre i confini nazionali. Si spera che anche su di loro la Chiesa decida di vagliare la possibilità dell'apertura di una causa di beatificazione, che sarebbe poi una sorta di unicum, visto che mai nella storia della Chiesa vi è stata una causa di canonizzazione sulla vita, virtù e fama di santità dei 3 fratelli in una sola volta. Un'altra potentissima testimonianza di fede ci proviene da un'altra bambina, Lisa Rossi. Eccola. Urbino, 15 agosto 2011, Ancona, 20 novembre 2020. Schietta, amante della verità, sempre sorridente, tremenda, una vera bomba di energia. È una bambina completamente fuori dagli schemi che Gesù ha scelto per farci conoscere un po' più di più il suo volto. Il volto di un padre buonissimo, così lo chiamava lei, che non sbaglia un colpo, così diceva sempre anche nella sua sofferenza, e che vuole a tutti i costi regalare ai suoi figli la felicità, cioè la salvezza. Il segreto di Lisa? Credere, credere, credere e sorridere sempre. In ultimo, ma non per ultima, Giovanna Di Maria, da tutti chiamata Kiri, Alghero, 30 novembre 1989, Sassari, 24 ottobre 2002. È cresciuta in un ambiente familiare fatto di sani principi, permeato da una grande, indubitabile fede, potendo contare tra l'altro sull'amore sconfinato, oltre che dei genitori e del fratello Ettore, di una vasta parentela paterna e materna. Ha avvertito e vissuto con particolare intensità problemi e sentimenti quali la carità, la giustizia, un irrefrenabile trasporto per l'esercizio pratico del volontariato, una marcata sensibilità e attenzione nei confronti degli anziani, dei bambini, degli umili, degli indifesi e dei più bisognosi in genere. E su tutto uno sterminato amore per il prossimo e una granitica fede in Dio. La preghiera preferita da Kiri era quella del perdono nei confronti di tutti, ricorda la mamma Ornella, anche lei è andata in cielo il 15 novembre del 2022. Fin da bambina la teneva gelosamente custodita sotto il cuscino, raccomandando ad ogni occasione che restasse sempre lì, costantemente a portata di mano, a mo' di compagna inseparabile, anche durante il sonno. Parole di Kiri all'età di 8 anni. Il grande messaggio di Gesù è pace, amore, gioia. Io vorrei fare qualcosa per migliorare il mondo. Secondo me, se ognuno si impegnasse a fare buone azioni, il mondo migliorerebbe. Morì a causa di una devastante emorragia cerebrale. Di estrema importanza è il fatto che tutti questi santi bambini avevano una vera forma di adorazione per l'Eucaristia, e quelli afflitti da grave malattia mai hanno chiesto di guarire. Negli ultimi 50 anni, infatti, stiamo assistendo quindi a un fenomeno che si diffonde con crescente fervore. Una moltitudine di fanciulli che, colpiti dai mali di questo secolo, proprio nell'esperienza della sofferenza, trovano la porta spalancata per il personale incontro con Dio, sicché, rapiti da un amore senza precedenti, offrono generosamente la vita terrena, certi e bramosi di correre verso quella eterna. Nel bambino è lampante constatare come la santità non sia uno sforzo o il frutto di un impegno eccezionale, né l'esercizio perfetto di una ferrea volontà umana. Nel volto del santo bambino prende forma quasi plasticamente il volto della misericordia di Dio, che riveste di grazia e regala la salvezza a chi con cuore puro la desidera e la domanda. Non è un caso, infatti, che nelle svariate biografie di questi bambini prescelti emerga un tratto comune. Nel momento del trapasso, il loro volto si è illuminato di un sorriso carico di vita. I santi bambini ci mostrano con le loro vite che la santità non è altro che la realizzazione della felicità piena che ogni uomo in cuor suo desidera e a cui tutta l'umanità anela. In questo senso, la semplicità disarmante dei bambini ci rivela come la chiamata alla santità, cioè alla salvezza, sia rivolta davvero a tutti, quel todos, todos, todos che Papa Francesco ha invocato più volte con passione.

Studiando le vite di santi bambini e il modo in cui essi si lasciano plasmare dalla santità di Dio, si può comprendere come in piccolo accada qualcosa di molto simile a ciò che è accaduto a Nazareth, quando la piccola Vergine Maria ha detto sì a Dio, permettendo alla salvezza di abitare il mondo in eterno. Nel sì della Madonna è racchiuso il segreto della santità dei bambini, un semplice sì, puro, autentico, libero e senza riserve all'amore di Dio. Ricordo per esempio un aneddoto di Sara Mariucci, quando, per chi vuole c'è la biografia, quando la mamma chiese a Sara, lei aveva raccontato alla mamma questo sogno su la mamma Morena, l'altra sua mamma come la chiamava, e lei che poi parrebbe fosse la Madonna Morena, e la mamma gli chiese, la mamma Anna disse, ma tu lasceresti mamma Anna per andare con mamma Morena? Sara, con un sorriso da qui a qui, disse sì, cioè disse il suo sì. È sempre Maria, infatti, che per prima e nei modi più fantasiosi si fa prossima alle vite di questi piccoli, per poi accompagnarli con il sorriso sulle orme del bambino Gesù. Così poi, come la canonizzazione di ogni santo ha lineamenti unici e irripetibili, la canonizzazione di ciascun singolo bambino ha un quid in più, perché ci porta dritti e senza mediazioni al cuore del Vangelo, all'essenza del messaggio cristiano. Introdurre le cause di beatificazione e canonizzazione di altri bambini vissuti ai nostri giorni vuol dire continuare a camminare sulla strada aperta da Gesù e dalla Chiesa, cercando il messaggio che il Signore ci vuole dare attraverso la testimonianza di quel suo piccolo figlio. Egli è misteriosamente presente nella vita di ogni persona, nella vita di ciascuno, così come egli desidera, e non possiamo negarlo con le nostre presunte certezze. Se ci lasciassimo guidare dallo Spirito più che dai nostri ragionamenti, possiamo e dobbiamo cercare il Signore in ogni vita umana, Papa Francesco nella Gaudete et Exultate. I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con noi legami d'amore e di comunione. Il loro cuore palpita al ritmo del cuore di Gesù, il cui desiderio è di vederci tutti con Lui per sempre. Siate santi perché io sono santo. La sollecitudine dei santi di collaborare alla salvezza di ogni uomo perciò è senza limiti ed è perfettamente espressa dalle parole della già citata Santa Teresa di Gesù Bambino, la quale prima di morire dichiarò: passerò il mio cielo a fare il bene sulla terra. E che cosa dire di San Pio da Pietrelcina, che ha sempre sostenuto: farò più rumore da morto che da vivo. Conoscere la vita dei santi, approfondire il modo in cui è fiorita la santità di coloro che già abitano il cielo, impegnarsi a seguire i loro passi è perciò un'attività di cui il cui profitto non ha prezzo. Quando si tratta di santi bambini, poi, il vantaggio diventa inestimabile. L'immagine della santità è stata per secoli associata a figure di anziani saggi, martiri d'altri tempi e mistici austeri. Tuttavia, negli ultimi decenni, la Chiesa cattolica sta riscoprendo un tesoro di freschezza spirituale, i santi bambini. Figure come Carlo Acutis, il patrono del web, i pastori di Fatima, Antonietta Meo, non sono solo eccezioni, ma modelli cruciali per la Chiesa del XXI secolo. Ecco perché la loro presenza è oggi più importante che mai, unitamente a tante altre figure che stanno emergendo in questi ultimi anni, come già sopra da me menzionato. La santità della porta accanto è accessibile. I santi bambini abbattono il muro della perfezione irraggiungibile. Spesso la loro vita non è fatta di grandi opere teologiche, ma di gesti quotidiani, vissuti con amore straordinario. Dimostrano che la grazia non aspetta l'età adulta per agire. Questo rende il concetto di farsi santi qualcosa di concreto e possibile anche per i ragazzi di oggi, immersi tra scuola, sport e social media. Una risposta al nichilismo giovanile. In un'epoca in cui molti giovani soffrono di solitudine, io penso al fenomeno dei hikikomori, che sta sempre più prendendo spazio anche oggi, ansia per il futuro o mancanza di scopo, i santi bambini offrono una prospettiva di senso. Carlo Acutis, con la sua celebre frase «Tutti nascono come originali, ma molti muoiono come fotocopie», parla direttamente alle crisi di identità dell'era digitale, invitando i coetanei a trovare la propria unicità in Dio. La purezza dello sguardo e della fede, cosa oggi impossibile da trovare. I bambini possiedono per natura quella fiducia cieca, l'abbiamo ascoltato anche stamattina, che Gesù indicava come condizione per entrare nel regno dei cieli. In una chiesa che a volte rischia di diventare troppo burocratica, io ne so qualcosa, o intellettualizzata, i piccoli santi richiamano all'essenziale, un rapporto diretto, semplice e appassionato con l'Eucarestia e la preghiera. Maestri per gli adulti. Paradossalmente i santi bambini diventano evangelizzatori dei propri genitori. Sapete quanti genitori mi hanno detto: io ho trovato la fede in mio figlio, nella malattia di quel

0: figlio. Qui ci sono persone che stanno facendo sì con la testa, presenti, che domani veramente spero che ascoltiamo con attenzione. Potrei fare nomi e cognomi, ma assolutamente lascio a domani. A domani questa ulteriore parte di avventura nell'ascolto. E degli adulti che li circondano, la loro capacità di affrontare la malattia e la sofferenza con un sorriso e una speranza incrollabile. Si pensi alla piccola Laura Vicugna o a San Domenico Savio. Scuote le coscienze dei grandi, ricordando che la vera forza non risiede nei muscoli o nel potere, ma nella mitezza. Conclusioni. I santi bambini sono la prova che la Chiesa è viva e capace di rinnovarsi. Non sono santini da guardare con nostalgia, ma leader spirituali che parlano il linguaggio del presente. Ci insegnano che non è mai troppo presto per lasciare un'impronta nel mondo e che agli occhi della fede la grandezza si misura dalla capacità di farsi piccoli. La diffidenza storica della Chiesa verso la santità dei bambini non nasce da una mancanza di affetto, ma da un complesso dibattito teologico e giuridico, ahimè, sulla maturità della volontà. Sebbene i santi innocenti siano stati venerati fin dalle origini come martiri, per i bambini non martiri la strada è stata e a tutt'oggi molto più lunga. Ecco i motivi principali per cui questa diffidenza è durata secoli. Il criterio dell'uso della ragione. Per secoli si è ritenuto che la santità richiedesse l'esercizio delle virtù in grado eroico. Molti teologi dubitavano che un bambino potesse compiere scelte morali, consapevoli e libere, prima dell'età della ragione, fissata convenzionalmente a 7 anni. Senza questa consapevolezza si temeva che la condotta esemplare del bambino fosse solo l'imitazione dei genitori o naturale innocenza, anziché una vera scelta per Cristo. E uno per tutti, ricordo l'omelia del Santo Padre per la canonizzazione di Carla Cutis, quando purtroppo con un errore disse che Carla Cutis, la santità di Carla Cutis nasceva all'interno di una famiglia cristiana, la RAI si rivolse alla telecamera a Antonia Salzano, la mamma, la quale fece così perché invece lei ha sempre raccontato che era il contrario, l'esatto contrario, cioè che loro erano cattolici, fra virgolette, così come status, come battezzati, ma non erano neanche frequentatori della Chiesa. La distinzione tra innocenza e santità. La Chiesa distingue tra l'innocenza battesimale naturale in un bambino e la santità conquistata attraverso la lotta contro le tentazioni. Il timore era che canonizzare un bambino significasse premiare la sua natura incolpevole, invece che una risposta consapevole alla grazia di Dio. Il rischio di sentimentalismo, sapeste quante volte l'ho sentita questa cosa, c'è sempre stata una cautela nel non trasformare il dolore e la morte precoce in un culto basato sull'emozione dei fedeli. La Chiesa richiede prove rigorose di maturità spirituale che vadano oltre la commozione per una vita spezzata. La svolta storica. Solo nel 1981 la Congregazione per le Cause dei Santi ha ufficialmente riconosciuto che anche i bambini possono esercitare le virtù eroiche. L'immagine di una scia luminosa di bambini in odore di santità suggerisce, in una prospettiva teologico-ecclesiale, una riflessione profonda sulla natura della grazia e sulla missione della Chiesa. Termino con quella che potrebbe essere una lettura strutturata del fenomeno, la via crucis e la via lucis dell'infanzia. Teologicamente il bambino santo non è solo un esempio di innocenza, ma un segno escatologico. La loro scia luminosa rappresenta l'irruzione nel regno di Dio, nel tempo presente. Se nel passato la santità infantile era spesso legata al martirio, i santi innocenti appunto, o alla sofferenza offerta come i pastorelli di Fatima, oggi la Chiesa ne sottolinea la capacità contemplativa. Il bambino possiede un'intelligenza del cuore che coglie il mistero di Dio senza le sovrastrutture razionalistiche dell'adulto. La santità minore come profezia. In una visione ecclesiale questi piccoli sono profeti della gioia. La loro scia indica che la santità non è una conquista etica basata sullo sforzo, che sarebbe il pelagianesimo, ma un dono accolto. Essi incarnano la piccola via di Teresa di Lisieux, ricordando alla Chiesa che la statura spirituale non coincide con l'età anagrafica o il ruolo gerarchico. 3. La Chiesa come grembo e discepola. La prospettiva ecclesiale ribalta il rapporto educativo. La Chiesa che genera, la comunità cristiana è il grembo che nutre questa luce attraverso i sacramenti. La Chiesa che impara. Il Magistero stesso si mette in ascolto di questi piccoli teologi. Abbiamo sentito padre Tognetti quello che diceva, no? Il Magistero dei piccoli. E la scia luminosa funge da bussola per una Chiesa che rischia di diventare autoreferenziale. I bambini santi richiamano l'istituzione all'essenziale, l'abbandono fiducioso al Padre. una luce contro le strutture di peccato. In un contesto sociologico e teologico segnato dalle ferite inferte dall'infanzia, abusi, guerre, sfruttamento, la scia luminosa dei bambini santi assume un valore di riparazione e giudizio. La loro luce denuncia le tenebre del mondo e agisce come una riserva di speranza per l'intero corpo mistico di Cristo. Questa scia non è un fenomeno estetico o devozionale, ma un evento teologico. È la dimostrazione che lo Spirito Santo soffia dove vuole, superando le logiche umane di merito e preparazione. È la teologia del dono che si fa carne e comunio. Termino veramente dicendo che sulla base delle vite dei santi bambini, io ne ho scrutate, loro sono avvicinate a me in 13, anzi 14, con l'aggiunta di Davide, ma volevo dire che... ho visto come un filo rosso che li lega a tutti. Loro non chiedono di guarire, offrono la loro vita per i sacerdoti, per il Papa, per la Chiesa. Hanno parole di alta teologia pur senza aver fatto catechismo. Hanno parole profetiche, hanno tutti un collegamento fortissimo con l'Eucaristia, con Gesù, con Maria, con gli angeli custodi. E poi avevano talmente tanto Gesù e amavano talmente tanto Gesù da desiderare di incontrarlo quanto prima. Non sono degli stoici, non sono degli eroi, sono veramente proiettati, dico sono, uso il presente, proiettati su ciò che già gli è stato anticipato nella sofferenza, la vita eterna. Allora, l'ultima cosa che volevo dire è che ieri, leggendo così a sprazzi la vita di Davide, mi è venuto nel cuore un pensiero, questo non lo trovate e non lo troverete neanche nella mia relazione, che è questo, sicuramente qualcuno avrà da ridire, ma non mi interessa, che se non è la Chiesa a portare sugli altari questi santi bambini, sono loro che portano e porteranno la stessa Chiesa sugli altari. Grazie.
1: Ringraziamo veramente Enrico Solinas perché ci ha fatto, come vi anticipavo, proprio questo regalo di farci conoscere un po' più da vicino questi volti di questi bambini, no? Oltre che naturalmente contestualizzarli in questa relazione così ampia, profonda. Ci saranno santi bambini, questa profezia che ci riscalda il cuore e ci... come dire, incoraggia ad andare in questa direzione che Enrico ricordava, ci saranno santi bambini. E poi un'altra frase particolarmente felice: la grazia non aspetta l'età adulta per agire. Ecco, questo lo stiamo proprio verificando in questi giorni.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Benvenuti sul canale YouTube del Santuario Basilica Cattolica, Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, Messico. Introduzione. La Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, in Messico, è una basilica della Chiesa Cattolica e Santuario Nazionale del Messico, che custodisce il mantello con l'immagine di Nostra Signora di Guadalupe. Nel 1709 il santuario fu costruito a nord di Città del Messico, vicino alla collina di Tepeyac, dove si crede che la Vergine Maria sia apparsa a San Juan Diego Cuauhtlatoctzon. La struttura della basilica, che ora custodisce il mantello di Juan Diego, fu completata nel 1974. La Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, in Messico, è conosciuta anche come la Villa de Guadalupe. In senso più popolare, la villa comprende diverse chiese e edifici correlati. Uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio del cristianesimo, la basilica e la tilma, cioè il mantello, sono visitati da diversi milioni di persone ogni anno, specialmente intorno al 12 dicembre, giorno della festa di Nostra Signora di Guadalupe. Storia della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, Messico. Una cappella vicina fu costruita sul sito sacro dedicato a un tempio per Tonantzinco Tlaxoquiu, un'importante dea madre, dopo che i conquistatori spagnoli distrussero il tempio. I pellegrinaggi a questo santuario si svolgono quasi ininterrottamente dal 1531 e 1532. In quest'ultimo anno fu costruito un santuario ai piedi della collina di Tepeyac che servì la popolazione per 90 anni. Fu adattata come parte della sacrestia parrocchiale della nuova basilica. Nel 1622 fu eretto un ricco santuario, uno più nuovo, molto più ricco, nel 1709. Altre strutture del XVII secolo collegate ad essa sono una chiesa parrocchiale, un convento e una chiesa per le suore cappuccine, una cappella del pozzo e una cappella sulla collina. Intorno al 1750 il santuario ottenne il titolo di collegiata e furono istituiti un capitolo e un servizio di coro. Nel 1754 fu aggregata alla Basilica di San Giovanni in Laterano. Nel 1904 fu designata come basilica. Vecchia Basilica. La Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, in Messico, ufficialmente conosciuta come Templo Expiatorio a Cristo Rei. La prima struttura della vecchia basilica fu iniziata nel 1695 e non fu completata fino al 1709. L'architetto principale fu Pedro de Arrieta. Si caratterizza per il suo interno dorico e per le statue in marmo di Fray Juan de Zumárraga, arcivescovo all'epoca in cui fu iniziata, e di Juan Diego, il contadino che ebbe la visione della Vergine Maria. Queste statue sono presenti nell'altare maggiore che originariamente custodiva l'immagine della Madonna di Guadalupe. Quell'altare maggiore corrisponde a uno simile nella cappella più antica situata più in alto sulla collina, che presenta gli arcangeli Gabriele e Michele. La chiesa fu elevata al rango di basilica da Papa Pio X nel 1904. L'icona del mantello di Juan Diego fu custodita in questa chiesa dal 1709 al 1974. Nel 1921, una bomba piazzata in un vaso di fiori vicino all'altare da un terrorista anticlericale esplose, causando gravi danni all'interno dell'edificio. In memoria di questo episodio, la nuova basilica espone un crocifisso di ferro chiamato l'Attentato a Cristo. Il mantello sopravvisse senza danni. Poiché gran parte di Città del Messico è costruita sul letto prosciugato del lago Texcoco, il terreno era instabile e la vecchia basilica stava sprofondando. Fu costruita una nuova basilica, più spaziosa. Quella vecchia è rimasta chiusa per molti anni e i lavori di restauro si sono conclusi di recente. Ora è aperta al pubblico e vi si tiene l'adorazione perpetua. Basilica moderna. L'attuale chiesa fu costruita sul sito di una precedente chiesa del XVI secolo, completata nel 1709, la vecchia basilica. Quando questa basilica divenne pericolosa a causa dello sprofondamento delle sue fondamenta, fu costruita accanto una struttura moderna chiamata la nuova basilica. L'immagine originale della Vergine di Guadalupe è ora custodita in questa nuova basilica.
Costruita tra il 1974 e il 1976, la nuova basilica ha una pianta circolare, in modo che l'immagine della Vergine possa essere vista da qualsiasi punto all'interno dell'edificio. La struttura circolare ha un diametro di 100 metri, ovvero 330 piedi, e può ospitare fino a 10.000 persone. Il coro si trova tra l'altare e i fedeli per indicare che anch'esso fa parte del gruppo dei credenti. Ai lati si trovano le cappelle del Santissimo e di San Giuseppe. Dispone di 9 cappelle al piano superiore. Sotto il piano principale si trovano le cripte della basilica, con 15.000 nicchie e 10 cappelle. Le sue 7 porte frontali sono un'allusione alle 7 porte della Gerusalemme celeste di cui parla Cristo. Nel complesso del santuario dove si trova la nuova basilica, ci sono anche molti altri edifici, tra cui la cappella originale situata esattamente nel luogo delle apparizioni a Juan Diego, la Capilla del Cerrito e la vecchia basilica consacrata nel 1709, oltre ad altre cappelle dove ogni giorno si celebrano messe e altri sacramenti della Chiesa. Nostra Signora di Guadalupe. Nostra Signora di Guadalupe, conosciuta anche come la Vergine di Guadalupe, è un titolo cattolico di Maria, Madre di Gesù, associato a una serie di 5 apparizioni mariane che si ritiene siano avvenute nel dicembre del 1531 e a un'immagine venerata su un mantello custodito all'interno della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, a Città del Messico. La Basilica è il santuario cattolico più visitato al mondo e il terzo sito sacro più visitato al mondo. Papa Leone XIII concesse all'immagine un decreto di incoronazione canonica l'8 febbraio 1887 e fu incoronata pontificiamente il 12 ottobre 1895. Apparizioni mariane. Secondo il Nikan Mopowa, un resoconto del XVII secolo scritto nella lingua nativa Nahuatl, la Vergine Maria apparve 4 volte a Juan Diego, un contadino indigeno messicano, e una volta a suo zio, Juan Bernardino. La prima apparizione avvenne la mattina di sabato, 9 dicembre 1531, secondo il calendario giuliano, che corrisponde al 19 dicembre nel calendario gregoriano prolettico, attualmente in uso. Juan Diego ebbe una visione di una giovane donna in un luogo chiamato la Collina di Tepeyac, che in seguito divenne parte di Villa de Guadalupe, un sobborgo di Città del Messico. Secondo i resoconti, la donna, parlando a Juan Diego nella sua lingua nativa, il Nahuatl, la lingua dell'impero azteco, si identificò come la Vergine Maria, madre del vero e unico Dio. Si dice che abbia chiesto che fosse costruita una chiesa in suo onore proprio in quel luogo. Sulla base delle sue parole, Juan Diego si recò quindi dall'arcivescovo di Città del Messico, Fray Juan de Zumárraga, per raccontargli ciò che era accaduto. Come era prevedibile, l'arcivescovo non credette a Diego. Più tardi, lo stesso giorno, Juan Diego vide di nuovo la giovane donna, la seconda apparizione, e lei gli chiese di continuare a insistere. Il giorno successivo, domenica 10 dicembre 1531, secondo il calendario giuliano, Juan Diego parlò una seconda volta con l'arcivescovo. Quest'ultimo gli ordinò di tornare al Colle Tepeyac e di chiedere alla donna un segno miracoloso davvero accettabile per provare la sua identità. Più tardi quel giorno avvenne la terza apparizione quando Juan Diego tornò a Tepeyac incontrando la stessa donna. Egli le riferì la richiesta dell'arcivescovo di un segno, che lei acconsentì a fornire il giorno successivo, l'11 dicembre. Tuttavia, lunedì 11 dicembre, secondo il calendario giuliano, lo zio di Juan Diego, Juan Bernardino, si ammalò, costringendo Juan Diego a prendersi cura di lui. Nelle prime ore di martedì 12 dicembre, secondo il calendario giuliano, dato che le condizioni di Juan Bernardino erano peggiorate durante la notte, Juan Diego si recò a Tlatelolco per cercare un sacerdote cattolico che potesse ascoltare la confessione di Juan Bernardino e assisterlo sul letto di morte. Per evitare di essere trattenuto dalla Vergine e, vergognandosi di non averla incontrata il lunedì come concordato, Juan Diego scelse un altro percorso intorno alla collina di Tepeyac, ma la Vergine lo intercettò e gli chiese dove stesse andando. Quarta apparizione.
Juan Diego spiegò cosa era successo e la Vergine lo rimproverò dolcemente per non essersi rivolto a lei. Con le parole che sono diventate la frase più famosa delle apparizioni di Guadalupe e che sono incise sopra l'ingresso principale della Basilica di Guadalupe, lei chiese: «Non sono forse qui io, che sono tua madre?» Lei gli assicurò che Juan Bernardino si era ormai ristabilito e gli disse di raccogliere dei fiori dalla cima del colle Tepeyac, che normalmente era sterile, soprattutto nel freddo di dicembre. Juan Diego obbedì al suo comando e trovò delle rose castigliane, non originarie del Messico, che fiorivano lì. Secondo la storia, la Vergine dispose i fiori nella tilma, o mantello, di Juan Diego, e, quando più tardi quel giorno Juan Diego aprì il suo mantello davanti all'arcivescovo Zumárraga, i fiori caddero a terra, rivelando sull'ordito l'immagine della Vergine di Guadalupe. Il giorno seguente, il 13 dicembre secondo il calendario giuliano, Juan Diego trovò suo zio completamente guarito, proprio come la Vergine gli aveva assicurato, e Juan Bernardino raccontò che anche lui l'aveva vista dopo aver pregato accanto al suo letto. Quinta apparizione, durante la quale lei gli aveva ordinato di informare l'arcivescovo di questa apparizione e della sua guarigione miracolosa, e che gli aveva detto di desiderare di essere conosciuta con il titolo di Guadalupe. L'arcivescovo tenne il mantello di Juan Diego, prima nella sua cappella privata e poi nella chiesa, esponendolo pubblicamente dove attirò grande attenzione. Il 26 dicembre 1531, si formò una processione per trasferire l'immagine miracolosa di nuovo sulla collina di Tepeyac, dove fu installata in una piccola cappella eretta in fretta. Durante questa processione, si racconta che avvenne il primo miracolo quando un nativo fu ferito mortalmente al collo da una freccia scoccata per errore durante alcune esibizioni marziali stilizzate in onore della Vergine. In preda alla disperazione, i nativi lo portarono davanti all'immagine della Vergine e implorarono per la sua vita. Quando la freccia fu estratta, la vittima si riprese completamente e immediatamente. Origine a Guadalupe, in Spagna. Il santuario della Madonna di Guadalupe a Guadalupe, Cáceres, in Estremadura, Spagna, era il più importante santuario mariano del regno medievale di Castiglia. È una delle tante Madonne nere o dalla pelle scura in Spagna ed è venerata nel monastero di Santa Maria de Guadalupe, nella città di Guadalupe, da cui provengono numerosi conquistadores spagnoli. Si ritiene che il nome derivi dalla frase araba Wad al-Lub, che significa fiume nascosto, perché il fiume si restringe mentre scorre vicino alla città di Guadalupe. Il santuario ospita una statua che si dice sia stata scolpita da Luca l'Evangelista e donata a Leandro di Siviglia, arcivescovo di Siviglia, da Papa Gregorio I. Secondo la leggenda locale, quando Siviglia fu conquistata dai Mori nel 712, un gruppo di sacerdoti fuggì verso nord e seppellì la statua sulle colline vicino al fiume Guadalupe. All'inizio del XIV secolo, la Vergine apparve un giorno a un umile mandriano di nome Gil Cordero che stava cercando un animale smarrito tra le montagne. Cordero affermò che la Vergine Maria gli era apparsa e gli aveva ordinato di chiedere ai sacerdoti di scavare nel luogo dell'apparizione. I sacerdoti che scavarono riscoprirono la statua nascosta e costruirono un piccolo santuario attorno ad essa, che divenne il grande monastero di Guadalupe. Origine in Messico. Dopo la conquista tra il 1519 e il 1521, il culto mariano fu portato nelle Americhe e i frati francescani spesso sfruttarono il sincretismo con le credenze religiose esistenti come strumento di evangelizzazione. Quello che alcuni ritengono essere il primo riferimento all'apparizione miracolosa della Vergine è una pagina di pergamena, il codice Escalada del 1548, scoperto nel 1995, e che, secondo analisi investigative, risale al XVI secolo. Questo documento presenta due rappresentazioni pittoriche di Juan Diego e dell'apparizione, diverse iscrizioni in Nahuatl che si riferiscono a Juan Diego con il suo nome azteco e la data della sua morte, 1548, così come l'anno in cui la allora chiamata Vergine Maria apparve nel 1531.
Contiene inoltre il glifo di Antonio Valeriano e infine la firma di Fray Bernardino de Sahagún, che è stata autenticata da esperti della Banca del Messico e da Charles E. Dibble. Sono stati sollevati dubbi accademici sull'autenticità del documento. Una descrizione più completa e antica dell'apparizione si trova in un manoscritto di 16 pagine chiamato Nikan Mopowa, che è stato datato con certezza al 1556 e fu acquisito dalla Biblioteca Pubblica di New York nel 1880. Questo documento, scritto in Nahuatl ma con caratteri latini, racconta la storia delle apparizioni e l'origine soprannaturale dell'immagine. Probabilmente fu composto da un nativo azteco, Antonio Valeriano, che era stato istruito dai francescani. Il testo di questo documento fu successivamente incorporato in un opuscolo stampato che fu ampiamente diffuso nel 1649. Nonostante questi documenti, non esistono resoconti scritti del XVI secolo sulla visione di Guadalupe da parte dell'arcivescovo Juan de Zumárraga, come ci si aspetterebbe se l'evento avesse avuto l'importanza cristiana che gli viene attribuita. In particolare, il racconto canonico della visione presenta l'arcivescovo Juan de Zumárraga come uno dei protagonisti principali della storia. Ma sebbene Zumárraga fosse uno scrittore prolifico, non c'è nulla nei suoi scritti giunti fino a noi che possa confermare la storia indigena. La documentazione scritta suggerisce che il clero cattolico nel Messico del XVII secolo fosse profondamente diviso riguardo all'ortodossia delle credenze indigene sorte attorno all'immagine della Madonna di Guadalupe, con l'ordine dei francescani, allora custodi della cappella di Tepeyac, fortemente contrario ai gruppi esterni, mentre i domenicani la sostenevano. Il principale promotore della storia fu il domenicano Alonso de Montúfar, che succedette al francescano Juan de Zumárraga come arcivescovo del Messico. In un sermone del 1556, Montúfar lodò la devozione popolare verso Nostra Signora di Guadalupe, facendo riferimento a un dipinto su stoffa, la tilma, nella cappella della Vergine Maria a Tepeyac, dove si erano verificati anche alcuni miracoli. Pochi giorni dopo, Fray Francisco de Bustamante, capo locale dell'ordine francescano, tenne un sermone in cui denunciava la credenza e i credenti indigeni. Espresse preoccupazione per il fatto che l'arcivescovo cattolico stesse promuovendo una considerazione superstiziosa per un'immagine indigena. La devozione nella cappella a cui hanno dato il nome di Guadalupe era dannosa per gli indigeni, perché credevano che fosse l'immagine stessa a compiere miracoli, contrariamente a quanto i frati missionari avevano insegnato loro, e perché molti rimanevano delusi quando ciò non accadeva. L'arcivescovo Montúfar aprì un'inchiesta sulla questione, durante la quale i francescani ribadirono la loro posizione secondo cui l'immagine incoraggiava l'idolatria e la superstizione, e quattro testimoni confermarono l'affermazione di Bustamante che l'immagine era stata dipinta da un indigeno, con un testimone che lo identificò come il pittore indigeno Marcos. Questo potrebbe riferirsi al pittore azteco Marcos Zapate de Aquino, attivo in quel periodo. La professoressa Jody Brandt Smith, riferendosi all'esame della tilma condotto da Philip Serna Callahan, con la fotografia a infrarossi nel 1979, scrisse: «Se Marcos lo fece, apparentemente lo fece senza realizzare schizzi preliminari, cosa che all'epoca era considerata di per sé una procedura quasi miracolosa. È possibile che Zapate abbia effettivamente contribuito a dipingere l'immagine, ma solo per quanto riguarda le aggiunte come l'angelo e la luna ai piedi della Vergine». Alla fine, l'arcivescovo Montúfar, egli stesso domenicano, decise di porre fine alla custodia francescana del santuario. Da quel momento in poi, il santuario fu custodito e servito da sacerdoti diocesani sotto l'autorità dell'arcivescovo. Inoltre, l'arcivescovo Montúfar autorizzò la costruzione di una chiesa molto più grande a Tepeyac, nella quale la tilma fu successivamente montata ed esposta. Alla fine degli anni 1570, lo storico francescano Bernardino de Sahagún denunciò il culto a Tepeyac e l'uso del nome Tonantzin, o di chiamarla Nostra Signora, in una digressione personale nella sua Storia generale delle cose della Nuova Spagna, conosciuta anche come Codice Fiorentino.
In questo luogo, Tepeyac, gli indigeni avevano un tempio dedicato alla madre degli dei, che chiamavano Tonantzin, il che significa nostra madre. Lì compivano molti sacrifici in onore di questa dea. E ora che lì è stata costruita una chiesa dedicata alla Nostra Signora di Guadalupe, la chiamano ancora Tonantzin, essendo stati influenzati da quei predicatori che chiamavano la Nostra Signora, la Madre di Dio, Tonantzin. Anche se non si sa con certezza dove abbia avuto origine il culto di Tonantzin, sappiamo però con certezza che, fin dal suo primo utilizzo, la parola si riferisce all'antica Tonantzin. E si riteneva che fosse qualcosa da correggere il fatto che avessero il nome della Madre di Dio, Santa Maria, invece di Tonantzin, ma Dio Sinansan. Sembra essere un'invenzione satanica per mascherare l'idolatria sotto la confusione di questo nome, Tonantzin. E ora vengono a visitare da molto lontano, tanto lontano quanto prima, il che è anche sospetto, perché ovunque ci sono molte chiese della Madonna e non vanno in quelle. Vengono da terre lontane a questo Tonantzin, come nei tempi antichi. La critica di Sahagún al gruppo indigeno sembra essere derivata principalmente dalla sua preoccupazione per un'applicazione sincretistica del nome nativo Tonantzin alla Vergine Maria Cattolica. Tuttavia, Sahagún utilizzava spesso lo stesso nome nei suoi sermoni ancora negli anni 1560. L'ornamento della corona. L'immagine originariamente presentava una corona a 12 punte sulla testa della Vergine, ma questa scomparve nel 1887. Il cambiamento fu notato per la prima volta il 23 febbraio 1888, quando l'immagine fu trasferita in una chiesa vicina. Alla fine, un pittore confessò in punto di morte di essere stato incaricato da un ecclesiastico di rimuovere la corona. Questo potrebbe essere stato motivato dal fatto che la vernice dorata si stava staccando dalla corona, lasciandola in uno stato fatiscente. Ma, secondo lo storico David Brading, la decisione di rimuovere la corona invece di sostituirla fu senza dubbio ispirata dal desiderio di modernizzare l'immagine e rafforzare la sua somiglianza con le immagini ottocentesche dell'Immacolata Concezione, che venivano esposte a Lourdes e altrove. Ciò che viene raramente menzionato è che la cornice che circondava la tela fu modificata in modo da lasciare quasi nessuno spazio sopra la testa della Vergine, oscurando così gli effetti della cancellazione. Una corona diversa fu installata sull'immagine. L'8 febbraio 1887, una bolla papale di Papa Leone XIII concesse il permesso per la coronazione canonica dell'immagine, che avvenne il 12 ottobre 1895. Da allora, la Vergine di Guadalupe è stata proclamata Regina del Messico, patrona delle Americhe, imperatrice dell'America Latina e protettrice dei bambini non nati, questi ultimi due titoli conferiti da Papa Giovanni Paolo II nel 1999. La beatificazione di Juan Diego. Sotto Papa Giovanni Paolo II, l'iniziativa per la beatificazione di Juan Diego si intensificò. Giovanni Paolo II mostrò un interesse particolare per i cattolici e i santi non europei. Durante il suo pontificato, la Congregazione per le cause dei santi dichiarò Juan Diego venerabile nel 1987. E fu lo stesso Papa ad annunciare la sua beatificazione il 6 maggio 1990, durante una messa nella Basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico, dichiarandolo protettore e avvocato dei popoli indigeni con il 9 dicembre stabilito come sua festa. In quel periodo, gli storici riaccesero i dubbi sulla qualità delle prove riguardanti Juan Diego. Gli scritti del vescovo Zumárraga, nelle cui mani Juan avrebbe consegnato la miracolosa immagine, non facevano riferimento né a lui né all'evento. Il resoconto dell'inchiesta ecclesiastica del 1556 lo omise e non fu menzionato nella documentazione prima della metà del XVII secolo. Nel 1996, l'83enne abate della Basilica di Guadalupe, Guillermo Schulenberg, fu costretto a dimettersi dopo un'intervista pubblicata sulla rivista cattolica Ninetus, in cui veniva citato mentre affermava che Juan Diego era un simbolo, non una realtà, e che la sua canonizzazione sarebbe stata il riconoscimento di un culto. Non si tratta del riconoscimento dell'esistenza fisica e reale di una persona.
Nel 1883, Joaquín García y Caz Balceda, storico e biografo di Zumárraga, in un rapporto confidenziale sulla Madonna di Guadalupe per il vescovo Labastida, era stato esitante nel sostenere la storia dell'apparizione. Concluse che Juan Diego non era mai esistito. Nel 1995, padre Xavier Escalada, un gesuita la cui Enciclopedia di Guadalupe in 4 volumi era appena stata pubblicata, annunciò l'esistenza di un foglio di pergamena noto come Codice Escalada, che riportava un resoconto illustrato dell'apparizione e alcune annotazioni in Nahuatl riguardanti la vita e la morte di Juan Diego. Precedentemente sconosciuto, il documento era datato 1548. Recava le firme di Antonio Valeriano e Bernardino de Sahagún, che sono considerate una verifica del suo contenuto. Il codice fu oggetto di un appendice all'Enciclopedia di Guadalupe, pubblicata nel 1997. Alcuni studiosi rimasero scettici. Uno di loro descrisse la scoperta del codice come se si fosse trovata un'immagine della visione di Cristo da parte di San Paolo sulla via di Damasco, disegnata da San Luca e firmata da San Pietro. L'immagine venerata come artefatto, descrizione iconografica. L'immagine presenta una rappresentazione a figura intera di una ragazza o giovane donna, dai lineamenti delicati e con capelli lisci, sciolti e semplicemente divisi al centro, che incorniciano il volto. Il soggetto è in posizione eretta, mostrato in preghiera contemplativa con le mani giunte, i mignoli separati e la testa leggermente inclinata. Con gli occhi socchiusi, guarda verso un punto in basso e alla sua destra, che corrisponde alla sinistra dal punto di vista dell'osservatore. È vestita dal collo ai piedi, con una tunica rosa e un manto ceruleo blu-verde, una parte del quale è ripiegata tra le braccia, decorato con stelle a 8 punte e 2 nappe nere legate in vita alta, e indossa una spilla al collo con una croce in stile coloniale. La tunica è cosparsa di piccoli motivi a quadrifoglio dorato ornati di tralci e fiori, con le maniche che arrivano ai polsi dove appaiono i polsini di una sottoveste bianca. La figura si erge su una luna crescente, che si dice fosse color argento in passato, ma che ora è diventata scura. Un angelo cherubino piumato, con le braccia aperte, sostiene la tunica sui suoi piedi scoperti, che non sono colorati. Un'esplosione di raggi dorati, alternati tra dritti e ondulati, si irradia dietro la Vergine ed è racchiusa all'interno di una mandorla. Oltre la mandorla, a destra e a sinistra, si estende una superficie non dipinta, di colore bianco con una lieve sfumatura azzurra. L'immagine attuale mostra la macchia di acido nitrico del 1791 nella parte superiore destra, che non ha intaccato l'aureola del soggetto. Venerazione. Il Santuario della Vergine di Guadalupe è la meta di pellegrinaggio cattolico più visitata al mondo. Tra venerdì e sabato, dall'11 al 12 dicembre 2009, un numero record di 6,1 milioni di pellegrini ha visitato la Basilica di Guadalupe a Città del Messico per commemorare l'anniversario dell'apparizione. La Vergine di Guadalupe è considerata la patrona del Messico e delle Americhe continentali. È inoltre venerata dai nativi americani, poiché la devozione invita alla conversione delle Americhe. Repliche della tilma si trovano in migliaia di chiese in tutto il mondo e numerose parrocchie portano il suo nome. A causa dell'apparizione di Maria come madre incinta e delle sue affermazioni di essere madre di tutti durante l'apparizione, la Beata Vergine Maria con questo titolo è popolarmente invocata come patrona dei non nati ed è un'immagine comune per il movimento Pro Vita. Giorno della festa, 12 dicembre. Ogni 12 dicembre, la comunità cattolica messicana della Contea di Scott celebra la festa della Madonna di Guadalupe. Questa celebrazione commemora l'apparizione di Maria al contadino messicano Juan Diego nel 1531. Il giorno della festa è una ricorrenza importante in Messico. Orario della messa. Ogni giorno 6:00, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00, 20:00.
Orario di visita alla chiesa. Tutti i giorni, dalle 6 alle 21. Informazioni di contatto. Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, Plaza de las Americas 1, Villa de Guadalupe, Gustavo A. Madero, 07050, Città del Messico, Distretto Federale, Messico. Sito web www.virgindeguadalupe.org, OMPEC-SI. Come raggiungere la Basilica? L'aeroporto di Città del Messico è l'aeroporto più vicino alla Basilica. La stazione della metropolitana, la Villa Basilica, situata sulla linea 6 della metropolitana di Città del Messico, è la stazione ferroviaria più vicina alla Basilica. Se desideri saperne di più sui santuari basilicali cattolici, i santuari mariani e le apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari. Per altri siti web di chiese, www.catholicshrinebasilica.com.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, io sono con voi grazie all'amore misericordioso di Dio. Ed è per questo che come madre vi invito a credere nell'amore. L'amore che è comunione con mio figlio. Con amore aiutate gli altri ad aprire il loro cuore per conoscere mio figlio e per amarlo. Figli miei, l'amore fa sì che mio figlio illumini i vostri cuori con la sua grazia. Cresca in voi e vi doni la pace.

figli miei. Se vivete el amore, se vivete mio figlio, avrete la pace. E sarete felici.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sia lodato Gesù Cristo. La liturgia odierna ci mostra come il Signore si fa rappresentare qui in terra, in modo speciale, da chi ha la suprema responsabilità ecclesiale. Isaia racconta che il Signore sostituisce Sebna con Eliakim, al quale dà le chiavi, cioè l'autorità sul palazzo reale. La pericope evangelica è quella del primato Petrino. Pietro riconosce in Gesù il Figlio di Dio. Gesù sceglie Pietro per affidargli le chiavi del regno dei cieli, con il potere di legare e sciogliere, edificando su di lui la Chiesa. È questo il compito di maestro e di guida di tutti i fratelli, come vicario visibile di Cristo stesso. Accogliamo e affidiamo alla protezione dell'Arcangelo tutti i pellegrini e i fedeli presenti. Salutiamo anche tutti i fedeli, devoti, lontani o ammalati, che seguono la celebrazione in streaming. Insieme preghiamo il Signore affinché aumenti la nostra fede e la docilità allo Spirito Santo e alla voce dei pastori.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Supplichiamo Dio la sua misericordia, perché perdonati e guariti in cuore possiamo celebrare con gioia il nostro incontro. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: preghiamo. O Dio, che unisci in un solo volere le menti dei fedeli, concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti, perché tra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore a Sebna, maggiordomo del palazzo: ti toglierò la carica, ti rovescerò dal tuo posto. In quel giorno avverrà che io chiamerò il mio servo Eliakim, figlio di Chelchia. Lo rivestirò con la tua tunica, lo cingerò della tua cintura e metterò il tuo potere nelle sue mani. Sarà un padre per gli abitanti di Gerusalemme e per il casato di Giuda. Gli porrò sulla spalla la chiave della casa di Davide. Se egli apre, nessuno chiuderà. Se egli chiude, nessuno potrà aprire. Lo conficcherò come un piolo in un luogo solido e sarà un trono di gloria per la casa di suo padre. Parola di Dio.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.

Eccelso è il Signore, ma guarda verso l'umile. Il superbo invece lo riconosce da lontano. Signore, il tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Profondità della ricchezza, della sapienza e della conoscenza di Dio. Quanto insondabili sono i giudizi e inaccessibili le sue vie. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi mai è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, tanto da riceverne il contraccambio? Poiché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose. A Lui la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio. Amen.

Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: la gente, chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. Disse loro: ma voi, chi dite che io sia? Rispose Simon Pietro: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù gli disse: beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo. Parola del Signore.

Carissimi, avete sentito la domanda? Una domanda grave. Tu che dici che io sia? Ci chiede il Signore. Ora penserete forse, non è a noi che Gesù chiede, ma agli discepoli. Noi invece, no. È il Vangelo letto nell'Eucaristia. Il Vangelo è universale e si applica a ogni situazione, dove è letto, soprattutto quando è letto nella liturgia, nella Santa Messa. Quindi questa domanda è anche per te, per ognuno di noi, me compreso, ed è una domanda grave. Chi sono per te? Chiede Gesù. Chi è Gesù per te? Fermi, non rispondere, non in fretta. Perché rispondendo in fretta, distinto, si rischia due cose. Prima, si può dare una risposta che da noi si aspetta e noi per correttezza possiamo rispondere Salvatore del mondo, Re dell'universo, Creatore nostro. Sì, la risposta è vera, tuttavia potrebbe non essere nostra. E Gesù vuole sentire la tua risposta, come tu lo senti nel cuore. Per questo ci vuole tempo, per riflettere, per sentire prima chi è Gesù per te e poi dare la risposta. Perché la domanda è vincolante e la risposta mi sembra obbligata. Quindi vi do il tempo, perché rispondendo si rischia due cose. Prima ho detto correttezza. L'altra, si può copiare Pietro, imitare lui. Pietro saprà bene, Pietro non può sbagliare. Allora risponderò come Pietro: tu sei il Messia, il figlio di Dio vivo. La risposta sarà vera, ma rischia di non essere tua. Ora, la risposta che darai oppure no è un grande rischio. Sapete perché? Quando Pietro ha risposto, quando ha detto tu sei il Messia, il figlio di Dio, non ha definito Cristo. Gesù non aveva bisogno della definizione. Simone ha definito se stesso. È diventato un'altra persona, un'altra, scusate la parola, cosa. È diventato fondamento della Chiesa. E sembra che non è Gesù a sceglierlo, ma Dio Padre ha scelto Pietro e gli ha rivelato lui stesso la verità sul suo figlio. Gesù, vedendo ciò, lo costituisce fondamento della Chiesa, il primo Papa. Simone diventa Pietro in virtù della sua risposta. Se tu risponderai oggi a questa domanda, non definirai Gesù, Gesù non ne ha bisogno, ma puoi definire te stesso. E puoi anche diventare un'altra persona. Chi sei venuto? Potrei non uscirne lo stesso, la stessa, ma una persona nuova. Quindi, invece di parlare tanto su ciò che abbiamo sentito, c'è da riflettere, e forse neanche con la ragione, ma sentire nel cuore chi è per me Gesù, perché la risposta che darai ti definisce. Probabilmente ogni cosa che si dice a Dio può cambiare la persona, può cambiare chi parla. Prendiamo la preghiera più usata. Un giorno i discepoli hanno chiesto a Gesù: insegnaci a pregare. E Gesù l'ha fatto e ci ha dato una preghiera potente che cambia le persone. Perché se qualcuno ripete queste parole, insegnateci da Gesù, cosa succede con questa persona? Diventa figlio o figlia. Perché chi dice padre non può fare altro che diventare o riconoscersi figlio. Una persona che non era nulla,
dice Padre nostro e diventa figlio. Vedete, ciò che diciamo a Dio cambia noi, definisce noi, non definisce Dio. Quindi abbiamo tempo, entro questa celebrazione, questo giorno, per sentire la risposta e dire a Cristo e diventare probabilmente qualcun altro. Perché la domanda è vincolante e la risposta mi sembra obbligata. Possiamo dare anche una risposta comune alla domanda di Cristo, rinnovando la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio.

0: Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio.
1: Spirito Santo.

0: Sia la nostra comune preghiera parte della risposta all'interrogatorio di Cristo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Padre.
1: Per Papa Leone, lo spirito di sapienza lo assista e lo sostenga nel ministero di Vescovo di Roma e di Pastore della Chiesa Universale. Preghiamo. Per coloro che hanno responsabilità civili ed economiche, lo spirito di consiglio li disponga alla ricerca sincera del vero bene, nel rispetto della dignità di ogni persona. Preghiamo. Per quanti sono in vacanza, la pausa estiva ritempri le forze del corpo e dello spirito, al fine di riprendere con cristiana letizia gli impegni quotidiani. Preghiamo. Per noi qui riuniti, il comune ascolto della parola di Dio e la comunione al corpo e al sangue del Signore ci rendano saldi nella fede e operosi nella carità. Preghiamo.
0: Accogli, Padre buono, le preghiere della tua Chiesa e conferma nell'amore coloro che hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Signore, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio di Cristo, concedi a noi, nella tua Chiesa, il dono dell'unità e della pace per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore, a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio, e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli, ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

veramente santo. Sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, l'Arcangelo Michele e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremmo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Signore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il segno della pace. Pace con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore,

0: Preghiamo, porta a compimento in noi, o Signore, l'opera risanatrice della Tua misericordia e fa che, interiormente rinnovati, possiamo piacere a Te in tutta la nostra vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Degli avvisi. Dal 22 al 31 agosto, la sala multimediale del santuario ospiterà una mostra di pittura ispirata all'Arcangelo Michele e a soggetti naturali, curata dall'associazione Ars Gratia Artis. Sarà possibile ammirare le opere al mattino dalle ore 10 alle ore 12 e al pomeriggio dalle 16 alle 18, ingresso libero. Il 29 agosto, pellegrini, associazioni e comunità legati dal culto micaelico vivranno a Monte Sant'Angelo un intenso appuntamento di fede e devozione, la giornata nazionale della Sacra Spada dell'Arcangelo. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, prevede un programma denso di gesti e significati e culminerà nella Sacra Grotta, dove alle ore 11 sarà officiata la solenne celebrazione eucaristica. Per conoscere i dettagli del programma, consultare le locandine affisse in bacheca.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli, preghiamo che Dio domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival.

0: la frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice: eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte. Come dice alla Samaritana al pozzo: non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì, siamo
0: stati. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano. Basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto. Lei apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje. Quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni. E dico, ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta con noi di più di quattro decenni, e secondo lei perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi, e bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Ad esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore sa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare e di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, cioè il sacerdote è uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè, ragazzi che non avevo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa. E questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con i canti.
0: E lo Spirito Santo opera anche.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, vi invito ad andare nella natura e a pregare perché l'Altissimo parli a vostro cuore e perché sentiate la forza dello Spirito Santo per testimoniare l'amore che Dio ha per ogni creatura. Io sono con voi e intercedo per tutti voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

in pellegrinaggio con l'Unitalsi. Il più grande progetto dell'Unitalsi è e rimane il pellegrinaggio, sempre più esperienza di condivisione, di fede e di crescita insostituibile e primaria vocazione dell'associazione. Noi siamo quelli che siamo, un'esperienza di comunione con chi soffre, con chi è alla ricerca, con i piccoli, con chi non si stanca di camminare cercando qualcuno che tranquillizzi il nostro cuore. Noi siamo gente strana, abbiamo bisogno di amare per capire chi è l'amore, abbiamo bisogno di essere pellegrini per capire chi è il santuario, abbiamo bisogno di Dio e siamo felici di averlo incontrato a Lourdes, Loreto, Fatima, Benù, San Giovanni Rotondo, Gerusalemme, Pompei, come a casa dei poveri, di chi soffre, di chi è solo. A luglio parti con Unitalsi.

0: Bentornati, bentornati a Giovani Online, bentornati in questo bel salutino di Maria Vision in compagnia di Papa Francesco, ma soprattutto in compagnia dei nostri ragazzi. Oggi il tema della giornata è proprio una frase del nostro pastore sulla casa e sull'importanza che ha la casa come luogo per imparare a donare e ricevere amore. Andrea.
1: Allora, io la frase di Papa Francesco l'ho interpretata non come le mura della casa dove cresciamo, ma più come la casa affettiva, ovvero la famiglia. E per questo argomento ho voluto fare un video su questa frase.
0: Allora chiediamo alla regia di mandarci il video di Andrea e lo vediamo insieme.

0: questa è la casa, eh? Mi piace il luogo dove abbiamo bisogno, il luogo di cui abbiamo bisogno per crescere, per imparare ad amare e perdonare. Hai scritto, eh?
1: Sì.
0: E allora parliamo un attimo di questo luogo in cui si cresce, si insegna, si impara ad amare e si impara anche a perdonare, che è una delle cose più importanti. Non dimentichiamoci mai che Papa Francesco, una delle prime cose che ci ha raccomandato, sono le tre parole importanti per la famiglia. Chi se le ricorda? Chi se le ricorda le tre parole di Papa Francesco per la famiglia? Permesso.
1: Grazie.
0: Grazie. Scusa. Però ricordiamocele sempre: permesso, grazie e scusa. Andrea, adesso spiegaci il tuo video. Intanto complimenti, un bel video.
1: Grazie.
0: Ben pensato, ben realizzato.
1: Che c'è da dire? Sta tutto sul video.
0: Sta tutto sul video. Sì, sì. Ma come la vivi? Come nella tua vita? Nella tua vita familiare, giornaliera? Sveliamo anche un mistero, cioè sveliamo anche un segreto, che Davide qui a fianco è anche tuo fratello, quindi
1: sì.
0: Il perdono, lo scontro
1: è un po' difficile da rispettare, perché non penso che a nessuno sia mai capitato, non sia mai capitato di litigare con la propria madre, il proprio padre, oppure nel mio caso con mio fratello, e quindi è anche difficile a perdonare, amare e è anche difficile, diciamo, rispettare le tre parole che ci dice Papa Francesco: scusa, grazie e permesso.
0: È difficile perdonare?
2: Perdonare è difficile, però deve essere fatto per vivere anche meglio con chi ci sta accanto.
0: Quanto è difficile? Riesci a farlo? Vi chiudete in camera? Sbattiamo le porte? Quanti piatti rompiamo? Ma non perché voglio entrare nelle vostre case, nelle vostre famiglie, ma in generale siamo stati ragazzi anche noi, anch'io, quindi quanto è difficile perdonare?
2: Molto difficile, cioè soprattutto anche con un fratello, anche con una sorella.
0: Ma se nella casa, come scrive Andrea, c'è l'amore, se nella casa, che poi la famiglia, c'è l'amore di Dio e c'è quella comunione di cuori, però anche il perdono viene. E vi ricordo ancora un'altra frase di Papa Francesco che ci raccomanda sempre: non andate mai a dormire senza aver fatto la pace. È un'altra delle cose importanti all'interno della casa e all'interno della famiglia. Grazie Andrea. Davide, vediamo a te. Oggi abbiamo fatto questa scaletta così. Davide invece ha preparato un testo, ha preparato due righe che ci va adesso a leggere.
2: Io invece, cioè, io ho voluto riflettere su un pezzo di quello che ha detto Papa Francesco, cioè la casa è un luogo decisivo nella vita, perché è un luogo decisivo nella vita, perché noi stiamo, diciamo, a casa fino a quando appunto non diventiamo indipendenti e abbiamo appunto una vita autonoma dove viviamo da soli. Infatti, cioè, mentre stiamo a casa ci sono i nostri genitori che ci insegnano il rispetto, l'amore, il perdono e concetti molto importanti che appunto sono fondamentali per vivere. Però prendere le distanze appunto dall'ambiente della casa è molto difficile, perché diciamo che anche dentro la casa siamo protetti anche grazie ai nostri genitori. Ma soprattutto i genitori hanno un ruolo fondamentale nella nostra vita, perché noi prendiamo esempio da loro e prendiamo esempio e da quello che loro ci trasmettono, noi fuori dalla casa e fuori appunto dalla famiglia lo trasmettiamo alle persone che ci stanno vicino, come amici o appunto parenti.
0: E i genitori, dici, hanno una grande responsabilità nel testo che mi è scritto, anche a rendersi conto, e anche senza rendersi conto sono un esempio, e da loro dipende anche la nostra libertà di andarcene. E qual è la tua chiusura, che mi è piaciuta tanto?
2: Io ovviamente non sono pronto
0: a andartene. Lui chiaramente non è ancora pronto ad andarsene, mamma e papà ne saranno contenti, e su questa frase ci rivediamo fra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Buonasera e benvenuti a Giovani Online, benvenuti a questa trasmissione di Maria Vision fatta dai giovani per i giovani. Eh sì, Maria Vision ha voluto creare questo spazio giovani all'interno della sua programmazione e tutti i giovedì dalle 6 siamo qua con i nostri ragazzi. Lasciatemi ricordarvi due minuti come il format di questa trasmissione. Ecco, noi avremo ospiti ogni giovedì sera due gruppi di ragazzi che si alterneranno e a cui verrà dato un tema che potranno sviluppare con qualunque forma espressiva ritengano più opportuna, con un video, con una foto, con una canzone o con un testo. E poi ci vediamo qui su questi divani e insieme vediamo cosa hanno portato e lo commentiamo e ve lo proponiamo. Ma andiamo subito a conoscere, o meglio a riconoscere, perché abbiamo visti già due settimane fa, i nostri ragazzi ospiti questa sera. Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Chi c'è con noi stasera?
2: Ciao, mi chiamo Matteo e ho 12 anni, vengo da Chiaravalle e faccio rugby.
3: Ciao, mi chiamo Davide, ho 10 anni e vengo da Loreto.
4: Ciao, sono Andrea, ho 13 anni e sono di Loreto.
5: Ciao, sono Stefano e vengo da Loreto.
6: Ciao, sono Luca, ho 16 anni e vengo da Loreto.
0: Eccoci qua. Il tema di oggi, il tema che abbiamo scelto insieme e su cui i nostri ragazzi hanno lavorato per questo appuntamento, è una frase di Papa Francesco, che ha come argomento principale la casa e che è stata pronunciata nel maggio del 2013 durante una visita ad una casa di accoglienza. Andiamo a leggerla e a vederla insieme. La casa è un luogo decisivo nella vita, dove la vita cresce e si può realizzare, perché è un luogo in cui ogni persona impara a ricevere amore e a donare amore. Questa è la casa. E sì, allora cominciamo da te, Luca. La casa, come hai sviluppato questo tema? Cosa ti ha ricordato? Cosa ti ha colpito?
6: Io inteso come casa l'ho associato alla famiglia. Questa frase di Papa Francesco mi ha ricordato molto una scena di un cartone animato della Disney Pixar, Up.
0: Un cartone animato bellissimo dove ci sono diversi spunti, no? Tra l'altro. E questa scena, che purtroppo non possiamo mostrarvi per diritti di copyright, ma è una scena particolare, appunto, in cui?
6: In cui i protagonisti di questa scena sono un vedovo anziano e un bambino di 8 anni. E a entrambi manca qualcosa, ovvero all'anziano manca, come dire, qualcuno che da accudire, cioè che lo aiutasse a staccare dai propri ricordi a cui era molto legato. E mentre questo bambino ha i genitori separati e il padre è molto lontano da casa. Lui vorrebbe imparare molte cose, ovvero come si monta una tenda, come si esplorare, come essere un vero esploratore, ma il padre non glielo può insegnare perché è sempre lontano da casa.
0: Una situazione un po' che si ritrova spesso, no? Nella realtà.
6: Sì.
0: Genitori.
6: E come dice Papa Francesco, la casa deve essere un luogo in cui i grandi aiutano i piccoli, ma anche i piccoli che aiutano i grandi.
0: Sì, beh, l'immagine della persona anziana, della persona che vive dei suoi ricordi e che ha bisogno di un nipotino da accudire, a cui poter tramandare le proprie esperienze, è un'immagine che ritroviamo anche nelle nostre famiglie. No, Davide?
3: Sì.
0: Che dici? Che ne dici di questa presentazione? Hai visto questo cartone animato? Hai avuto modo di vederlo?
3: Sì, ho avuto modo di vederlo molto tempo fa. Però.
0: Ti ricordi questa scena?
3: Sì, questa scena la ricordo e diciamo ha un senso molto profondo, cioè,
0: la solitudine la solitudine che non è età, no? Perché si può essere soli da anziani, ma si può essere soli anche
3: da bambini.
0: Anche da bambini o da ragazzi d'età vostra. Ma oggi non parliamo della solitudine, parliamo della famiglia, magari parleremo della solitudine un'altra volta. Però effettivamente questo spezzone che ci ha portato Luca fa veramente luce su uno degli aspetti importanti delle relazioni in famiglia. Quindi la casa vista come famiglia, come luogo dove ci si integra, ci si aiuta a crescere, ci si aiuta dove si impara, come diceva Francesco, a donare e a ricevere amore. Grazie Luca. Siamo a Stefano. Tu Stefano che ci racconti? Cosa ti ha colpito di questa frase?
5: Questa frase mi ha ricordato le riunioni familiari, che è un momento dove si condivide cosa hai fatto nella giornata o cosa ti è successo.
0: E ad esempio di questo tuo ricordo ci hai portato una foto, vero?
5: Sì.
0: Che preghiamo la regia di farci vedere. Ecco qua, una bella foto di famiglia, una bella riunione familiare con i nonni, con i figli. Eh sì, il momento quindi, forse un pranzo domenicale potrebbe sembrare, dove tutta la famiglia è riunita insieme. Mi dicevi quindi il momento in cui si condividono
5: le... dove...
0: si torna da scuola, giornata. Si parla, si condividono l'esperienza della giornata e quindi questa è casa per te. Vero, il momento in cui ci si ritrova uniti e ognuno porta quello che ha fatto di bello o di brutto durante la giornata. Matteo, tu come la vedi questa foto?
2: Anche secondo me il momento della giornata in cui ci si riunisce tutti insieme è un momento importante per condividere le cose accadute nella giornata, ma anche per scambiarci delle opinioni. E io questo momento lo vivo nella sera, perché alla mattina cioè sono solo io, mamma e mia sorella.
0: Manca papà a pranzo.
2: Sì.
0: E quindi
2: la sera dopo
0: ci si incontra tutti insieme. E invece Andrea, il momento proprio bello come l'abbiamo visto adesso con tutta la famiglia, con i nonni, diventa quasi una festa, no?
1: Sì. Io questo momento lo vivo maggiormente nella domenica, quando molto spesso tutte le settimane ci riuniamo anche con i zii e i nonni.
0: Una bella riunione,
1: sì,
0: di famiglia.
1: Un bel pranzo.
0: Quei bei pranzi quelle belle tradizioni che c'erano e che i nonni ci stanno tramandando e che non dobbiamo perdere, che anche voi crescendo dovete continuare a portare avanti con le vostre famiglie, perché non c'è niente di più bello, non c'è niente di più importante di sentirsi una famiglia unita dentro le mura di una casa come ci suggerisce Papa Francesco. Ma adesso ci prendiamo un attimo di pausa e ci rivediamo fra poco. Giovane Online.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio, ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi, pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

0: Bentornati a Giovani Online, bentornati nel salotto dei giovani di Maria Visione in compagnia di Luca, Stefano, Andrea, Davide e Matteo. E siamo arrivati proprio a Matteo, al suo lavoro.
1: Allora, io su questo tema ho preparato un video, ho intervistato un mio amico che viene in classe con me e gli ho chiesto proprio secondo lui cos'è la casa e l'amore della famiglia, cioè l'amore che ti trasmette la famiglia.
0: E allora vediamo cosa ci ha risposto questo tuo amico.
2: Okay. Ciao, siamo qui oggi con Giuseppe, un mio amico di scuola, e gli farò due domande. La prima è cosa pensa lui della casa, oltre che l'edificio di per sé, e l'altra cos'è la famiglia vera e propria, qual è l'amore che si trasferisce nella famiglia.
3: Ok, incominciamo. Ciao,
4: buonasera a tutti.
3: Allora, secondo te qual è la vera importanza della famiglia? Cioè, cos'è che ti trasmette di veramente importante la famiglia?
4: Beh, diciamo che la famiglia sin dalla nascita mi trasmette tanto amore, mi accudisce, mi dà da mangiare, il che è importante. mi guida, diciamo, verso attualmente mi sta guidando appunto verso il mondo della scuola, il mondo del lavoro, e mi sta aiutando molto anche per una scelta che io dovrò fare come il mio amico Matteo, cioè la scelta della scuola superiore. Diciamo che la famiglia è la vita in poche parole.
3: A casa? Secondo te? Oltre all'edificio proprio? Cioè,
4: diciamo che la casa è...
3: È un insieme in cui sta la famiglia?
4: Sì, diciamo che è collegato molto con la famiglia, perché comunque la casa ci deve accudire, deve essere accogliente. Poi la casa è il posto dove noi facciamo tutte le nostre cose personali, quindi è diciamo un luogo abbastanza importante per la sopravvivenza di una famiglia.
0: Ciao Matteo, eccoti qua. Bene, questo era quello che pensava il tuo amico della casa, e adesso però dici cosa ne pensi tu, dici qual è il tuo punto di vista.
1: Allora, io penso che, come ho detto sul video, che la casa è l'insieme che racchiude la famiglia, e la famiglia è la cosa più importante, cioè la cosa fondamentale di questo periodo della nostra vita, e perché sono i genitori, i nostri parenti che ci trasmettono l'amore e anche gli insegnamenti che ci serviranno in futuro. E poi adesso in questo momento mamma e papà mi aiutano a scegliere la scuola che dovrò andare a fare il prossimo anno.
0: La casa, quindi, mi sembra di aver capito che l'abbiamo vista tutti un po' come ce la voleva far vedere Papa Francesco, come un luogo di accoglienza, una dimora, un ambiente umano dove stare, dove ritrovare se stessi e sentirsi inseriti in una comunità. No, la famiglia come piccola comunità, come la prima comunità da cui apprendiamo appunto ad amare, ad essere amati e tutte quelle altre belle cose di cui abbiamo parlato oggi. E quindi, come diceva Andrea, no? La casa non come aspetto esteriore, ma la casa proprio come un luogo, come l'accoglienza, come una dimora, che può essere non importa come, ma che poi deve trasmetterti quel calore e quell'amore che ti aiuta a crescere. La casa, che quindi è il punto anche dell'accoglienza, come la vivete l'accoglienza all'interno della vostra casa, della vostra famiglia? Luca?
5: Accoglienza?
0: Accoglienza.
5: Io l'accoglienza la vedo come proprio accogliere un nuovo arrivato nella famiglia, tipo un nuovo fratellino, una nuova sorellina.
0: Perché fra l'altro tu sei il primo di tre figli, sì. Quindi hai accolto, sì, i tuoi, quindi, le tue sorelle.
5: Mi aspettavo il compito, oltre che oltre ai miei genitori che dovevano insegnare, aspettavo anche a me. Quindi
0: è uno dei ruoli della famiglia, no? Quindi accogliere i fratelli più piccoli e aiutare i genitori nella crescita. Questa in chiusura è una domanda che voglio fare a Matteo, perché lo conosco, e quindi l'accoglienza invece per Matteo, anche tu con una sorellina più piccola, anche tu con la vita che cambia, no? E...
1: Allora, io ho accolto mia sorella 6 anni fa e... Cioè, però mi sono trovato bene, non è che ha sconvolto del tutto la mia vita. E, io con mia sorella ho dei buonissimi rapporti e vabbè, di solito litigo perché tanto secondo me è normale, cioè non possiamo fare a meno noi di litigare, e, però i nostri rapporti sono buonissimi.
0: Non si può fare a meno di litigare, ma è normale, perché litigando si cresce, insomma, se non si litiga non ci si scontra, e dallo scontro nasce poi la conoscenza forse più approfondita l'uno dell'altro, no? Soprattutto quando siete magari uno sopra l'altro che vi picchiate, come succede spesso, ma poi alla fine, ecco, è bello vedervi con i vostri sorrisi e con la vostra voglia di crescere nell'amore della famiglia. Io vi ringrazio, ragazzi, vi ringrazio per i vostri lavori, vi ringrazio per il vostro tempo, vi ringrazio per le vostre testimonianze, e vorrei fare un invito a tutti quelli che hanno seguito questa trasmissione, se ci sono dei ragazzi che hanno voglia di esprimere a modo loro invece quello che li può aver colpiti di questa frase di Papa Francesco e di quello che ci siamo detti e raccontati qui su questo piccolo divano di Maria Vision, e se volete create anche voi il vostro video, il vostro testo, la vostra immagine e mandatecela. 071 7501 707 è il numero di telefono del nostro call center, dove vi potranno dare tutti i riferimenti per mandarci i vostri lavori, e noi già da questa settimana, ragazzi, vi confermo, cominceremo a caricare i vostri video, le vostre proposte sul nostro canale YouTube, in modo che diventino poi online disponibili per tutti quanti. E se volete anche voi far parte dei Giovani Online, chiamateci, vi aspettiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Buonasera a tutti.

Benvenuti a tutti i miei ragazzi. Allora, ricordate che l'altra volta abbiamo parlato della parola, come può essere manipolata. Abbiamo visto come Attilio, lo spensierato Attilio, usa la parola una mezza verità per far capire al conte zio che padre Cristoforo è un libidinoso e che Renzo ricercato un povero gonzo oggetto di padre Cristoforo, quindi falsa completamente la realtà, questo si chiama effetto di straniamento, e quindi riesce a convincere lo zio a chiamare, a parlare col padre provinciale, glielo ha insinuato subdolamente e come fine a se stesso, non è che lui ci trovava qualche tornaconto, cioè è il persuasore occulto, abbiamo detto, no? Che deve fare il male per il male, così giusto per divertirsi e per il senso d'onore della famiglia. E poi abbiamo visto come è incominciato il discorso, come il conte zio ha chiamato il padre provinciale e cioè un accordo tra due potenze, ecco così, uno rappresentava il capo dei cappuccini, quindi da una parte il potere religioso e l'altro invece il potere civile. E quindi come queste due personalità in realtà con azioni, tutte e due conoscono l'arte della prudenza e anche dell'ipocrisia, purtroppo, e come viene fuori sempre di più il contrasto tra l'apparenza e la realtà. La verità sembra quasi che voglia non essere, non è voluta da nessuno. Pochi sono quelli che cercano la verità, eppure sappiamo che la verità è quella che ci rende liberi. Vediamo come abbiamo lasciato i nostri due personaggi, abbiamo lasciato il podestà, il padre provinciale con il conte zio che stanno, il conte zio ha detto che padre Cristoforo proteggeva questo Renzo, Lorenzo Tramaglino, e quindi poi aveva suggerito addirittura, invece di soffiare come era suo solito, aveva suggerito, ispirando con la bocca, cioè dentro così, aveva suggerito che c'è a Roma, poteva parlare a Roma, fare qualche passo a Roma, non so niente, da Roma venirle, ecco, a spostare padre Cristoforo. E vediamo come risponde il padre provinciale. Siamo al verso 102 del capitolo 19. Sono ben tenuta a vostra magnificenza di codesto avviso, però sono certo che se si prenderanno informazioni su questo proposito, si troverà che il padre Cristoforo non avrà avuto che fare con l'uomo che le dice, se non a fine di mettergli il cervello a partito. Il padre Cristoforo lo conosco, ed era vero che lo conosceva, che sapeva quando, che era un santo. Già, lei sa meglio di me che soggetto fosse al secolo, le cosette che ha fatto in gioventù e la gloria dell'abito. Questa, signor Conte, che è un uomo il quale al seguito ha potuto far dire di sé, con questo indosso diventi un altro. E da che il padre Cristoforo porta quest'abito, vorrei crederlo, lo dico di cuore, vorrei crederlo, ma alle volte, come dice il proverbio, l'abito non fa il monaco. Il proverbio non veniva in taglio, poi lo corregge con il lupo, cambia il pelo, ma non il vizio. Ho dei riscontri, continuava, ho dei contrassegni. Se lei sa positivamente, disse il provinciale, che questo religioso abbia commesso qualche errore, tutti si può mancare, avrò per un vero favore l'essere informato. Sono superiore, indegnamente, ma lo sono appunto per correggere, per rimediare. Le dirò, insieme con questa circostanza dispiacevole della protezione aperta di questo padre per chi gli ho detto, c'è un'altra cosa disgustosa e che potrebbe, ma tra noi accomoderemo tutto in una volta. C'è, dico, che lo stesso padre Cristoforo ha preso a cozzare con mio nipote, Don Rodrigo. Oh, questo mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace davvero. Vediamo come incomincia a capire il padre provinciale che è una cosa di puntiglia e di onore e quindi incomincia a cedere. Mio nipote è giovane, è vivo, si sente quello che è, non è avvezzo a essere provocato. Sarà mio dovere di prendere buone informazioni di un fatto simile, come ho già detto a vostra magnificenza, e parlo con un signore che non ha meno giustizia che pratica di mondo. Vediamo queste sovrastrutture, noi sappiamo che non era vero. E principiano talvolta in una bagatella e vanno avanti, vanno avanti. Ecco, dice il conte zio, dice quindi è meglio procedere senza fare tutte queste ricerche. E allora poi aggiunge.
sopire, troncare, padre, molto reverendo, troncare, sopire, dice il conte zio al padre, cioè cerchiamo di mettere tutto a tacere, mettiamoci d'accordo tra di noi. E quindi questo, vedete, il sopire, troncare, poi troncare, sopire, è un chiasmo insomma, nell'analisi linguistica. E quindi perché? Perché sono i punti cruciali su cui bisogna insistere, cioè mettere tutto a tacere. E questo è quello che suggerisce il conte zio. E quindi a un certo punto poi aggiunge, e tocca a noi, il religioso, da quel che sento, ha ancora tutto lo spirito, le inclinazioni di un giovane, e tocca a noi che abbiamo i nostri anni, purtroppo, padre, molto reverendo. E dice Manzoni che in tutta questa faccia di finzione appare un tratto di verità, perché in realtà era vero che si sentiva vecchio, perché lui aveva intenzione di salire di grado ed era abbastanza vecchio, aveva paura di non farcela in tempo a salire di grado. Quindi un qualcosa di verità era uscito anche sul suo viso così ipocrita. E poi aggiunge, sempre rivolta al padre provinciale, vostra paternità saprà ben trovare la nicchia conveniente a questo religioso. E quindi suggerisce pure che deve mandarlo via. Allora, questa conclusione il padre provinciale se l'aspettava fin dal principio del discorso, e già pensava, vediamo come pensa e poi non mette in pratica quello che pensa. Vedo dove vuoi andare a parare, delle solite, quando un povero frate, preso a noi da voi altri o da uno di voi altri, o vi dà ombra, subito, senza cercare se abbia torto o ragione, il superiore deve farlo sgombrare. E quando il conte ebbe finito e messo un lungo soffio che equivaleva a un punto fermo, intendo benissimo, disse il provinciale, quindi aveva suggerito di spostarlo e di portarlo il più lontano possibile. Dunque, disse il provinciale, quel che il signor conte vuol dire, ma prima di fare un passo, è un passo e non è un passo, padre molto reverente, una cosa naturale, una cosa ordinaria, e se non si prende questo ripiego è subito, prevede un monte di disordine, un iliade di guai. Lei vede, siamo una casa, abbiamo attinenze, quindi abbiamo molte conoscenze cospicue, dice il padre provinciale. Lei mi intende, tutta gente che ha il sangue nelle vene e che a questo mondo è qualcosa, c'entra il puntiglio, diviene un affare comune. E allora, anche che amico della pace, quindi fa vedere che è una cosa di onore, un puntiglio, una cosa di puntiglio, quindi non si può sottovalutare. Io mi trovo in questa benedetta carica che mi obbliga a sostenere un certo decoro, Sua Eccellenza, i miei signori colleghi, tutto diviene affare di corpo, tanto più con quell'altra circostanza, quella di Lorenzo Tramaglino. Lei sa come vanno queste cose? Veramente il padre provinciale non vuol far vedere che cede, vuol far vedere che ci aveva pensato già lui. Veramente, disse il padre provinciale, il padre Cristoforo è predicatore e avevo già qualche pensiero. Mi si richiede appunto, ma in questo momento potrebbe parere una punizione. E una punizione prima di aver messo in chiaro, era assurdo. No, punizione no, un provvedimento prudenziale, un ripiego di comune convenienza. E quindi fa vedere il padre, il conte zio, che poi non è una punizione. E quindi si mettono, diciamo così, il suo signor nipote, già che è così alterato, come dice Vostra Magnificenza, potrebbe prendere la cosa come una soddisfazione data a lui, dice allora il padre provinciale. E non dico mandarsene, trionfarne, ma le pare, padre molto reverendo, mio nipote è un cavaliere che nel mondo è considerato. Ma davanti a me un ragazzo e non farà né più né meno di quello che gli prescriverò io. Le dirò di più, mio nipote non ne saprà nulla. Facciamo tra di noi da buoni amici e tra di noi hanno da rimanere le cose. E quindi in cambio però, logicamente, il padre provinciale cede, ha ceduto, lo manda fuori, però dice in cambio sarebbe bene che in questa occasione il suo signor nipote facesse qualche dimostrazione, desse qualche segno palese di amicizia, di riguardo, non per noi, ma per l'abito. Sicuro, questo è giusto, però non c'è bisogno, so che i cappuccini sono sempre accolti come si deve da mio nipote. Lo fa per inclinazione? È un genio di famiglia e poi sa di cosa, sa di fare cosa grata a me. Del resto, in questo caso, qualcosa di straordinario, è troppo giusto. Lasci fare a me, padre molto reverendo, che comanderò a mio nipote. Cioè, bisognerà insinuargli con prudenza affinché non si avveda di quello che è passato tra noi, perché
non vorrei che alle volte mettessimo un impiastro dove non c'è ferita. E per quel che abbiamo concluso, quanto più presto sarà, meglio. E si trovasse qualche nicchia un po' lontana, per levare proprio ogni occasione, mi viene chiesto per l'appunto un predicatore da Rimini. E forse anche senza Moltrino avrei potuto mettere gli occhi. Molto a proposito, molto a proposito. E quando? Già che la cosa si deve fare, si farà presto. Presto, presto, parla molto reverendo, meglio oggi che domani. E quindi, e poi si mettono d'accordo e insieme, dice il conte zio, abbiamo spento una famiglia che poteva destare un grande ingegno. Tra buoni amici, con due parole, s'accomodano di gran cose. E poi, per essere gentile, visto che aveva vinto lui, il conte zio lo fa passare avanti e raggiungono il resto della compagnia. Abbiamo visto quindi come la parola agisce, la forza del potere della parola, e l'unico che deve tacere è il povero perseguitato, la povera vittima. Quindi questo concetto della sopraffazione è incominciato dal principio, no? La sopraffazione è incominciato con Lucia, perseguitata da don Rodrigo, poi è continuato con la giustizia, perché perseguitavano il povero Renzo, un re o buon uomo, e poi adesso è continuato con l'incontro tra due diplomatici, tra due potenze che si mettono d'accordo per il quieto vivere. Ipocritamente non cercano la verità. Nessuno, abbiamo detto, cerca veramente la verità di questi personaggi. E quindi anche il frate, come Lucia e come Renzo, deve andare via. Questo è il risultato. Quale fu la conseguenza di questo discorso? Lo sappiamo. Una sera a Pescarenico arriva un cappuccino di Milano con una lettera per padre Cristoforo, in cui si diceva: deponga ogni pensiero d'affari avviati nel paese e vada a Rimini. Pensate un po', il povero padre Cristoforo dice: Madonna, è Lucia, Renzo, Agnese, che erano quelli che stavano tanto a cuore, e poi si affida alla provvidenza e ubbidisce. Ricordiamoci che lui aveva vinto la sua superbia, il suo orgoglio con l'umiltà e con l'obbedienza, facendo un grande sforzo sul suo carattere, perché lui era così di carattere. E quindi la mattina dopo si alza presto, prende il suo breviario, il suo quaresimale e il pane del perdono, che erano le uniche cose che aveva, e si avvia insieme a quello che l'aveva avvisato, dopo la benedizione del padre guardiano, si avvia verso Rimini. E così abbiamo visto come vengono perseguitati le persone che amano e che dicono la verità a viso aperto, e che lo diceva anche per il bene di Rodrigo, perché se Rodrigo avesse smesso di fare quella stupidaggine per Puntiglio non sarebbe successo tutto questo marasma. Vediamo la stupidità del male, no? In realtà il male è proprio stupido. E quindi a questo punto ricompare Rodrigo, che fa da trade union, da punto di incontro, di raccordo nel racconto tra il padre, il conte zio, che era il prototipo, il campione della diplomazia, e l'innominato, che invece è il prototipo del criminale e della violenza. E quindi ricompare Rodrigo, che adesso, avevamo detto che Agnese era arrivata, abbiamo visto com'era arrivata, padre Cristoforo è andato via, Renzo è ricercato dalla polizia, adesso c'è solamente questo imprevisto della monaca, e quindi che protegge Lucia. Abbiamo visto che aveva deciso di andare dal diavolo.

da un diavolo in persona, cioè da un criminale pazzesco. E quindi a un certo punto finalmente decide di andare da questo criminale. E a questo punto Manzoni, questo personaggio è un personaggio storico, sappiamo che Manzoni si serve del vero per oggetto, quindi ha fatto ricerche e di questo personaggio hanno parlato molti storici, tra cui il Rivola e il Ripamonti, che addirittura narrano alcune imprese. E diciamo, Manzoni incomincia immediatamente a mettere, dopo aver citati i due storici che si interessano di questo personaggio, che poi sarebbe veramente esistito, e che è Francesco Bernardino Visconti, che era il feudatario di Brignano Ghiaradadda, e che era veramente un criminale incallito, diremmo oggi, cioè aveva avuto delle leggi e delle grida proprio contro di lui nel 1603, nel 1609 e nel 1614. E vediamo che Manzoni adesso ce lo descrive, ci descrive qual era il suo modo, il suo ritratto, diciamo, morale. Fare, siamo al verso 290 per chi segue sul libro, del capitolo 19. Fare ciò che era vietato dalla legge o impedito da una forza qualunque. Essere arbitro, padrone negli affari degli altri, senz'altro interesse che il gusto di comandare. Doveva comandare solo lui, padrone di tutte le cose. Essere temuto da tutti, avere la mano da coloro che erano soliti averli dagli altri. Tali erano state in ogni tempo le passioni principali di costui. Fino dall'adolescenza, allo spettacolo e al rumore di tante prepotenze, di tante gare, alla vista di tanti tiranni, provava un visto sentimento di sdegno e di invidia impaziente. Ci ricorda qualcuno, ci ricorda un po' padre Cristoforo, Giovane e vivendo in città, non tralasciava occasione, anzi ne andava in cerca, d'avere che dire con i più famosi di quella professione, i più prepotenti, da attraversarli per provarsi con loro e farli stare a dovere, o tirarli a cercare la sua amicizia. Superiore di ricchezza a tutti, quindi mentre, diciamo, ricorda padre Cristoforo anche per il suo rancore o il suo malessere di fronte a queste ingiustizie, però vuole essere più forte degli altri. Però era anche uno dei più nobili, era nobile, cosa che mancava a padre Cristoforo. Quindi che cosa farà quest'uomo così potente, così prepotente, così ricco, e che usa tutta la sua potenza per il male? Cosa farà adesso? Che cosa succederà? Come facciamo noi a sapere come si intromette nella situazione di Rodrigo? Adesso lo vedremo.

Allora, abbiamo detto quindi che questo qui era superiore a tutti per ricchezza, per nobiltà e per criminalità. Era uno che voleva tutti sotto di lui. E addirittura, ci dice il Ripamonti, visto che lo cita Manzoni proprio per farci vedere il vero, una volta

che costui, per quando era prepotente, per quando non se ne importava assolutamente niente della legge, una volta che costui ebbe a sgomberare il paese perché era stato esiliato per tutte le cose che aveva fatto, la segretezza che usò, il rispetto, la timidezza furono tali, attraversò la città a cavallo con un seguito di cani a suon di tromba, giusto per andare in silenzio, per scapparsene in silenzio. E passando davanti al palazzo di corte lasciò alla guardia un'imbasciata di impertinenze per il governatore, quindi addirittura parolacce e improperi contro il governatore. E quindi poi, dopo questo allontanamento, non è che non si seppe niente, addirittura peggiorò la situazione, incominciò, dice Manzoni, certe nuove terribili pratiche delle quali lo storico non nomina, quindi pratiche ancora peggiori, arriva ancora di più in queste azioni criminose e criminali. E quando a un certo punto finalmente torna, o perché fosse stato tolto il bando, dice Manzoni, o perché era talmente diventato terribile e tutte le ricerche che si ricevono contro di lui che nessuno osava avvicinarsi, torna e va ad abitare in un castello confinante col territorio di Bergamo, che era appunto, così poteva scappare o nel Veneto o nella Lombardia o nel Milanese, a secondo chi lo perseguitava. E diciamo, in questo castello, che era un'officina di sanguinari, dice Manzoni, servitori la cui testa era messa a taglia e che avevano per mestiere di troncare le teste, anche i cuochi, tutti gli sguatteri, erano tutti omicidi, addirittura i ragazzi avevano le mani insanguinate. E quindi, oltre a questa bella famiglia, dice Manzoni, domestica, aveva amici dappertutto, i peggiori delinquenti, li aveva un po' sparsi per avere punti di appoggio e che ubbidivano tutti ai suoi ordini. Quindi, logicamente, tutti i tiranni dovevano scegliere tra essere amici o nemici, ma essere nemico significava essere ucciso o essere, cioè, perdere la vita, e quindi nessuno si opponeva. Molti, anche qualche volta avendo il torto, ricorrevano a lui, ma anche qualcuno che aveva ragione, dice Manzoni, molti anche, avendo ragione, per preoccupare un così gran patrocino e chiuderne l'arito all'avversario, gli uni e gli altri diventavano più specialmente i suoi dipendenti, quindi si rivolgevano anche a gente che aveva ragione, sapendo che là, purtroppo, non c'era nessun'altra forza, né privata né pubblica, che potesse far rispettare le leggi. E quindi, se uno voleva giustizia, anche qualche persona onesta che voleva essere riconosciuto i suoi diritti, ricorreva a lui e poi diventava servitore di questo, prepotente potente, diciamo così. Però appunto gli usi così diversi di quella forza producevano sempre l'effetto medesimo, cioè di imprimere una grande idea di quando egli potesse volere eseguire in onta all'equità e all'iniquità. E quindi poi, mano a mano, i racconti popolari ne aumentano addirittura la fama, e quindi era circondato da questa fama. Anche Don Rodrigo, vediamo che sì, logicamente era dovuto diventare amico di questo, e dice Manzoni, dal castello di Don Rodrigo al palazzotto, al palazzo dell'innominato c'erano 7 miglia, quindi per forza di cose aveva dovuto avere dei rapporti, e ne era divenuto subito amico Don Rodrigo, quando mai, gli aveva reso vari favori, quindi quando aveva dovuto rendere vari favori, e l'innominato aveva ricambiato, cioè aveva promesso che avrebbe ricambiato, e quindi logicamente però cercava di nascondere questa amicizia, perché lui vuole essere un tiranno, ma un tiranno non selvatico, vuole dimorare liberamente in città, quindi si circonda di amicizie importanti, di avvocati, abbiamo visto Azzeccagarbugli, del podestà, che era il capo una specie di commissario, capo della polizia, e quindi a un certo punto, appunto perché vuole essere un tiranno ma non selvatico, cioè che potesse liberamente agire in città e in paese. Quindi, mentre il conte zio lo ritiene un ragazzone, l'innominato lo ritiene un tiranno non selvatico che vuole stare tranquillo. Adesso incominciamo a vedere proprio in azione questo innominato, che si chiama così perché l'anonimo non vuole mettere il nome, perché era una persona, nell'introduzione Manzoni ci aveva detto che l'anonimo non mette i nomi,
perché c'erano parenti eccetera, che potevano essere discendenti, quindi per non fare nessun nome, per non alterare nessuno, anche dei discendenti. Quindi questa innominata, abbiamo visto chi era al secolo, e abitava quindi il castello dell'innominato, adesso viene descritto, e questo capitolo ventesimo sembra quasi che incominci un altro racconto, sembra l'inizio di un nuovo intreccio.

castello è una descrizione simbolica, cioè l'altezza del castello corrisponde all'altezza del personaggio, alla supremazia, al potere di questo personaggio così, così forte anche nella cattiveria, ma così forte. E anche adesso descriverà i luoghi, vediamo dove era messo questo castello, e questi luoghi così aspri, in questi contermini abbastanza aspri anche nel suono, ci fanno arrivare all'asprezza dell'anima di questo personaggio e alla solitudine, perché in realtà era tanto solo. Aveva superato tutti in criminalità, in violenza, quindi in realtà sopra di lui non c'era nessuno, ma era completamente solo di fronte a se stesso e non di fronte a Dio, perché per lui non ci esisteva nessun Dio. E quindi descrive il castello dell'Illuminato, dice: era cavaliere a una valla angusta e uggiosa. Guardiamo già l'angustia, l'uggiosa era già un simbolo, una connotazione anche del carattere di questo personaggio, sulla cima di un poggio, quindi in alto, ma era qualcosa di angusto, che sporge in fiore da un'aspra giogaia di monti. Quindi si trovava tra catene di monti erano tutti di rupi, scoscesi, eccetera, e nella vallata l'unica parte per arrivare questo castello, l'unico accesso era dalla valle, e nella valle scorreva un torrente a secondo del tempo, che diventava un torrentaccio nei periodi di piena, e serviva quindi da confine tra i due stati, l'abbiamo già detto, per motivi di fuga. All'uopo poteva andare o in uno stato o in un altro, e questi monti circondavano tutti e due i lati, e questa era l'unica strada da cui poteva esserci l'accesso. E lui, da questa, dice Manzoni, dall'alto del suo castellaccio, come l'aquila dal suo nido insanguinato, il selvaggio signore dominava all'intorno tutto lo spazio dove piede d'uomo potesse posarsi, e non vedeva mai nessuno al di sopra di sé né più in alto, quindi neanche Dio. Dando un'occhiata in giro, scorreva tutto quel recinto, i pendii, il fondo, le strade praticate là dentro, quindi lui vedeva tutto dall'alto. Quella che a gomiti a giravolte saliva al terribile domicilio si spiegava davanti a chi guardasse di lassù come un nastro serpeggiante, quindi sembrava un nastro, lui guardava dall'alto e sembrava quasi un nastro che faceva così a zig zag e che veniva. Quindi nessun birro, nessun altro bravo poteva accedere, perché lui li vedeva dall'alto e logicamente non arrivavano vivi là. Alla fine della valle, prima di intraprendere la salita che portava al castello, c'era una taverna che aveva un corpo di guardia di questo signorotto, e sull'insegna aveva un sole tutto raggiante. Invece, per contrapposizione, per antitesi, e anche perché sappiamo che gente c'era, la chiamavano la taverna della malanotte. E qui arriva Don Rodrigo con i suoi bravi, arriva nella taverna, lascia i suoi bravi a giocare con i bravi dell'innominato, dà dei soldi per giocare a carte, lascia tutte le armi, perché non si poteva accedere a casa dell'innominato con armi, era l'unico che doveva avere la potenza su tutto, e sale, va incontro un bravaccio dell'innominato e salgono insieme, l'accompagna fino a sopra. Giustamente l'innominato già aveva visto tutto, però lo fa aspettare perché anche l'attesa è un segno di potere. E vediamo che lui deve far sempre vedere il suo potere, quindi lo fa attendere, poi lo riceve e incomincia, prima di farcelo vedere proprio nel colloquio, ce lo incomincia a descrivere Manzoni. Allora, mentre vi ricordate che Don Rodrigo non ce lo descrive fisicamente, non gli dà neanche un viso, ce lo possiamo immaginare come vogliamo, è un prepotentuccio di quelli che si circondano della legge e della legalità, cioè fanno il doppio gioco, perché sono meschini, non hanno neanche la grandezza dell'innominato nel fare il male, diciamo, era grande purtroppo nel fare il male quest'uomo, e quindi ce lo descrive perfettamente. Era grande, bruno, calvo, bianchi i pochi capelli che gli rimanevano, rugosa la faccia. A prima vista gli sarebbe dato più di 60 anni che aveva, ma il contegno, le mosse, la durezza risentita dei lineamenti, il lampeggiare sinistro ma vivo degli occhi indicavano una forza di corpo e di animo che sarebbe stata straordinaria in un giovane. E quindi

lo vediamo molto simile, no? Ci ricorda moltissimo padre Cristoforo, sia vicino ai 60 anni padre Cristoforo, quindi come età, sia per quegli occhi vivaci e per la forza dell'animo, però in comune con Don Rodrigo aveva il fatto di essere prepotente e di avere un diavolo in corpo. Vi ricordate, aveva un diavolo in corpo Don Rodrigo e si rivolge a un altro diavolo come era l'innominato. E quindi Don Rodrigo si presenta di fronte a lui e gli dice che era venuto per un impegno, per una cosa di onore, e incomincia, il nominato che sapeva già qualcosa, la curiosità lo spinge a chiedere ancora di più, e lui sta a sentire questa storia e quindi gli dice, esagera, Don Rodrigo esagera perché sapeva che più era difficile più se la prendeva a cuore l'innominato. E quindi Don Rodrigo, sapendo con chi parlava, si mise a esagerare le difficoltà dell'impresa. Ricordiamoci che poi nomina padre Cristoforo, e padre Cristoforo era odiato anche dall'innominato perché padre Cristoforo apertamente andava contro tutti i tiranni, quindi chissà quante volte aveva nominato anche lui, e quindi gli interessa ancora di più perché è mischiato questo padre Cristoforo. E quindi Don Rodrigo esagera le difficoltà dell'impresa, la distanza del luogo, un monastero, la signora, era proprio una cosa difficilissima. Appena dice la signora, l'innominato immediatamente dice ok, come se un demonio nascosto nel suo cuore gliel'avesse comandato, interruppe subitamente dicendo che prendeva l'impresa sopra di sé. Prese l'appunto del nome della nostra povera Lucia e licenziò Don Rodrigo, e vediamo che aveva fatto come al solito, si prende il nome e quella è la persona da perseguitare. E come mai aveva detto subito di sì, aveva sentito la monaca di Monza? Perché era amico intimo di Egidio, l'amante della monaca di Monza. Sapeva che stava nelle mani di quest'uomo che l'aveva soggiogata sessualmente, e quindi per lui assolutamente non era un problema, era anzi una cosa da niente. E quindi ci ha descritto la situazione apparente di quello che sembra, di questa padronanza di sé che sembra avere l'innominato. E adesso Manzoni ci dice quello che, com'era invece dentro, quello che non si vede, perché per Manzoni non è tanto quello che si vede, ma è quello che non si vede che è la vera realtà. E vediamo invece che stava succedendo nell'animo dell'innominato. Che stava succedendo? Questo lo vedremo adesso.

Allora, abbiamo detto quindi che Sama non era quello che si vedeva all'innominato. Abbiamo visto deciso, subito ha detto sì. Non... Ma appena rimase solo, siamo al verso 90 del ventesimo capitolo, per chi segue col libro, ma appena rimase solo, si trovò, non dirò pentito, ma indispettito d'averla data. Dice, ma perché ho detto di sì? Già da qualche tempo cominciava a provare, se non un rimorso, una certa uggia delle sue scelleratezze, quelle tante che erano ammontate, se non sulla sua coscienza, almeno nella sua memoria, si risvegliavano ogni volta che ne commettesse una di nuovo e si presentavano all'animo brutte e troppe. Era come il crescere, crescere di un peso già incomodo, incominciasse a sentire i rimorsi di coscienza, non ce la fa. Una certa ripugnanza provata nei primi delitti e vinta poi e scomparsi quasi affatto, tornava ora a farsi sentire. Quindi quella coscienza, quel rimorso che sentiva quando era giovane, aveva cominciato i delitti e che poi se n'era andato perché aveva tanto tempo avanti, si comincia a far sentire. Ma in quei primi tempi, l'immagine quando era giovane, l'immagine di un avvenire lungo, indeterminato, il sentimento di una vitalità vigorosa, riempivano l'animo di una fiducia spensierata. Ora, all'opposto, i pensieri dell'avvenire erano quelli che rendevano più noioso il passato. Invecchiare. Cominciò ad avere, che significa la vita? Ma sto invecchiando, sono 60 anni, sto fra poco muoio. Ricordiamoci che si vedeva pure prima nel 600. E cosa notabile, l'immagine della morte, che in un pericolo vicino, a fronte di un nemico, soleva raddoppiare gli spiriti di quell'uomo e infondergli un'ira piena di coraggio, quella stessa immagine, apparendogli nel silenzio della notte, della sicurezza del suo castello, gli metteva addosso una costernazione repentina e cominciava a tremare di fronte alla morte, non di fronte a uno che combatteva con lui, non aveva per niente paura. Non era la morte minacciata da un avversario mortale anche lui, mortale contro mortale. Non si poteva respingerla con le armi migliori o con un braccio più pronto. Veniva sola, lì dentro. Era forse ancora lontana, ma faceva un passo ogni momento e intanto che la mente combatteva dolorosamente per allontanare il pensiero, la morte che si avvicina. Nei primi tempi, gli esempi frequenti, lo spettacolo continuo della violenza, della vendetta, dell'omicidio, ispirandogli un'emulazione feroce, gli avevano anche servito come di una specie d'autorità contro la coscienza. Ora, gli rinasceva ogni tanto nell'anima l'idea confusa, ma terribile, di un giudizio individuale. Io devo rendere conto che sto facendo, che significato ha la mia vita, di una ragione indipendente dall'esempio. Ora, l'essere uscito dalla turba volgare dei malvagi, l'essere innanzi a tutti, gli dava talvolta il sentimento di una solitudine tremenda. Dio, di cui aveva sentito parlare, ma da gran tempo non si curava né di negare né di riconoscere, ricordiamoci che pure Manzoni aveva passato lo stesso periodo, eh? Ma che da

gran tempo, non si curava di negare né di conoscere, occupato soltanto a vivere come se non ci fosse. Vi ricordate le intemperanze che gli rimproverava Monti a Manzoni? C'è qualcosa, eh? Ora, in certi momenti d'abbattimento, senza motivo, di terrore, senza pericolo, gli pareva sentirlo gridare dentro di sé. Io sono, però! Questo Dio lo sente dentro di lui. E però riconoscerlo significava rinnegare tutto il suo passato, quindi doveva far finta di non sentirlo. Nel primo bollore delle passioni, la legge che aveva, se non altro, sentita annunziare il nome di lui, non gli era parsa che odiosa, ma che fessere di legge, amare, vivere la vita utilizzandola perché poi dobbiamo vivere per l'altra vita. Quindi gli sembrava stupido, una stupidità, ma che significa vivere questa vita? Ora, quando gli tornava d'improvviso la mente, suo malgrado, la concepiva come una cosa che ha il suo adempimento, ma non che aprirsi con nessuno su questa sua nuova inquietudine. La copriva anzi profondamente, la mascherava con l'apparenza di una più cupa ferocia, quindi diventa sempre più cattivo, per non far vedere che aveva questi rimorsi, quest'ansia interiore, e con questo mezzo cercava anche di nasconderla a se stesso e di soffocarla, invidiando, già che non poteva annientarli né dimenticarli, quei tempi in cui era solito commettere l'iniquità senza rimorso, senza altro pensiero che della riuscita. Faceva ogni sforzo di farli tornare, per ritenere e per riaffermare quell'antica volontà, pronta, superba, imperturbata, per convincere se stesso che era ancora quello. Così, dice Manzoni, in questa occasione aveva subito impegnata la sua parola a Don Rodrigo. Quindi, logicamente adesso non poteva troncare tutto e avrebbe perso la faccia di fronte a un amico, a un complice. E quindi, per togliersi questo pensiero, questa angoscia, chiama immediatamente il Nibbio, che era il suo braccio destro. E quindi dice: vai immediatamente da Egidio e vai a vedere se si può fare la cosa. Il messo Ribaldo, cioè il Nibbio, immediatamente torna più presto del previsto. E dice che è pronto, che Egidio non ha fatto nessun intoppo, che basta che vadano con una carrozza, con due o tre bravi, logicamente mascherati, non che si facessero vedere come tali, che la cosa è facilissima. Come aveva fatto il Egidio? Egidio, sappiamo, l'atroce giovine, lo definisce Manzoni, aveva la relazione con la monaca di Monza, addirittura avevano ucciso la conversa, vi ricordate? E quindi immediatamente, logicamente, dice a Gertrude che deve far uscire Lucia perché la devono rapire. Dice Manzoni, la proposta riuscì spaventosa a Gertrude. Perdere Lucia, per un caso impreveduto, senza colpa, le sarebbe parso una sventura perché era la sua consolazione, si sentiva ristorata da questa fanciulla così pura, così semplice, che la stava ad ascoltare, la compiangeva. Quindi perderla sarebbe stato e le veniva comandato di privarsene con una scellerata perfidia, di cambiare in un nuovo rimorso un mezzo di espiazione. La sventurata tentò tutte le strade, dice no, non me lo farei fare, quindi tutti i modi, niente. Qual era l'unico modo per poterlo fare? Quello di smettere questa relazione, di denunciare, perché il male purtroppo si deve, purtroppo, giustamente si deve denunciare, invece lei no, non ha il coraggio, è una volontà debole. Abbiamo visto queste due volontà, no? Di fronte a Don Rodrigo, cioè la volontà di fronte a Don Rodrigo dell'illuminato, una volontà forte, che pure dice sì, subito, immediatamente, e la volontà debole di Lucia, che pure così si rabatta, fa come al solito, abbiamo visto come agisce Geltrude, e poi cede, e quindi è disposta, per non privarsi di questo rapporto da cui era dipendente, purtroppo era una dipendenza sessuale, e quindi non riesce a liberarsi di questo, e il male purtroppo è qualcosa che ti avvolge come coi suoi tentacoli e da cui non puoi liberarti. Quindi Manzoni ci fa vedere questo, che il male o si denuncia immediatamente oppure diventi succube e cadi sempre più in basso. E quindi adesso diventa addirittura la ragazza che le stava tanto a cuore, la deve tradire anche quella, e la manda a chiamare.
E quindi la carezza, parlano, e Lucia si fa accarezzare da Geltrude e poi dice: mi devi fare un favore, devi andare a chiamare il padre provinciale. E dice: ma come, non sono mai uscita, dove devo andare? Cioè non la conosco la strada. Dice: ma come, sono stata così gentile con te, ti ho ospitato in questo momento di carestia, ti tengo come una confidente, eccetera. E Lucia si sente il rimorso. Dice: anzi, non ti devi far vedere, se ti vede qualche suora, dice pure, non devi dire che devi andare in una chiesa per fare una preghiera particolare. Lucia dice: ma come, devo dire pure una bugia? Lei che non diceva mai le bugie, mai la menzogna, perché già la menzogna è già l'entrata per il male. E quindi deve fare due sforzi, due cose: uscire, che non è uscita mai senza la mamma, e poi addirittura dire una menzogna. Però lei insiste tanto e Lucia, così per riconoscenza, ubbidisce. E quindi a un certo punto Geltrude sente un rimorso, la richiama: Lucia! Lucia si gira: aspetta, non ti ho spiegato bene la strada. E le rispiega nuovamente la strada. E quindi Lucia, poverina, poi va tranquilla come un agnello, come, ecco, agnello paragonato a Cristo, l'agnello immolato, che va allo sbaraglio e si trova per la strada deserta, non c'è nessuno. Lucia ha una paura, vede una carrozza con due viandanti davanti. Ah, dice: meno male, un po' di gente, si rincuora. E allora questi qui chiedono la strada e chiedono da dov'è la strada per Monza, e lei risponde. E quindi se chi mi segue vuole, se vuole seguire a pagina, cioè al verso 223, e stava quando chiedono la strada per Monza, la Monza, dice Lucia, è di qua, e si voltava per accennare col dito, quando l'altro compagno, era il Nibbio, afferrandola d'improvviso per la vita, l'alzò da terra, quindi la prendono di peso. Lucia girò la testa indietro atterrita e cacciò un urlo. Il malandrino la mise per forza nella carrozza. Uno che stava a sedere davanti la prese e la cacciò per quando lei si divincolasse e stridesse, e a sedere di rimpetto a sé. Quindi la prendono con la forza, la alzano e la mettono di fronte a un bravo. Intanto un altro, mettendole un fazzoletto alla bocca, le chiuse il grido in gola. Intanto il Nibbio entrò presto presto anche lui nella carrozza, lo sportello si chiuse e la carrozza partì di carriera. L'altro, che l'aveva fatto quella domanda traditora dove era la strada per Monza, rimasto nella strada, diede un'occhiata di qua e di là per vedere se fosse accorso qualcuno agli urli di Lucia. Non c'era nessuno. E quindi si mette nella macchia, si salta attaccandosi a un albero della macchia, disparve. Chi era questo? Questo era un bravo di Egidio, Egidio che abitava vicino, e noi sappiamo che abitava vicino al convento, aveva guardato la ragazza uscire, l'aveva fatto vedere al suo bravo per riconoscerla, e poi lui l'aveva preceduto e si era fermato vicino alla carrozza. E quindi adesso immaginiamo la povera Lucia come è, lei che era spaventata di tutto, che aveva paura di tutto, trovarsi da sola con tutti questi criminali che l'hanno presa, l'hanno legata, cioè, l'hanno buttata davanti nella sedia di fronte a quella di un bravo, di un delinquente, e l'altro che gli mette la mano sulla bocca, il Nibbio che sta. Quindi immaginate. E dice Manzoni: chi potrà ora descrivere il terrore, l'angoscia di costei, esprimere ciò che passava nel suo animo? Spalancava gli occhi spaventati per ansietà di conoscere la sua orribile situazione, e le richiudeva subito per il ribrezzo, per il terrore di quei visacci. Guardate tutti quei delinquenti che stavano di fronte a lei. Si storceva, ma era tenuta da tutte le parti, raccoglieva tutte le sue forze e dava delle stratte per buttarsi verso lo sportello. Ma due braccia nervorute le tenevano come conficcata nel fondo della carrozza. Quattro altre manacce ve la appuntellavano, quindi la bloccavano con la forza. Ogni volta che aprisse la bocca per cacciare un urlo, il fazzoletto veniva a soffocarglielo in gola. Intanto tre bocche d'inferno, con la voce più umana che sapessero formare, andavano ripetendo: zitta, zitta, non abbiate paura, non vogliamo farvi male. Dopo qualche momento di una lotta così angosciosa, parve che si acquietasse, allentò le braccia, lasciò cadere la testa all'indietro, alzò a stento le palpebre, tenendo l'occhio immobile, e quegli orridi visacci che le stavano davanti le parvero confondersi e ondeggiare insieme in un miscuglio mostruoso. Le fuggì il colore dal viso, un sudore freddo glielo coprì, s'abbandonò e svenne.
su, su, coraggio, diceva il Nibbio, coraggio, coraggio, ripetevano gli altri due birboni. Ma lo smarrimento d'ogni senso preservava in quel momento Lucia dal sentire i conforti di quelle orribili voci. Diavolo, pare morta, disse uno di coloro. Se fosse morta davvero. È morta, disse l'altro. È uno di quegli svenimenti che vengono alle donne. Io che so? Io so che quando ho voluto mandare all'altro mondo qualche uomo o qualche donna che fosse, ci è voluto altro. Via, disse il Nibbio. Attenti al vostro dovere e non andate a cercare altro. Tirate fuori dalla cassetta i tromboni che erano i fucili e teneteli pronti, che in questo bosco dove si entra ora c'è sempre dei birboni annidati, guardiamo chi parla, no? C'erano sempre dei briganti nei boschi e quindi stiamoci attenti ai briganti, ai birboni, come se loro fossero degli angeli. È quasi ridicolo, no? Non così, mano diavolo! Quindi avevano preso i fucili, dove riponeteli dietro le spalle, lì stesi. Non vedete che cos'è un pulcino bagnato che basisce per nulla? Se vede armi, è capace di morire davvero. Quando sarà rinvenuta, banate bene di non farle paura. Non la toccate se non vi fa segno. A tenerla, basto io. E tu, zitti, lasciate parlare a me. Quindi vediamo una certa umanità nel libro. Non la spaventate, mettete i fucili giù, non spaventate questa ragazza. E perché altrimenti questa veramente ci muore. E quindi vediamo che cosa succede adesso a Lucia. Riuscirà a liberarsi Lucia o arriverà dall'innominato? Che cosa farà? Riuscirà a commuovere i bravi che l'hanno presa? Vedremo, perché Lucia ha la forza della fede e lo vedremo la prossima volta.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Basilica di Nostra Signora dell'Escato, Valappadam, Kochi, Kerala, Santuario Nazionale. Introduzione. Il Santuario Nazionale Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valappadam Ernakulam, è un grande centro di pellegrinaggio e uno dei principali centri cristiani di pellegrinaggio in India. Circa 1 milione di persone visitano la basilica ogni anno. È il santuario mariano più importante dell'India. Persone da tutte le parti del mondo, indipendentemente da casta o credo, si recano in chiesa per chiedere la benedizione di Maria, la madre di Gesù, conosciuta popolarmente come Valappadamma. Il Santuario Nazionale Basilica di Nostra Signora di Valappadam è popolarmente conosciuto come il Signore del Kerala. Appartiene all'Arcivescovo di Valar. Persone da tutte le parti del Kerala e anche da fuori, indipendentemente da casta o credo, vengono qui per chiedere la benedizione di Maria, la madre di Gesù, tradizionalmente conosciuta qui come Valappadamma. Kochi, la regina del Mar Arabico, è composta da numerose piccole isole nelle acque interne e Valappadam è una di queste isole, con una superficie di soli 6 km. Su di essa sorge la magnifica Basilica di Nostra Signora di Valappadam. Fino al 2004, l'accesso a Valappadam era possibile solo tramite il regolare servizio di battelli, naturalmente attraverso le incantevoli e suggestive acque interne. Dopo la costruzione dei ponti Gossari, l'accesso è diventato molto più facile e veloce. La Chiesa Cattolica Romana ha elevato la storica meta di pellegrinaggio mariano sull'isola di Valappadam al rango di centro nazionale di pellegrinaggio. I documenti relativi all'elevazione dello status della Chiesa di Nostra Signora del Riscatto sull'isola sono stati recentemente consegnati all'Arcivescovo di Veracruz, Daniel Akarukam, dal Presidente della Conferenza Episcopale Cattolica dell'India, il Cardinale Telesfore Tapo. Storia di Valappadam. Fu con l'arrivo dei missionari portoghesi, alla fine del XV secolo, che iniziarono in India le conversioni di massa e la latinizzazione. I portoghesi erano sia colonialisti che ferventi cristiani, specializzati nell'architettura ecclesiastica. Senza dubbio formarono colonie in Kerala, soprattutto nelle aree a maggioranza cristiana, ma più di tutto costruirono splendide chiese, tra queste, quella di Valappadam. In realtà si trattava di una ricostruzione della chiesa danneggiata di Valappadam, la prima chiesa in Asia ad essere intitolata allo Spirito Santo. Nel giorno di Pentecoste del 1524, i cristiani di Valappadam furono accolti nel rito latino, durante la messa, e per commemorare quell'evento i missionari portoghesi dedicarono un altare a Nostra Signora del Riscatto, venerandolo con il ritratto della Beata Vergine Maria che avevano portato dal Portogallo. Molte persone sperimentarono guarigioni miracolose, altri un forte senso di protezione dopo aver pregato davanti a questo altare. Da quel giorno in poi, lo Spirito Santo così come quello di Nostra Signora del Riscatto vengono celebrati con grande solennità. Poliet Valiakhin e il ritratto di Nostra Signora, l'alluvione del 1676. Nel 1676 una grave alluvione distrusse la chiesa di Valappadam, devastando quasi completamente l'area. Il ritratto di Nostra Signora del Riscatto fu visto nel fiume in piena. Molti tentarono di recuperare il ritratto, ma invano. Poi il Devan, primo ministro del re di Kochi, Poliet Valiakhin, riuscì a recuperarlo dall'acqua. Rimase sorpreso nel constatare che l'immagine non era bagnata. Il suo stupore lasciò spazio alla devozione, quando sentì parlare dei numerosi miracoli vissuti dai fedeli. Sbarcando a Valappadam e rendendosi conto della necessità, donò una vasta area di terreno sulla riva dell'acqua per costruire una nuova chiesa che custodisse questo ritratto.
quando la nuova chiesa fu benedetta, il generoso divano donò anche la lampada del santuario, che arde giorno e notte dal 1676. L'olio per alimentare la lampada del santuario veniva regolarmente fornito dal palazzo ancestrale del divano. Il palo della bandiera nel cortile della chiesa segna il luogo dove il divano sbarcò. Come simbolo di devozione senza pari verso Nostra Signora del Riscatto, la pontificale messa solenne del 24 settembre inizia con la colata dell'olio nel santuario da parte dei membri della famiglia reale e la sua accensione. Il miracoloso salvataggio dalle profonde acque interne del 1752. Il 23 maggio 1752, una signora Nair, Minat Shyama, e suo figlio della casa Pali Yil, Valar Padam, stavano andando al tempio di famiglia a Matankeri. Quando la barca raggiunse le acque profonde, i venti impetuosi si alzarono e la barca fu sballottata su e giù dalle onde altissime. Immediatamente la barca si capovolse nella tempesta violenta. Vedendo che non c'era via di scampo, Minat Shyama implorò Vyarpadatamma di salvarli e promise che sarebbero stati suoi servi per il resto della loro vita. Coloro che riuscirono a scampare alla catastrofe raccontarono tutto agli altri e la gente arrivò in barca con le reti per salvare la madre e il bambino. Con il maltempo non poterono continuare ancora a lungo. Il giorno dopo cercarono di nuovo, ma dovettero abbandonare gli sforzi a causa della tempesta. La fede di Minat Shyama nella Madonna era indomabile e così la sua preghiera, fatta con profonda fede, fu prontamente ascoltata. Fu miracolosamente ritrovata il terzo giorno e salvata dalla gente del posto che gettò le reti nel fiume secondo le istruzioni del parroco, il reverendo padre Miguel Correa. Fu registrato dal sacerdote che la Madonna gli apparve in sogno per notti consecutive e il terzo giorno non poté fare altro che dare istruzioni di cercare la madre e il figlio scomparsi. La notizia si diffuse in tutta la terra del Kerala e persone di ogni ceto sociale arrivavano alla chiesa non solo per pregare, ma anche per vedere Minat Shyama e suo figlio e ascoltare direttamente dalla sua bocca il racconto dell'incontro con la Madonna. Alla folla che si presentava da lei. Minat Shyama raccontò la sua esperienza. Appena ho pregato Vyarpadatamma per chiedere aiuto e ho promesso la nostra fedeltà diventando suoi servi, la barca si è capovolta e io, insieme a mio figlio, siamo sprofondati nelle profondità. Siamo andati direttamente sul fondo del mare e ci siamo ritrovati in pace alla presenza di Vyarpadatamma. Eravamo in un luogo così sereno e bello che non sentivamo il passare del tempo. Stavamo semplicemente fissando il volto della Nostra Signora e di suo figlio. Ora ci ritroviamo ai piedi della stessa Vyarpadatamma. Tutti coloro che lo ascoltarono glorificarono Dio che l'aveva salvata e lodarono Vyarpadatamma per la sua potente protezione. Minat Shyama e suo figlio erano soliti spazzare la chiesa e tutto il cortile ogni mattina e sera con la scopa. Ancora oggi. I devoti portano le scope e puliscono il pavimento della chiesa e il cortile come segno del loro impegno e della loro gratitudine verso Nostra Signora di Valar Padam. Fu una vera rinascita per Minat Shyama e suo figlio. E loro espressero la loro riconoscenza non solo battezzandosi come Maria e Yehuda, servi di Gesù, ma anche diventando ferventi devoti di Nostra Signora di Valar Padam. Fedeli alla loro promessa, vissero il resto della loro vita nel cortile della chiesa lodando Dio, che aveva compiuto meraviglie per loro. Secondo gli anziani, Yehuda morì all'età di 16 anni e Minat Shyama visse tutta la sua vita e andò a ricevere la sua ricompensa eterna alla veneranda età di 72 anni. Per mantenere sempre vivo questo miracolo nella mente della gente, un pittore locale, con il permesso delle autorità ecclesiastiche, aggiunse l'immagine di Minat Shyama e di suo figlio al ritratto portoghese nel santuario. Il ricatto di Vyarpadatamma fu così reso completo.
le generazioni della discendenza, la maggior parte delle quali ancora oggi sono indù, affidano i loro neonati come amma di Vyapadatamma e offrono latticello o sambaram in una barca di legno ai devoti nel giorno della festa annuale di Nostra Signora del Riscatto. L'inizio di Amma. I devoti che affollano questo santuario giorno dopo giorno hanno iniziato a compiere questo rituale per ricevere la protezione di Nostra Signora. Coloro che desiderano offrirsi come servi di Nostra Signora di Vallarpadam devono venire con profonda fede in Dio ed essere pronti a vivere una vita di totale abbandono alla volontà di Dio, imitando da vicino la vita di Padre Mary. Si inginocchiavano davanti al sacerdote che imponeva le mani sulle loro teste. Recitava la preghiera e aspergeva l'acqua santa, accettandoli così come Dima, schiavi o servi, di Nostra Signora di Vallarpadam. Il devoto si offre come Dima per vari motivi, alcuni per ricevere determinati favori e altri per mostrare la propria gratitudine. Proprio come la potente protezione di Nostra Signora salvò miracolosamente Meenakshi Amma e suo figlio dalla catastrofe quando si consacrarono come suoi servi, anche coloro che navigano o svolgono lavori pericolosi si affidano a Nostra Signora. Le madri in gravidanza e le donne senza figli cercano da lei una protezione e benedizioni speciali. Innumerevoli famiglie credono nella potente intercessione di Nostra Signora, soprattutto nei momenti di crisi matrimoniale. Centinaia di coppie vengono qui per ringraziarla del matrimonio felice con cui sono state benedette. Molti genitori senza figli si recano ai piedi di Nostra Signora pregando ardentemente per il dono della genitorialità, e in effetti, grazie alla sua intercessione, vengono benedetti con dei figli. È qui che i pescatori e i proprietari di barche portano le loro imbarcazioni per farle benedire, con una forte fede nella protezione di Nostra Signora, salpano poi sicuri per sempre. Ancora, è qui che i neonati vengono portati per ricevere il loro primo cibo solido. La madre della buona salute li tiene sempre sotto la sua cura materna. È qui, al santuario della sede della sapienza, che i bambini vengono portati per la loro iniziazione alle lettere e agli studi accademici. La madre del buon consiglio li guida sempre nella loro crescita intellettuale e nella saggezza. Ed è qui che coloro che hanno perso i propri cari cercano sollievo e consolazione attraverso le sue preghiere, insieme alla madre addolorata, Nostra Signora di Vallarpadam. Ispirato e spinto da queste esperienze divine così tangibili, Papa Leone XIII elevò l'altare maggiore della Chiesa al rango di altare privilegiato in Premium Concessum nei 1888. Il 12 settembre 2004, la Conferenza Episcopale Cattolica dell'India ha elevato questo centro di pellegrinaggio al rango di santuario nazionale. Il punto culminante nella storia del santuario di Nostra Signora di Vallarpadam non tardò molto ad arrivare. Il 1 dicembre 2004 Papa Giovanni Paolo II ha conferito a questa chiesa il titolo onorifico di Basilica Minore. Il decreto inviato dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti fu ricevuto dall'Arcivescovo Daniela Caru Prambeale il 29 gennaio 2005 e la dichiarazione ufficiale fu fatta da lui il 12 febbraio 2005, durante l'Eucaristia di ringraziamento al Santuario di Vallarpadam, in occasione della festa. Giorno 24 settembre. La festa della Madonna del Riscatto, celebrata il 24 settembre, è preceduta da 9 giorni di festeggiamenti. Il 16 settembre si svolge l'alza bandiera. Per la preparazione della festa si tiene una convention biblica di 5 giorni, condotta da noti predicatori di ritiri per la gente di Vallarpadam. Dalla fine di agosto all'inizio di ottobre sono giorni davvero pieni di grazia. Ogni anno, la domenica dopo la festa della Natività della Madonna, tutta l'arcidiocesi, come una famiglia, compie il pellegrinaggio a piedi. L'arcivescovo, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e tutti i laici, il popolo di Dio unito,
fanno questo pellegrinaggio. È un'esperienza meravigliosa. Partendo dal cuore della città e da Vitine, raggiungono questo rifugio della Via Padatama pregando il rosario e cantando inni. Durante la solenne concelebrazione pontificale dell'Eucaristia, l'arcivescovo consacra tutta l'arcidiocesi come dima a Via Padatama. Persone di tutte le età partecipano a questa celebrazione annuale con grande gioia e profonda fede. Il giorno della festa, il 24 settembre, le generazioni della stirpe di Meenakshiamma offrono latticello ai devoti. La celebrazione eucaristica inizia con la colata dell'olio nella lampada del santuario da parte di un membro della famiglia reale di Pugliat Valiakini con l'accensione della stessa. Altre celebrazioni. Ogni sabato si svolgono le preghiere della novena a Nostra Signora di Valarpadam e il secondo sabato di ogni mese si tengono anche speciali servizi di guarigione. Sempre qui, nei Rosary Park di Nostra Signora di Valarpadam, si svolge la bellissima e vivace processione delle candele dopo la messa serale e il rosario, la prima domenica di ogni mese. Gli innumerevoli pellegrini che affollano la Basilica Santuario Nazionale di Nostra Signora di Valarpadam convincono tutti che non si tratta solo di un manto di protezione divina, ma anche di una vera e propria centrale da cui sgordano la grazia e la gloria di Dio. La Domenica delle Palme, la processione cantando Osanna. Tenendo in mano rami di palma, parte dalla Casa Paliir, la casa di famiglia di Meenakshiamma. Migliaia di persone partecipano a questa processione. Il 2 ottobre, 13 ore di adorazione, solennità dello Spirito Santo dal martedì alla domenica di Pentecoste. Orari delle messe. Domenica, 6:00, 7:00, 8:00, 9:30, 11:30. Orissage. Tami, 17:30. Sabato, 6:30, 10:30, 16, solo novena, 16:30, 18, inglese, giorni feriali, 6:30, 17:30. Altre strutture. Il campus della chiesa comprende la Basilica Church, la Mary Tower e il Rosary Park. Adema Confession Hall, Cappella dello Spirito Santo, Parish Hall, Miguel Correa Hall, Presbiterio e Ufficio, Cappella dell'Adorazione, Hotel Meenakshi, Liberia. Informazioni di contatto. Indirizzo: Santuario Nazionale Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi, Kerala 682504. Sito web www.valarpadambasilica.com. Collegamenti. La Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi, Kerala, India, si trova accanto all'isola di Bulgatti a ovest ed è collegata alla terraferma di Ernakulam tramite i nuovi punti Gosri. Si estende per circa 3,5 km, ovvero 2,2 miglia, in direzione nord-sud e ospita una popolazione di 10.000 persone. Valarpadam dista circa 1 km dalla terraferma di Ernakulam. Aeroporti. L'aeroporto internazionale di Kochi, Kerala, si trova a 33,4 km dalla Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi. Ferrovie. La stazione ferroviaria più vicina è Ernakulam Junction, che dista 7 km. Dalla Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi. Strade. La fermata degli autobus più vicina è quella di Ernakulam, che dista 6,2 km dalla Basilica di Nostra Signora del Riscatto, Valarpadam, Kochi. Se desideri saperne di più sulle basiliche santuario cattoliche, i santuari mariani e le apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Scene Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari.

0: Il pentimento che sorge quindi e poi la conversione. La conversione di Verlaine è durata poco. Verlaine non era un carattere debole, è uscito di prigione, poi ha continuato a manifestare questo suo ritorno alla fede dell'infanzia, questo suo ritorno a Dio, ma era uomo che non riusciva a resistere alle tentazioni, in modo particolare quella dell'alcolismo. Ma quale sia stato poi il rapporto di Verlaine negli ultimi anni della sua vita con Dio, anche qui non lo sappiamo, potremmo ripetere parola per parola quello che abbiamo detto poco fa a proposito di Alfred de Vigny. Qui registriamo comunque che al momento in cui Verlaine si sente di nuovo vicino a Dio, questo suo sentimento è un sentimento sincero, senza alcun dubbio sincero, e comunque, ecco, giudicatelo voi.
1: Mi ha detto il mio Dio: figlio mio, tu devi amarmi. Guarda la ferita del mio fianco come sanguina e splende il mio cuore, i miei piedi feriti da Maddalena lavati con le sue lacrime, le mie braccia doloranti sotto il peso del tuo peccato e le mie mani, guarda la croce e i chiodi, il fiele, la spugna. Tutto ti dice che altro non c'è da amare in questo duro mondo dove regna la carne, se non la mia carne, il mio sangue, la mia parola, la mia voce. E non ti ho amato io stesso fino a morirne, tu, fratello, il mio padre, mio figlio nello spirito, e non ho per te sofferto come era nelle scritture. E il mio pianto per la tua angoscia suprema e il mio sudore che è lo stesso delle tue notti. Lamentevole amico, che vieni a cercarmi laddove sono.
0: Ecco, la prima immagine che ci balza davanti agli occhi è questa immagine l'immagine del Sacro Cuore, no? Che offre il suo cuore sanguinante agli uomini, per quello che gli uomini ne hanno fatto, direbbe Charles Péguy, come abbiamo ascoltato nel nostro primo incontro, in cui abbiamo parlato appunto di questo poeta. Ci sono c'è la rievocazione, scorrono davanti agli occhi di Verlaine le immagini della passione, la croce, i chiodi, il fiele, la spugna, il richiamo del mistero dell'Eucaristia. Non c'è da amare in questo duro mondo dove regna la carne, se non la mia carne, il mio sangue, e il richiamo all'annuncio, al Vangelo, la mia parola, la mia voce. Anche un'allusione poco dopo al mistero della Trinità. Tu, fratello, il mio padre, è Dio che parla e dice all'uomo: tu, fratello, il mio padre, mio figlio nello spirito. Cioè Gesù partecipa della sofferenza umana, ha pianto e ha sudato per noi ed è morto in croce per noi. Questo è ciò che suscita questo grande afflato, questa tenerezza che Villon esprime nei confronti di un Dio che riconosce suo tutore, suo salvatore, colui che è la via, la verità e la vita. Un grande poeta, quindi, una vita tormentata, che è stato, chiudo con questo ricordo di Villon, che è certamente improprio rispetto alla poesia di Villon, ma ha avuto un momento di strana celebrità durante la Seconda Guerra Mondiale, alla vigilia dello sbarco degli alleati in Normandia. Siamo nel giugno del 1944, lo sbarco, se non vado errato, avvenne il 6 di giugno. Nei giorni precedenti Radio Londra trasmetteva ai partigiani francesi due versi di una famosa poesia di Verlaine, e cioè la chanson d'automne, i lunghi singhiozzi dei violini d'autunno, questo è il primo verso, veniva trasmesso nei giorni precedenti, il giorno 6, anzi la vigilia del giorno 6, e il primo verso significava: attenzione, siamo pronti, siate pronti anche voi, perché sta per avvenire lo sbarco. I lunghi singhiozzi dei violini di autunno. E il giorno prima, il giorno 5, venne trasmesso il secondo verso: feriscono il mio cuore di un monotono languore. Feriscono il mio cuore con monotono languore. E voleva dire: domani avverrà lo sbarco. È un po' come mettere la poesia lì a suonare la campana della guerra e della morte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, benvenuti a questo terzo incontro di questo nostro piccolo corso sulla fede nella letteratura. Nei due incontri precedenti abbiamo preso di petto, diciamo, ogni volta un autore, Charles Péguy la prima, François Villon la seconda. Oggi faremo invece un giro veloce tra alcuni autori dell'Ottocento per registrare le diverse sensibilità riguardo al problema della fede nella letteratura romantica francese soprattutto, e anche qualche voce critica. Il primo personaggio che incontriamo è una donna, finalmente una donna. Si chiamava Marceline Debord Valmore. Debord era il suo cognome, aveva sposato un attore, L'Enchantin Valmore, è stata attiva nella prima metà dell'Ottocento. Anche lei era un'attrice di livello, fu tra le prime grandi interpreti del personaggio di Rosina nel Barbier de Séville di Beaumarchais, che noi conosciamo forse meglio nella sua versione musicale, del nostro corregionale Gioacchino Rossini. E interpretò anche ruoli importanti nei drammi dei grandi autori romantici come De Vigny, come Hugo, come Musset. Una vita tribolata, tre figli, una lunga relazione adulterina con un giornalista molto famoso che si chiamava Henri de Latouche, e alla fine delusa da diverse esperienze, tra cui questa. Delusa dagli amici, dai conoscenti, dall'ambiente nel quale era vissuta, lascia le scene e medita, ripensa alla sua vita, fa un riassunto di quello che ha vissuto e di come l'ha vissuto, e poi scrive questa poesia che adesso vi verrà letta e che registra, diciamo, la sua volontà, il suo desiderio, la sua passione per l'interno.

incontro che brama con Dio. La voce che sentirete, il volto che vedrete, non sono quelli di Ida Angelici come è stato nelle due volte precedenti. Ora tocca a

0: è figlia d'arte. Il padre Danilo è stato uno dei caricaturisti italiani più noti a livello internazionale, quindi una partecipazione di lusso. Ora ascoltiamo quello che Luciana ci legge da questa poesia, la couronne effeuillée, cioè la corona sfogliata, o se vogliamo la corona, sottintende di fiori, la corona appassita, e di questo muto colloquio tra l'anima di Catherine de Bourg Valmore e il suo Dio.
1: Andrò a portare la mia spoglia corona nel giardino di mio padre dove ogni fiore rivive. Vi aprirò a lungo l'anima mia prostrata. Mio padre possiede segreti che vincono il dolore. Andrò a dirgli con le mie sole lacrime. Eccomi, ho sofferto. Egli mi guarderà, e pur mutati i miei giorni, pur disadorno il mio volto, poiché egli è mio padre, mi riconoscerà e mi dirà: sei dunque qui, povera anima affranta, più non calcano la terra i tuoi passi perduti? Anima cara, io sono Dio, lascia ogni paura. Questa è la mia casa, qui c'è il mio cuore. Vieni. Clemenza, dolcezza, rifugio santo, oh Padre mio, a voi è giunto il pianto della vostra figlia. Voi mi ascoltate perché siete la mia speranza, quella che ho perduto, e voi mi ridarete. Voi non disprezzate il fiore appassito, ciò che qui è il crimine. Il cielo perdona. Voi non maledirete la vostra figlia infedele perché ella, senza vendersi, tutto ha dato.
0: Ecco, voi avete ascoltato questa preghiera di Marceline e vorrei sottolineare alcuni passaggi che a me sembrano molto importanti. Intanto la certezza che lei dichiara di aver acquisito di andare, di giungere, di raggiungere, di andare vicino a Dio, di trovarsi vicino a Dio, di parlare con Lui. È sottolineato da questo andrò a portare la mia spoglia corona. Lo ripete una vol due volte, lo scrive due volte all'inizio della prima strofa, lo ripete ancora due volte all'inizio della seconda strofa, quindi la certezza. E poi il senso di gioia che prova nel pronunciare questo aggettivo possessivo mio quando si riferisce al padre, che ripete ben tre volte nel giardino di mio padre possiede segreti, poiché egli è mio padre, mi riconoscerà. E accanto a questo il pensiero ripercorre anche i drammi della sua vita, le sofferenze, i dolori attraverso le quali questa vita è passata, e anche questo viene sottolineato da tutta una serie di termini. La corona è spoglia, l'anima mia è prostrata, il dolore, le mie sole lacrime, ho sofferto. Il mio volto è disadorno, la mia anima è affranta, i miei passi sono perduti. Dio è però consolazione per Marceline, Dio è forza, Dio è il pensiero di Dio le ispira coraggio. O Padre mio, lo chiama, e questa dolcezza, questa clemenza, questo senso di trovare finalmente un rifugio lo manifesta Marceline invocando ancora, sottolineando che, la sua speranza, sottolineando che io avevo perduto questa speranza e voi me la ridarete. Io sono un fiore appassito, ma voi non disprezzate i fiori appassiti. Il cielo perdona quello che la terra considera invece sempre un crimine. Io sono stata forse per voi una figlia infedele. Ma voi non per questo mi maledirete, anzi mi accoglierete tra le vostre braccia e sarà un ulteriore segno della vostra misericordia.

Io sono Giovanna, vengo dalla provincia di Venezia, vengo qui in questa terra benedetta a incontrare sempre la Vergine Maria, la regina della pace, da ben 23 anni. Qui è nata anche una vocazione, io ho 3 figli, mio terzo figlio è frate, con l'incontro anche di Padre Ioso, poi successivamente ho incontrato anche Radia Maria e così, ecco, la Madonna mi ha preso per mano, ha toccato il mio cuore. E vengo sempre in questa terra benedetta, ecco, a ringraziarla per tutti i doni che comunque la Vergine Maria ha fatto. Ecco, il suo cuore immacolato trionferà in questo pellegrinaggio. Presento tutti i giovani, le famiglie, tutti i sacerdoti, la Santa Chiesa, perché possa veramente la Vergine Maria compiere tante grazie. Grazie, oh mamma cara, e grazie di cuore.

0: Ora, Alfred de Vigny è stato attivo anche lui nella prima metà dell'Ottocento, anche lui è inscrivibile nel novero dei grandi nomi della poesia romantica europea, e ora noi sentiremo dalla voce di Luciana Interlenghi il finale di uno dei suoi poemi più famosi, che si trova nella raccolta Les Destinées, e che è Le Monde des Oliviers, Gesù che si rivolge direttamente al Padre nel Getsemani, mentre gli apostoli dormono, e dice al Padre: se puoi allontana da me questa prova terribile che mi aspetta, ma non la mia volontà sia fatta, bensì la tua. Ma prima di concludere in questo modo il Gesù di De Vigny, conclude in questo modo come il Gesù del Vangelo, prima di questo Gesù invoca spesso e volentieri, ripete molto spesso al Padre di non farlo morire subito, di rimandare la prova della passione, ma non perché voglia non sostenerla, solo però perché ritiene che la sua missione egli non l'ha del tutto compiuta, che agli uomini egli non ha dato tutti gli strumenti ancora perché essi riconoscano la via della verità, la via della salvezza, e quindi chiede al Padre di aiutarlo, di a completare quest'opera, ma quello che gli risponde è soltanto il silenzio. Questa è una posizione, come dire, è un Gesù che non è certamente, ecco, ripeto, quello dei Vangeli, è una posizione antagonista quasi del figlio nei confronti del padre, ed è una posizione che De Vigny assume spesso nel corso della sua opera, un'anima tormentata, un'anima che cerca, un'anima che pensa di non avere avuto le risposte che cercava da Dio. L'aveva già manifestato in precedenza, prima di questa opera, Le Monde des Oliviers, per esempio nel suo Mosè, il Moïse di De Vigny non è certamente il Mosè che ci racconta la Bibbia, il Mosè che incontra Dio, che si prostra, che ubbidisce senza esitazione a quello che Dio gli comanda. Il Mosè di De Vigny è Mosè che si mette in piedi davanti a Dio, che sta in piedi, resta in piedi davanti a Dio, che gli parla face à face, faccia a faccia, come fossero due pari. E Mosè che dice a Dio: che cosa vi ho fatto di male perché voi mi abbiate eletto a capo del popolo di Israele? Da quel momento io non ho più una vita mia, non ho più avuto amicizie, non ho più avuto affetti. Tutti quelli che avvicino si allontanano da me perché di me hanno paura. In me vedono l'eletto di Dio, non vedono un uomo. E alla fine, per tornare a Monde des Oliviers, Gesù che ha invocato dal Padre di poter proseguire la sua opera per portare veramente la luce a tutti gli uomini, alla fine si rende conto che tutto questo, che questo suo appello è un appello che rimarrà inascoltato. Ecco, sentiamo questi ultimi 7 versi di Le Monde des Oliviers.
1: Se è vero che nel sacro giardino delle scritture davvero il figlio dell'uomo disse ciò che sappiamo, se il cielo ci abbandonò come un mondo abortito, muto, restando e cieco e sordo al nostro grido, allora il giusto il suo sdegno gli opporrà e un freddo silenzio sarà la risposta al silenzio eterno della divinità.
0: Sono versi che sono dominati dall'incertezza, dal dubbio che tormenta l'anima di De Vigny. Se è vero, se è un se che pesa, che pesa molto, se davvero il figlio dell'uomo disse ciò che sappiamo, se il cielo, ecco, è tutta una serie di sé che, ripeto, sottolineano questo dubbio forte che si è sviluppato nell'anima del poeta. E Dio ci ha, il cielo, Dio ci ha abbandonato, è restato muto e cieco e sordo al nostro appello, E allora quale sarà la risposta dell'uomo? Sarà un freddo silenzio. L'uomo rinchiuso nella sua umana dignità, appunto, risponderà con il silenzio al silenzio della divinità. La ricerca di De Vigny è continuata anche dopo Le Monde Jolivet, anche dopo che ha smesso di scrivere. Non sappiamo perché non leggiamo nel cuore degli uomini, non abbiamo proprio questa, o leggiamo in maniera imperfetta nel cuore degli uomini, quindi non sappiamo a che cosa è approdato il suo colloquio, il suo dibattito, il suo scontro, spesso e volentieri, con Dio. Questo resta appunto nella mente di Dio.

carissimi amici di Maria Visioni. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di, che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

0: René de Chateaubriand è un nome che ha riempito di sé le lettere non solo francesi ma europee della prima metà dell'Ottocento. Anche qui siamo nella prima metà dell'Ottocento. È un personaggio di grande spicco, a differenza di De Vigny, che ha passato una vita sempre molto ritirata, molto defilata rispetto ai grandi avvenimenti che pure ha incontrato De Vigny nel corso della sua vita. Invece Chateaubriand vi ha partecipato direttamente. Intanto ha avuto la fama da giovanissimo, nei primi anni dell'Ottocento, i suoi romanzi di stile e stampo fortemente romantico, cioè René e Atala, hanno avuto un enorme successo e l'hanno fatto diventare una specie di principino dei salon, dei salotti dell'intelligenza parigina dell'epoca. Ma le opere che hanno reso famoso Chateaubriand sono soprattutto il Génie du Christianisme, tradotto alla lettera può essere il genio del cristianesimo, l'essenza del cristianesimo, un libro scritto per mostrare la superiorità del cristianesimo, e Les Mémoires d'Outre-Tombe, le memorie d'Oltretomba, la sua vita, la sua autobiografia, così titolata perché Chateaubriand voleva che fosse pubblicata dopo la sua morte, quindi Mémoires d'Outre-Tombe. Come spesso accade, gli editori sono anche abbastanza furbi, spesso anche troppo, e alcuni stralci di queste memorie di Chateaubriand, che erano attese per molti motivi, li pubblicò mentre Chateaubriand era ancora in vita. Perché per molti motivi erano attese? Perché Chateaubriand è stato anche un uomo di potere. Lui è stato un ministro dopo la caduta di Napoleone, un grande oppositore di Napoleone, poi ministro nei governi della Restaurazione, è stato un ministro plenipotenziario, cioè con pieni poteri di rappresentanza del governo francese al Congresso di Verona, che decise l'intervento delle potenze occidentali in Spagna per la restaurazione nel 1823 della monarchia. È stato ambasciatore a Roma, quindi è un personaggio che ha riempito della sua presenza il suo tempo, e che era universalmente riconosciuto come un personaggio, insomma, non solo come uno scrittore importante, ma ripeto, come un personaggio di grande peso, e come scrittore era sicuramente colui che ha, uno di quelli che ha usato e che ci ha trasmesso una lingua, un francese, che sfiorano davvero la perfezione. Ora, Chateaubriand inizialmente era stato preso, è nato nel 1768, quindi ha vissuto l'ultimo periodo dell'illuminismo in Francia, ha vissuto in piena gioventù la rivoluzione francese, e diciamo che era entrato negli ingranaggi della filosofia illuminista, che costituiva un po', ecco, nella sua gioventù il faro che direzionava la sua marcia. E poi però, durante l'esilio in Francia, in Inghilterra, al momento in cui venne a conoscenza della morte della madre e della sorella, questo fu motivo di ripensamento, di riflessione, e ritornò a una fede che sostanzialmente non aveva mai abbandonato, ma verso la quale era stato sicuramente piuttosto indifferente negli anni precedenti. Si è molto dibattuto su questa conversione di Chateaubriand. In molti hanno sostenuto che è stata una conversione, o meglio, che il suo cristianesimo è un cristianesimo che è affascinato e sostanziato soprattutto dal fascino che esercita l'esteriorità di quello che è il cristianesimo, cioè delle grandi cattedrali gotiche, delle liturgie imponenti, solenni, maestose della Chiesa cattolica. Non so, io su questo ho dei dubbi, e vi invito ad ascoltare con molta attenzione quello che adesso Luciana ci leggerà. È un brano tratto dal Génie du Christianisme, ed è un brano che conduce a una riflessione molto profonda, molto articolata sulle rovine, sul significato delle rovine, che cosa debbono destare, secondo Chateaubriand, le rovine nella nell'animo dell'uomo, e ecco, ascoltatelo con attenzione, perché a me pare, ripeto, che non sia riducibile solo a una commozione dettata da quello che si vede, dalla maestosità, dalla solennità, ripeto, delle chiese o dei riti o delle cerimonie liturgiche, ma ci sia qualcosa sicuramente di molto più profondo. Chateaubriand non era, a mio avviso, uno che potesse così, insomma, delegare alle impressioni visive o uditive un argomento così, far decidere da queste il grado della sua fede. Sentiamo.
1: Tutti noi uomini abbiamo un'attrazione segreta per le rovine. È un sentimento legato alla fragilità della nostra natura, ad un'oscura conformità tra quei monumenti distrutti e la brevità della nostra esistenza. Vi è poi associata ai ruderi un'idea che ci consola della nostra miseria, e ciò che popoli interi e uomini celebri non hanno potuto vivere al di là del tempo assegnato all'umana piccolezza. Poste lì, in mezzo alla natura, le rovine vi stabiliscono questo grande principio morale. E quando vengono rappresentati in un quadro, inutilmente vaghiamo con gli occhi in altre parti dell'immagine. Essi tornano sempre a fissarsi su di loro. E perché mai le opere degli uomini sarebbero immortali, seppure il sole che le illumina è destinato a sparire dalla volta celeste? Colui che l'ha posto nei cieli è il solo sovrano il cui impero non conoscerà rovina. Due sono i tipi di rovina. Una è opera della natura, l'altra dell'uomo. Il primo non ha nulla di sgradevole perché è il frutto del millenario lavoro della natura. Sulle macerie ella fa nascere dei fiori, sulle tombe pone un nido di colombe. Eternamente occupata a riprodurre, ricreare, essa circonda la morte delle più dolci illusioni della vita. Per il secondo, invece, parliamo pure di devastazione piuttosto che di rovine. Esso offre l'immagine del nulla, senza alcuna energia riparatrice. Opera del male in don degli anni, somiglia ai capelli bianchi sul capo della giovinezza. Le distruzioni causate dagli uomini sono più violente e complete di quelle del tempo. Queste minano le cose, quelle le sconvolgono. Quando Dio, per ragioni che non sappiamo, vuole affrettare la rovina del mondo, ordina al tempo di prestare la sua falce agli uomini. Dopodiché, a lui, il tempo, non resta che osservarci, con paura, ridurre in macerie nel volger di un batter d'occhio quel che egli ha impiegato secoli a costruire.
0: Quindi noi siamo poca cosa. Tutti noi siamo poca cosa. Questo spiega forse, dice Chateaubriand, l'attrazione segreta, scrive il nostro autore, l'attrazione segreta per le rovine. Quindi una prima riflessione proprio sulla caducità degli uomini. Ma il passaggio forse più interessante, più moderno, direi, di questa pagina di Chateaubriand è là dove egli dice che le rovine possono essere determinate dalla natura o dall'uomo. E vi ripercorro un attimo queste poche righe. La natura però, sulle rovine, cioè quando le rovine sono determinate dal tempo che passa, questo è la natura, questo è il tempo che passa. E la natura, tra l'altro, provvede anche a cercare di ingentilire in qualche maniera quest'opera demolitrice che compie, e mette dei fiori sulle macerie o mette delle colombe nelle tombe, mentre invece la rovina causata dall'uomo, per il secondo motivo, qui non parliamo di rovina, parliamo di devastazioni, parliamo del fatto che l'uomo riesce a distruggere tutto e a dare davvero l'immagine del nulla, non c'è in lui alcuna energia riparatrice. Guardate com'è straordinaria l'ultima immagine del tempo, pensate alla potenza del tempo, nessuno vince il tempo, poche sono le cose più potenti del tempo. Il tempo ha paura di quello che gli uomini possono combinare. Dopodiché lui, il tempo, non resta che osservarci con paura osservare che facciamo che cosa? Che riduciamo in macerie tutto quello che lui ha costruito in tanti secoli. Questo tema delle rovine non è certamente Chateaubriand che lo inventa, è stato trattato prima di lui da molti autori, ricordiamo per esempio Tucidide, qui siamo nel V secolo avanti Cristo, grande storico greco Tucidide, una pagina celebre di riflessione sulle rovine di Micene, laddove sostiene che le rovine a volte nascondono o non danno, non fanno percepire appieno il senso della grandezza passata. Il contrario invece, 1000 anni dopo circa, sosterrà un poeta francese, Joachim du Bellay, di fronte alle rovine di Roma. Visse a Roma diversi anni du Bellay al seguito di un parente cardinale, il cardinale du Bellay, scrisse una serie di poesie, una raccolta di poesie su Roma, che intitolò Les Antiquités de Rome. E una delle direzioni che prende il suo pensiero è che l'antichità, che le rovine del Colosseo, le rovine dei fori imperiali stanno a testimonianza invece di una grandezza passata, sono le testimonianze più forti, più documentate, ecco, della grandezza passata. Per citare un autore illuminista, ne abbiamo parlato proprio a proposito di Chateaubriand, dell'illuminismo che lui vive nella sua parte terminale, Diderot invece lo vive in pieno, Denis Diderot, il quale sosteneva che le rovine sono la proiezione del nostro destino. E c'è una buona parte di verità anche in questo. Infine, Chateaubriand, che sulle rovine fa una riflessione, una meditazione sul destino dell'uomo, non solo sul destino dell'uomo, anche sulla malvagità dell'uomo.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito.

Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore.

possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi.
fonte della nostra gioia.

Gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Confessori della Fede, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste e Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.